94 02 35 30 15 0. Grazie.

0: regina di Radio Maria. Affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

0: Carissimi ascoltatori di Radio Maria, ben ritrovati. Ci raccogliamo per la recita delle preghiere della sera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Professiamo la nostra fede recitando il Credo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno resuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, o Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre e Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
1: Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
0: Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore e sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più.
1: Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.

0: Regina del cielo, rallegrati. Alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero,

0: Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo per i sostenitori di Radio Maria, vivi e defunti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
1: Preghiera dei volontari di Radio Maria. Ti ringraziamo, Santa Madre del Verbo, per il dono prezioso di Radio Maria, che hai messo nelle nostre mani perché lo facciamo fruttificare. Tu, che sei l'ancella del Signore, insegnaci a servirlo ogni giorno, con umiltà e perseveranza, con coraggio e fedeltà, rispondendo con generosità ai desideri del tuo cuore. Regina di Radio Maria, aiutaci a diventare gli apostoli del tuo amore. Amen. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Maria, Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: Pronto?
1: Ciao, sono Davide da Gallarate, vorrei dire una preghiera per i bambini che soffrono.
0: Certo, qual è la tua preghiera?
1: Gloria al Padre, angelo di Dio.
0: Preghiamo insieme.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come erano in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Grazie, ciao ciao, buonanotte. Pronto?
2: Ciao, sono Sofia e ho 9 anni. Voglio fare una preghiera per mio nonno che guarisca presto e per tutti i bambini che hanno una famiglia.
0: Certo, preghiamo insieme.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane.

0: e rimette a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Grazie per la tua preghiera. Ciao ciao, un abbraccio.

Radio Maria, in collegamento con la parrocchia Santi Pietro Paolo e Donato, a Chiesa Santa Croce, Santuario Madonna di Guadalupe Corridonia, trasmettiamo il Santo Rosario per la Pace, anche in radiovisione sul digitale terrestre, al canale 789. Buon ascolto in comunione di preghiera.

0: Buonasera cari ascoltatori di Radio Maria dallo studio mobile per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. Ci troviamo nella parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Donato, chiesa di Santa Croce, santuario Madonna di Guadalupe a Corridonia, provincia di Macerata e arcidiocesi di Fermo, per trasmettere il Santo Rosario per la pace. Guida la preghiera il parroco Don Fabio Moretti, assistito dal diacono Romualdo. Anima il coro parrocchiale diretto da Francesco Spalletti. La chiesa di Santa Croce, costruita nel 1420 dal comune di Montolmo, come allora era denominata Corridonia, fu voluta da Papa Martino V come ringraziamento per la fine dello scisma d'Occidente. Nel XVI secolo, sulla parete di una modesta edicola votiva, fu dipinta l'immagine della Madonna di Guadalupe, molto venerata dal popolo, tanto che nel 1610 l'immagine fu incastonata in assi di legno e posta sopra l'altare. Nel 1843 nacque l'omonima confraternita. Nel corso degli anni la devozione alla Madonna di Guadalupe è sempre rimasta viva nel cuore del popolo, che ha sostenuto numerose ristrutturazioni e ampliamenti del tempio fino alla sistemazione definitiva del XX secolo. Nel 1971 la chiesa di Santa Croce è stata elevata a santuario mariano dall'arcivescovo di Fermo, Monsignor Cleto Bellucci. Buona preghiera.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia il Santissimo, nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Preghiera per la pace di San Giovanni Paolo II. Dio dei nostri padri,
2: grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione, condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la madre di Gesù, ancora ti supplichiamo. Parla ai cuori dei responsabili, delle sorti dei popoli. Ferma la logica della ritorsione della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi ed onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen.
1: Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. L'angelo disse alle donne: non temete, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto.
3: dal messaggio della Regina della Pace del 25 dicembre 2021. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione, perciò ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: Gesù, perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.

0: Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, alzate le mani al cielo, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e si sollevò su nel cielo, ove siede alla destra del Padre.
1: Dal messaggio della Regina della Pace del 25 febbraio 2020. Come la natura lotta nel silenzio per la vita nuova, così anche voi siete invitati ad aprirvi nella preghiera a Dio, nel quale troverete la pace e il calore del sole di primavera nei vostri cuori.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
1: Il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù, perdona le nostre colpe.

0: Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli. Al compiersi dei giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano riuniti nello stesso luogo e apparvero loro lingue come di fuoco che si spartivano, posandosi ognuna su ciascuno di essi, e tutti furono pieni di Spirito Santo.
1: Dal messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2018. Io vi invito, non è tardi, decidetevi per la santità e per la vita con Dio nella grazia e nella pace. Dio vi benedirà e vi darà il centuplo se confidate in Lui.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: Gesù, perdona le nostre.

0: Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Maria è assunta in cielo, si rallegrino le schiere degli angeli, tutta splendente entra la figlia del re, il suo vestito è intessuto d'oro.
1: Dal messaggio della Regina della Pace del 25 agosto 2021. Con gioia invito tutti voi, figlioli, che avete risposto alla mia chiamata ad essere gioia e pace.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: e amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina.

0: Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, regina del cielo e della terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
1: Dal messaggio della Regina della Pace del 25 marzo 2020. Figlioli, permettete che Dio parli al vostro cuore, perché Satana regna e desidera distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale camminate. Siate coraggiosi e decidetevi per la santità. Vedrete la conversione dei vostri cuori e nelle vostre famiglie la preghiera sarà ascoltata. Dio esaudirà le vostre suppliche e vi darà la pace.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così

0: nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre per il Papa, per la Chiesa in suffragio delle anime del Purgatorio. Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci

0: genitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiera a San Giuseppe. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricordiamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua Santissima Sposa, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorre ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della Divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo, allontana da noi, o Padre amatissimo, gli errori e i vizi che ammorbano il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ogni ora sopra ognuno di noi il tuo patrocinio, affinché al tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, pienamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

dalla parrocchia San Pietro, Paolo e Donato, chiesa Santa Croce, santuario Madonna di Guadalupe a Corridonia, provincia di Macerata e arcidiocesi di Fermo, siamo giunti al termine del nostro collegamento. Ringraziamo il parroco Don Fabio Moretti, il diacono Pietro, il coro parrocchiale e l'assemblea che hanno animato, gli amici dello studio mobile per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata vi salutano e augurano un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria.

Radio Maria, in collegamento con la parrocchia Santi Pietro Paolo e Donato, a Chiesa Santa Croce, Santuario Madonna di Guadalupe Corredonia, abbiamo trasmesso il Santo Rosario per la Pace. Radio Maria, una voce cristiana in Italia e nel mondo.

0: Radio Maria. Trasmettiamo Tavola Rotonda a cura di Rodolfo Casadei. Buon ascolto.
1: Buonasera agli ascoltatori di Radio Maria e ben ritrovati alla Tavola Rotonda sui temi dell'attualità internazionale. Questa sera tratteremo quattro temi differenti che rimandano tutti alla realtà di un mondo a pezzi che chiede di essere ricomposto. Cominceremo rievocando il viaggio apostolico in Africa di Papa Leone XIV, quindi passeremo a un quadro generale della situazione economica determinata dalla guerra nel Golfo Persico iniziata il 28 febbraio scorso. Poi ci collegheremo col Libano per una testimonianza sulla realtà della guerra in corso in quel paese e infine parleremo con Fausto Biloslavo, che ha seguito la guerra contro l'Iran dal Kurdistan iracheno. Del viaggio del Papa in Africa parleremo con Cristiana Caricato, inviata di TV 2000, della crisi economica con Alan Patarga, che è responsabile della redazione economica delle reti televisive Mediaset, della situazione in Libano con Ronnie Ramè, imprenditore, già operatore umanitario e attuale responsabile di Comunione e Liberazione in Libano. Cominciamo subito col primo ospite, Cristiana Caricato, che ha seguito il viaggio del Papa in Africa. Buonasera Cristiana.
2: Buonasera a voi.
1: Ecco, ben trovata, grazie di aver accettato la nostra richiesta. Io volevo chiedere questo, è quasi trascorso un mese dal viaggio pastorale di Papa Leone in Africa, ma vale la pena tornare sui contenuti di quella missione e su ciò che il viaggio ha rivelato circa la direzione che il Papa intende dare al suo pontificato. Molti commentatori hanno scritto che questo viaggio ha messo a fuoco il ritratto del pontificato di Leone e quelle che saranno le sue linee guida. Cosa pensi tu di queste considerazioni?
2: Credo in effetti che sia stato un viaggio rivelatore. Non credo che abbia totalmente spiegato l'enigma Rebus, che rimane secondo me un rebus, nel senso che ancora molto credo abbia da dire e da fare. Secondo uno dei suoi confratelli agostiniani, Rebus ha molto più in magazzino che in vetrina, ed è assolutamente vero. Quindi credo che ancora dobbiamo mettere a fuoco veramente questo personaggio, che lo Spirito Santo, ma anche il conclave con i 133 cardinali, ci ha donato. Sicuramente in parte posso condividere questo giudizio, perché in effetti il viaggio africano è stato un viaggio rivelatore, innanzitutto delle sue priorità, perché lui stesso ha detto che il viaggio africano era un viaggio che lui voleva fare assolutamente, a parte quello del Libano e della Turchia, che in gran parte aveva ereditato dal predecessore. Sappiamo che erano i desideri di Bergoglio essere sia in Libano che in Turchia per 1700 anni dal Concilio di Nicea. Ma questo era davvero nel suo cuore, e soprattutto la prima tappa, quella in Algeria con la puntata ad Anna, Balantita e Cona. Lui da agostiniano voleva tornare vestito di bianco, quindi da pontefice, da primo pontefice agostiniano, sul luogo di Agostino, sulla terra di Agostino. Non era la prima volta che visitava l'Algeria, però sicuramente con questo ruolo istituzionale tutto ha assunto un sapore per lui, sia emotivo, affettivo, ma anche sulla scena internazionale completamente diverso. Credo che questo fosse un po' il suo desiderio. E poi l'Africa non per il gusto della periferia, perché non credo che il tema delle periferie ereditato da Bergoglio sia il tema fondamentale del suo pontificato, almeno non come lo intendevamo fino all'8 maggio lo scorso anno, così come l'aveva delineato Papa Francesco. Per lui le periferie sono altre, e in questo concordo con il collega Matteo Matuzzi, che oggi sul Foglio proprio scrive di questo argomento, facendo riferimento ai prossimi viaggi del pontefice, in particolare al fatto che sceglie nuovamente l'Europa e la Spagna in particolare, quindi una nazione di antica tradizione cattolica, ma soprattutto nel cuore dell'Europa secolarizzata, per il prossimo viaggio che sarà dal 6 al 12 giugno. Quindi è vero, per lui le periferie non sono solo i posti dimenticati dall'attenzione internazionale, dalla comunità internazionale, le periferie sono qualcosa di diverso, cioè il luogo dove si tende a disertare Dio, è una cosa diversa. E in questo senso l'Africa non può essere considerata una periferia, perché Dio è ancora al centro della vita delle persone. Ne abbiamo avuto una testimonianza plastica nelle tante celebrazioni liturgiche bellissime a cui abbiamo partecipato e anche assistito. Abbiamo avuto nella consapevolezza che c'è una fede forte, tenace, una chiesa viva, sicuramente in espansione, con i suoi problemi senza dubbio, ma che è carica di speranza, e in questo senso non può essere considerata periferia ecclesiale. È periferia sociale, questo è evidente, i problemi dell'Africa sono sotto gli occhi di tutti. Sicuramente è stato rivelatore di un aspetto di Prevost che i primi mesi di pontificato forse avevano messo in ombra, perché preso dai doveri istituzionali, da un giubileo che era ancora in corso, dal fatto che doveva anche ambientarsi nel rapporto con la Curia, con le nuove e vecchie istituzioni che sono presenti nella Chiesa, e cioè quello della sua missionarietà. Lui ha nel suo pedigree quegli anni passati in Perù, in particolare da vescovo a Ciclaio, ma ancora prima da Agostiniano, veramente nei luoghi dimenticati dell'America Latina. E ancora non era emerso con tanta potenza, con tanta forza. Ecco, il viaggio africano ha fatto emergere questo aspetto, ripeto, solo uno degli aspetti che ancora non avevamo visto nella sua pienezza, non avevamo potuto apprezzare anche nella sua forza, perché il Papa non è stato solo pellegrino in Africa, è stato anche missionario. E sono sicura che quello che lui ha vissuto lì lo aiuterà molto anche nei successivi viaggi apostolici, dove magari le folle non saranno così entusiaste, dove non ci sarà il dispiegamento di una chiesa affettata, di distanza, che ha bisogno anche di compagnia e conforto come quella africana rispetto ai problemi e alle contraddizioni del continente, ma dove forse c'è bisogno di un missionario che testimoni Cristo a 360 gradi.
1: Ecco, le missioni del Papa all'estero sono fatte incontri ufficiali e soprattutto in continenti come l'Africa, l'America del Sud, di momenti di grande partecipazione popolare. Come si è mosso il Papa fra questi due estremi? L'incontro con i rappresentanti ufficiali, quelli africani poi sono un po' particolari, e l'incontro col popolo?
2: Ecco, anche qui c'è stata una doppia versione, potremmo dire. Da una parte il Papa negli incontri istituzionali molto legato al cerimoniale, assolutamente compreso nel ruolo, senza nessun tipo d'ala, senza nessun gesto eclatante, ma rispettando molto il cerimoniale, il protocollo, l'attenzione alle persone, quella che lui, devo dire, riserva sempre anche ai capi di Stato in Vaticano, ma diciamo non c'è stata una novità rispetto al Papa che siamo abituati a vedere nelle udienze in cui è lui l'ospite che

0: continuamente, cambiando anche i toni, usando più spesso parole forti, ma anche accentuandole con il tono, cosa a cui non siamo abituati. Lui è l'uomo della mitezza, l'uomo del, potremmo dire anche il centrista, no? L'uomo che segue sempre una via mediana. Invece lì si è lasciato molto andare, ha risposto anche alla folla in maniera così calorosa, improvvisando, facendo gesti anche che in qualche modo non vi sono abituali, o meglio, che noi non siamo abituati a vedere, perché spesso lui nasconde questa sua forza affettiva in un atteggiamento che ricalca molto quello che ha detto all'inizio pontificato, il voler comparire per lasciare posto a Cristo. In questo lui si trattiene molto per evitare un personalismo del papato, che forse è una delle cose che veniva imputata più spesso a Papa Francesco e che comunque lui in qualche modo ha promesso al collegio cardinalizio, in particolare durante le congregazioni generali, a tutti coloro che lamentavano un iperpresenzialismo della persona rispetto al ruolo, no? Almeno nei confronti del pontificato precedente. Quindi in genere si trattiene. Ecco, in Africa è stato trascinato, sono sgrado, su un terreno che lui conosce bene, perché, ripeto, in Perù aveva questo atteggiamento molto empatico, molto partecipato, molto commosso anche rispetto a certe situazioni, e in Africa l'ha rivissuto, l'ha mostrato senza pudore, con la timidezza che è fatto per essere grave, ma proprio stravolgere, ecco, potremmo dire così, stravolgere da questo incredibile davvero entusiasmo africano e da questa anche purezza, potremmo dire, della fede africana, che è estremamente virginale, direi quasi, no? Nel suo modo di esprimersi. E questo si è capito in tantissime occasioni, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche, ma anche in certi momenti chiave, come è stato ad esempio il discorso pronunciato a Bamenda. Purtroppo in Italia non ha avuto molto eco per il concomitante sciopero dei giornalisti italiani, ma che è stato senza dubbio il punto di svolta del viaggio nella cattedrale di San Giuseppe, dove il Papa davvero sembrava un leone. E non è un caso che moltissime agenzie internazionali, ma anche broadcast importanti, network importanti, dalla CNN alla Reuters, all'FFE, hanno titolato il ruggito del leone, insomma, sfruttando la facile metafora, no? Tra il continente africano e il nome che il Papa ha scelto.
1: Certo. Ecco, il Papa ha visitato quattro paesi caratterizzati, come molti paesi africani, da sistemi politici autoritari o semi-autoritari, a essere generosi. In Camerun il capo dello Stato è al potere da 44 anni ininterrottamente, in Guinea Equatoriale tutto sommato addirittura da 47 anni. Come si è confrontato il Papa con queste realtà?
0: Ecco, questo è stato un po' l'aspetto paradossale, no? Vedere appunto un personaggio così misurato come il pontefice, vederlo accostato a questi che possiamo usare semplicemente la parola che gli compete, cioè in gran parte sono dei dittatori, in qualche caso, come nel caso della anche abbastanza sanguinari. Però a questa domanda lui ha risposto proprio nel viaggio di ritorno dalla Guinea Equatoriale, che era il viaggio di ritorno che lo riportava anche dall'Africa a Roma. Gli è stata posta questa domanda, insomma, come lui reagiva al lavaggio d'immagine che in qualche modo aveva garantito a quei dittatori, quei tiranni, di cui aveva parlato, tra l'altro, molto spesso durante i discorsi, e il fatto che comunque li aveva incontrati, si era sottoposto, diciamo, a tutte le regole che impongono questi incontri. E lui ha detto:

0: Adesso, è ovvio che la mia presenza viene interpretata in modi diversi, qualcuno l'avrà anche interpretata come un endorsement, come diciamo un process a un modo di condurre, di governare, ma io credo, dice, che non è così, che non sia così, perché lo scopo, bisogna sempre tornare allo scopo principale del mio viaggio, aveva detto il Papa, che è visitare i paesi, visitare le persone. Quindi il suo è stato un discorso improntato all'estremo realismo. La Santa Sede, e questo l'aveva detto già al ritorno dal viaggio in Turchia, la Santa Sede cerca sempre di mantenere le relazioni diplomatiche con i paesi di tutto il mondo. E il famoso adagio, la Chiesa è sempre per, non contro. Certo. Perché lo fa? Prima di tutto per mantenere delle relazioni, no? Perché in questo modo ha l'opportunità anche di parlare a livello diplomatico anche con personaggi discussi o discutibili. Non sempre si fa una critica aperta di giudizio, di condanna, ma si lavora un po' ai fianchi, no? C'è tantissimo lavoro da fare. È quell'attività dietro le quinte di cui aveva già parlato il Papa appunto al ritorno dal viaggio in Libano. Sono situazioni, per esempio, in cui ci sono, come nel caso della Guinea Equatoriale, prigionieri politici, e allora si cerca un approccio morbido con il dittatore di turno per venire in favore di questi personaggi. Ci sono situazioni di fame, di malattia, allora si cerca di ottenere quelle condizioni per poter dare la libertà necessaria alle istituzioni, alle organizzazioni caritative di matrice cristiana. Quindi si mantiene la neutralità, questo aveva detto il Papa, cercando di continuare con una positiva relazione diplomatica con tantissimi paesi diversi. Però l'obiettivo è quello sempre di applicare il Vangelo in situazioni concrete affinché la vita delle persone possa migliorare. Sostanzialmente il Papa rimane un po' indifferente alle critiche che gli arrivano, questo ne abbiamo avuto una testimonianza, mi sembra, lampante nel listing con il presidente Trump, nel senso sì. Che lui sa benissimo qual è la sua missione, è il vicario di Cristo, la sua missione è portare Cristo nel mondo, annunciare il Vangelo, e questo lo fa, magari non lo fa accusando il primo ministro africano, il presidente africano di essere un sanguinario tiranno, ma lo fa mostrando un po' quel cristianesimo anche molto concreto e poco parlante, che è tipico anche di molti paesi del Nord Africa, proprio per esempio dell'Algeria, dove ovviamente la chiesa è piccolissima, e lo fa pensando anche che questo è un martirio del silenzio, come è stato il martirio del sangue di Claverie, dei monaci di Tiberin in Algeria. Insomma, è una scelta consapevole. Realismo sì, però non vuol dire tacere, perché anche di questo poi bisogna rendere conto, vuol dire dire le cose in modo da non compromettere i rapporti, sempre con lo scopo ultimo di favorire il popolo, quindi di favorire la persona umana, la sua dignità, la sua relazione con gli altri, il suo bisogno di libertà sia nel campo della fede come nel campo civile. E credo che questo lui sia riuscito a farlo, anche in paesi come la Guinea Equatoriale, ma pensiamo anche a Camerun, di Paul Biya, anche lui al governo dal 1982, dove anche lì il multipartitismo è considerato più formale che sostanziale, quindi, e dove di fatto c'è una guerra anche civile in atto, dove i due attori sono il nord-ovest e il sud-ovest. separatista e il governo militare che invece non accetta l'ipotesi di una secessione o comunque di un governo autonomo. Quindi questi tra l'altro sono tutti paesi che sono passati attraverso la guerra, che sia la guerra di liberazione coloniale o piuttosto le guerre civili negli ultimi decenni, quindi sono paesi che hanno grandi sofferenze. Ed è intorno a quello che il Papa ha cercato di portare sia la società civile nei famosi discorsi alle autorità civili, al corpo diplomatico e alle istituzioni, sia anche nelle tante omelie che ha tenuto, dove rispetto al Vangelo del giorno comunque cercava sempre la parola chiave per portare alla necessità della riconciliazione, della pace. Lo sappiamo, la pace è un tema che viene costantemente associato a Papa Leone da quel primo giorno in cui ha parlato di una pace disarmante, umile e perseverante, però mai come in Africa quella parola poi ha dei risvolti importanti, segna le coscienze quando si parla, perché un conto è ascoltarlo in Piazza San Pietro, un conto è ascoltarlo, ripeto, in Camerun, nella zona dove si combatte, dove c'è stata una tregua. Di fatto è stata fare una tregua tra secessionisti o comunque militanti del nord-ovest e esercito, proprio per far arrivare il Papa, e dove ogni persona in qualche modo che lo ha ascoltato aveva una ferita personale, no, rispetto a questa situazione, un parente, un figlio, una sorella, insomma, che erano stati travolti dal conflitto. E è evidente, insomma, che questa strategia, potremmo chiamarla così, del pontefice è quella che probabilmente gli interessa portare avanti.
1: Sì. Ecco, l'Africa è anche il continente dove il cristianesimo sta facendo i maggiori progressi quanto a diffusione. Ma è anche condizionato da mentalità superstiziose. Il Papa ha lanciato forti moniti contro la credenza nella stregoneria, credenza che in Africa è molto diffusa e condiziona la vita delle persone, sia dal punto di vista spirituale ma anche materiale. Che reazioni ha provocato?
0: Diciamo che non ha mai usato la parola stregoneria di fatto, però ha parlato di queste contaminazioni, in particolare di questa tendenza nel cattolicesimo africano a mettere insieme più elementi, in particolare quelli della tradizione animista, di creare quindi un cristianesimo molto variegato, potremmo dire così, un po' sincretico. Di fatto uno dei problemi più gravi anche, soprattutto nel Centro Africa, è quello delle chiese indipendenti, cioè quelle comunità religiose che non sono affiliate alle grandi confessioni storiche riconosciute dallo Stato, ma che in qualche modo hanno una forte presa sulla popolazione. E pensate che per esempio in Camerun ce ne sono circa 50 che sono solo riconosciute, ma pare che ce ne siano molte di più. Non sono registrate ai sensi della legge, non si definiscono anche formalmente proprio delle religioni, sono anche piccole comunità, a volte spesso evangeliche, pentecostali, revivaliste e soprattutto sono molto concentrate nelle zone urbane, perché nelle zone urbane dove la vita è più difficile ci sono potenzialmente tantissime persone che potrebbero diventare degli adepti, proprio anche attirati dalle ingenti somme di denaro che vengono spedite per esempio dagli Stati Uniti oppure dall'America Latina. Quindi addirittura si pensa che in Camerun ce ne siano centinaia di migliaia. Quindi questo è un frutto malato di un cristianesimo che non ha compiuto pienamente il processo di inculturazione, e dove di fatto l'affrancamento dalla colonizzazione ecclesiale ha prodotto delle distorsioni, proprio perché non è avvenuto in maniera lineare, o perché è avvenuto troppo velocemente, anche questo può essere motivo, o semplicemente perché la tradizione africana tende proprio a tenere insieme più cose. Questo è un problema teologico rilevante, va messo in guardia, però bisogna dire che accanto a questo c'è anche una devozione enorme. Per esempio nel santuario di Mamma Nushema, che il Papa ha visitato e dove è stato insomma in Angola e anche in Guinea Equatoriale, dove il cattolicesimo è profondamente radicato, soprattutto in Angola ma anche in Guinea Equatoriale, ecco, lì si vedevano forme di devozione mariana, particolarmente mariana, molto forti, e quindi anche vissute con grande naturalezza, devo dire, e questo è un segnale confortante. Certo, il Papa ha parlato di questa difficoltà e ne ha parlato soprattutto raggiungendo anche i luoghi più diversi, no, dei paesi, perché dobbiamo dirlo, in questo viaggio lui si è sottoposto a un vero e proprio massacrante tour de force, prendendo un aereo tutti i giorni per raggiungere le varie regioni del paese. Non è mai rimasto un solo giorno nella stessa città, e questo ha aiutato anche i paesi che ha visitato a rendersi conto che tutta la presenza del pontefice, ma anche proprio a venire in qualche modo coinvolti nella sua esperienza di pellegrinaggio, e questo si è visto benissimo nei nostri viaggi, perché è stato un momento sono stati momenti molto molto forti dal punto di vista liturgico. Quindi io direi sì, lui ha messo in guardia da questo, sappiamo che problemi esistono, per esempio in alcuni luoghi io ho visto moltissimi albini, e sappiamo che gli albini tra le comunità africane sono emarginati, considerati figli di spiriti maligni, portatori di disgrazia, di sfortuna. Ecco, nelle celebrazioni liturgiche erano tantissimi, che vuol dire che appartengono alla comunità ecclesiale. Perché? Perché la comunità ecclesiale li sostiene. Quindi questi accenni del Papa ci sono stati, come dicevo, e anche molto ripetuti, magari nelle celebrazioni liturgiche, ma anche negli incontri con i sacerdoti, con i religiosi, le religiose, e soprattutto con gli incontri privati con i vescovi. Abba Menda, per esempio, ricordo che durante l'incontro, in una delle testimonianze, che era quella di un capo tribù, si è fatto riferimento proprio alla poligamia, altro problema africano, no? Che in qualche modo segna il cattolicesimo africano e che spesso viene tirato in ballo anche da una certa narrativa occidentale, forse ancora colonialista nella mentalità, potremmo dire.
1: C'è comunque la poligamia in Africa,
0: sì,
1: è un dato
0: sì,
1: di realtà.
0: Assolutamente, è un modo paternalistico come viene raccontata e colonialistico come viene raccontata, mentre forse bisognerebbe capire le ragioni sia sociali che anche culturali di questo fenomeno, di questo problema. Per esempio, a Bamenda ricordo che mi sembra che questo capo che aveva fatto questa testimonianza avesse ironizzato anche su questo davanti al Papa, no? Come dire, sappiamo che c'è questo problema, ci riconosciamo tra virgolette peccatori, però sappiamo che non è questo il fulcro. E questo lo ha ribadito, perché se bisogna dare ascolto a quello che dice il Papa rispetto a fiducia supplicans, bisogna dargli ascolto anche quando dobbiamo affrontare temi come quelli della poligamia, cioè che la morale sessuale non è al primo posto delle sue priorità, cioè non è quello che gli interessa di più,
1: sì,
0: evidentemente.
1: Sì, lì è anche un problema sociale e culturale. Sappiamo che la poligamia è legata anche alla struttura economica, insomma, fa parte di tutto un insieme di elementi culturali. Cristiana, noi ti ringraziamo molto per il tuo intervento, sei aiutati a riattualizzare qualcosa che forse un po' troppo rapidamente era stato archiviato. Speriamo di averti con noi nella parte finale della trasmissione, quando gli ascoltatori fanno presenti altre questioni. Grazie, a più tardi.
0: Grazie a voi.

0: passiamo alla seconda parte della trasmissione e dall'Africa passiamo all'economia, ovvero agli effetti sull'economia alla situazione creata dalla guerra contro l'Iran, che ha bloccato il transito non solo del petrolio ma di moltissime merci attraverso lo stretto di Hormuz. Ne parliamo col caporedattore dell'ufficio centrale di Mediaset TGCom 24, Alan Patarga. Buonasera Alan.
1: Buonasera a tutti, ciao Rodolfo.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Ecco, con te vorremmo parlare delle conseguenze della guerra nel Golfo Persico sull'economia. La prima domanda che ti faccio è la seguente. L'accordo fra iraniani e americani ancora non c'è, ma la tregua sostanzialmente regge. Ipotizziamo con un certo ottimismo che la guerra non ricominci e che fra poco tempo il passaggio delle merci attraverso lo stretto di Hormuz riprenda completamente. Quali conseguenze in ogni caso sconteremo sull'andamento dell'economia di qui alla fine dell'anno, nel mondo, in Europa, in Italia?
1: Allora, è uno scenario innanzitutto molto ottimistico, perché è vero che la tregua regge, ma al momento poco fa presagire un esito felice, diciamo, del negoziato a stretto giro. Questo fa sì che gli effetti di questo blocco dello stretto di Hormuz realisticamente si protrarranno almeno per tutto l'anno, anche se nelle prossime settimane dovesse essere trovata un'intesa e si arrivasse appunto a una ripresa normale dei transiti. C'è tutto un aspetto che si riflette di riflessi sulle catene di approvvigionamento, che già ha messo in sofferenza molti settori industriali, molte catene del valore. Chiaramente la prima e poi quella basilare perché tutto giri è l'energia. Dicevi il petrolio, non soltanto il petrolio, ma penso anche al gas, alcuni attacchi, per esempio degli impianti nel Qatar, hanno fatto sì che le forniture, che sono fondamentali per esempio per il nostro paese, ma non soltanto, siano improvvisamente venute meno, perché, se lo ricordiamo, tutto lo scacchiere internazionale negli ultimi 4 anni è stato profondamente modificato già per quanto riguarda il mercato dell'energia dalla guerra tra Russia e Ucraina, e che ha portato a un blocco per quanto riguarda l'Europa e l'Italia delle importazioni, anche se non totale, ma comunque un blocco abbastanza sostanziale, diciamo, di importazioni di metano dalla Russia, soprattutto quelle per via tubo, insomma, attraverso i gasdotti. Ma questo ha portato il nostro paese, l'Unione Europea per esempio, a dover ripensare la propria politica energetica, soprattutto per quanto riguarda gli approvvigionamenti. Abbiamo dovuto pensare innanzitutto a mettere in funzione delle navi metanifere, che sono diventate dei rigassificatori, ormeggiate, comprate anche a prezzo piuttosto elevato, per far fronte all'emergenza, perché appunto se il gas non arrivava dai tubi bisognava farlo arrivare dal mare. Questo è stato possibile grazie a forniture concluse, contratti e di fornitura conclusi con gli Stati Uniti, principalmente con il Qatar e con l'Algeria. Ecco, di questi tre pilastri, uno che però era molto rilevante in questo mix è improvvisamente venuto meno, che è quello del Qatar. Quindi siamo noi italiani, noi europei, particolarmente in sofferenza da questo punto di vista. Tutto questo fa sì che il riuscire a sopperire a questa mancanza costringe a ricorrere non soltanto alle riserve che per il momento reggono, anzi quelle italiane nello specifico meglio di altre, anche perché sono tradizionalmente tenute molto alte, ma a dover reperire idrocarburi a prezzi molto elevati, perché tutta questa tensione su vari fronti internazionali ha fatto sì che i prezzi di gas e petrolio crescessero. Tutto questo si riflette sull'intera economia, innanzitutto con rincari che vanno direttamente a colpire la produzione industriale, e poi di riflesso anche tutte le merci grezze e poi anche i prodotti finiti che arrivano di scaffali sul mercato nelle nostre case, oltre a quello, diciamo, che vediamo subito, che è il pieno della benzina o il riscaldamento, la bolletta elettrica. C'è tutta una catena di rincari che appunto genera inflazione, che genera aumento dei prezzi di sostanzialmente tutti i beni, anche primari. Questo è un po' come quando, ecco, se domani si firmasse una tregua definitiva e riprendesse tutto come prima, ecco, un po' per fare un esempio, ecco, un po' come quando aumenta il prezzo della benzina, no? Perché c'è uno shock di qualche genere che interessa i mercati dell'energia, e allora la benzina aumenta improvvisamente, cioè puntualmente la mattina dopo i distributori si adeguano subito i prezzi al rialzo, poi quando lo shock viene meno diciamo perché non il prezzo quando deve salire sale subito e quando deve scendere non scende subito, ecco un po' la stessa cosa, sì. In realtà non c'è una correlazione diretta nel tornare alla normalità perché richiede tempo, perché il riassestamento è una fase che richiede necessariamente tempo, innanzitutto perché c'è da scontare appunto prezzi aumentati sensibilmente in un lungo periodo, la difficoltà a far riprendere, l'abbiamo visto anche con il Covid, quando avevamo flotte mercantili alla fonda che non riuscivano a partire per le ragioni che ricordiamo, poi ci vuole tempo e questo non vuol dire che non ci riusciremo, ma direi che è difficile che per il 2026 riusciremo a segnare delle sia a livello italiano, europeo, ma anche globale, delle grandi performance per quanto riguarda la crescita economica.
0: Ecco, diciamo che il quadro è purtroppo abbastanza fosco. Che cosa dovrebbe e potrebbe fare l'Unione Europea per rispondere alla crisi economica ed energetica conseguenza della guerra? E che cosa invece non ha fatto?
1: Allora, quello che non ha fatto è pensare di essere realmente indipendente. Ha un po' portato avanti quella che definirei la strategia del calorifero, no? Cioè, nel senso, abbiamo bisogno di avere il combustibile per caldarci, se non me lo dà Tizio lo vado a prendere da Caio. Però, questo è, per carità, davanti a un'emergenza contingente è inevitabile, perché il tempo per costruire risposte di medio-lungo periodo è necessario, ma accontentarsi di sostituire la Russia con gli Stati Uniti per quanto riguarda, non so, le forniture di gas, perché gli Stati Uniti hanno un peso molto importante in questo momento sulle nostre forniture di GNL, di gas naturale liquefatto, che appunto il gas che viene liquefatto per il trasporto e poi viene rigassificato quando arriva negli impianti che sono sul mare, appunto in Italia, insomma in Europa. E pensare di sostituire gli uni con gli altri è stato inevitabile in partenza, ma un po' da ingenui pensare che sia la soluzione, perché poi basta un niente, basta un'inclinatura, e stiamo assistendo da questo punto di vista a fatti nuovi nell'ultimo mezzo secolo e anche più nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa, basta un'inclinatura veramente un po' più forte, diciamo, delle tensioni alle quali eravamo abituati finora tra Stati Uniti e Unione Europea per essere di nuovo, diciamo, schiavi di un fornitore che magari è meno amico di prima. Trump, tra l'altro, ha dimostrato di essere molto cinico nell'uso delle proprie risorse, nel senso di sapere quando ha il coltello dalla parte del manico e usare tutti gli strumenti a sua disposizione, inclusa l'energia, per poter negoziare. Cioè, se domani l'amministrazione americana dicesse non la Danimarca, l'Unione Europea e gli alleati della NATO non devono ostacolarci in Groenlandia e decide di fare il passo, sì, è vero, noi possiamo in principio dire che non siamo d'accordo, però dobbiamo mettere in conto che la Russia non c'è, il Qatar non c'è, se vengono meno anche gli Stati Uniti l'Algeria e l'Azerbaigian, non tamponiamo ma non ce la facciamo. Questo fa sì che l'Europa debba e avrebbe dovuto più di quanto ha fatto pensare a una propria strategia di indipendenza energetica per quanto possibile. Chiaramente non abbiamo risorse naturali limitate da questo punto di vista, possiamo però diversificare molto il mix energetico, potremmo essere molto più decisi nell'investire e per quanto riguarda alcuni paesi nel tornare a valutare l'opzione del nucleare. In Italia questo è stato lunghissimo, lo è diventato un po' anche in Germania, ma i segnali di ripensamento si stanno moltiplicando non soltanto tra gli addetti ai lavori e non soltanto a livello politico, perché questi scenari si stanno ripetendo sempre più a stretto giro negli ultimi anni, e non investire su fonti e strategie alternative rischia di essere veramente fatale.
0: Sì, infatti c'è la notizia del governo che intenderebbe varare una legge sul nucleare entro l'estate. Ecco, invece, sempre restando sul piano dell'Europa, dell'Unione Europea, cosa farà la Banca Centrale Europea per affrontare la situazione che si è creata? Si parla di un rialzo dei tassi di interesse. Può accadere e sarebbe una mossa saggia?
1: Allora, può accadere, è molto probabile che accada. Sul fatto che possa essere una mossa saggia, forse no, o almeno non del tutto, nel senso che probabilmente per almeno calmierare un minimo l'effetto immediato dei rincari dell'inflazione, quello del rialzo dei tassi è uno strumento abituale dei banchieri centrali. E un rialzo molto contenuto, soltanto per dare il segnale, per non dare un segnale di inerzia, è a mio avviso ammissibile. Se però la BCE, come anche accaduto in passato, si facesse prendere la mano con rialzi del costo del denaro sostenuti, questo sarebbe come un po' come prescrivere una dieta ipocalorica a un anoressico, cioè
0: è molto soggettiva l'immagine.
1: Perché cioè l'economia europea sì è in difficoltà per i rincari, ma i rincari non sono dovuti da una situazione di euforia economica, non sono dovuti al fatto che c'è denaro facile. Io vado in banca e chiedo il mutuo per la casa, chiedo 100.000 euro e ne danno 105.000 perché sono simpatico al direttore di banca e perché tanto in questo periodo li danno a tutti. Non è che e allora invece di una casa ne compro due. Non è questo lo scenario, non c'è uno scenario di euforia economica, c'è uno scenario per cui i prezzi non sono aumentati perché si compra tanto, perché è facile avere credito. A tutti i livelli, da quello industriale a quello micro. Sì, i prezzi sono più alti per uno shock energetico, per una causa esogena e quindi completamente dipendente dall'andamento del ciclo economico, che anzi non era già di per sé particolarmente brillante. È chiaro che vedere soltanto l'effetto senza capire le cause fa sì che si applichi la solita ricetta, però per il male sbagliato. E quindi che fondamentalmente si deprima ulteriormente il ciclo economico.
0: Chiarissimo. Ecco, veniamo alla questione dei dazi, che è sempre di attualità. Trump sostiene che l'Europa non rispetti i patti e quindi ha annunciato nuovi dazi al 25% sulle auto. Gli europei fino ad ora non riescono ad accordarsi sulla risposta da dare. Martedì 19 maggio ci sarà un'altra riunione di Consiglio europeo, Commissione europea, Europarlamento per venire e cercare di avere una posizione comune. Ma l'impressione è che gli europei siano e resteranno divisi fra quelli che vorrebbero una guerra commerciale con gli USA e quelli che la vogliono evitare a tutti i costi. Cosa sta succedendo e perché questo è lo sviluppo degli eventi?
1: Ma sta succedendo che noi nel luglio del 2025 abbiamo, noi Unione Europea, abbiamo firmato un accordo con l'amministrazione Trump per porre fine a problemi commerciali tra le due sponde dell'Atlantico. E questa intesa, che pure è stata approvata a livello dei vertici europei e che è stata poi anche approvata dal Parlamento, fatica a essere implementata, fatica a essere messa a terra completamente. Questo noi abbiamo tempo fino ai primi di luglio perché ciò avvenga, e Trump è stato chiaro anche su un post sul suo social Truth, lo ha ribadito. Poi da quel punto in avanti gli Stati Uniti, a fronte di un anno intero di tergiversamenti da parte dell'UE, si sentiranno liberi di adottare i dazi, e con questo caso i dazi ulteriori, e quindi cominciavamo al 25%. Ecco, da questo punto di vista va detto che gli Stati Uniti un po' di ragione ce l'hanno, nel senso, poi bella o brutta che fosse quell'intesa, nella misura in cui tu firmi un accordo, poi tendenzialmente dovresti rispettarlo. Questa situazione è un po' il riflesso di quanta distanza c'è tra gli Stati Uniti d'Europa e gli Stati non uniti, tra gli Stati Uniti d'Africa, chiedo scusa, e gli Stati non uniti d'Europa, perché chiaramente là dove la volontà politica è una sola, la messa a terra di un accordo firmato dal Presidente non è neanche un'opzione non eseguire quello che è stato firmato. Da noi il fatto che 27 paesi debbano sempre comunque riflettere, ripensare, rimasticare quello che già è stato deciso, fa sì che poi dopo si arrivi, dopo un anno, al rischio che quell'accordo diventi carta straccia e che arrivino invece ulteriori aggravi per i settori industriali europei. Io ho letto in queste settimane molto spesso l'Italia rischia soprattutto con l'agroalimentare. Sì, vabbè, è vero, certo, i nostri prodotti di consumo, di largo consumo, la pasta, il vino, eccetera, eccetera, il parmigiano, tutto vero, e sicuramente gli Stati Uniti da questo punto di vista sono per noi un mercato preziosissimo e anche fondamentalmente il più ricco. Però quando si dice l'automotive, che sarebbe in realtà il settore automobilistico quello più colpito, più danneggiato da questa nuova ondata di dazi americani nei confronti appunto dell'auto europea, lì sembra quasi, noi abbiamo dimenticato che anche ancora produciamo automobili, quando Fiat è diventata soprattutto più che Chrysler, ancora sì, ma Stellantis ci sembra quasi che non ci sia più, a parte che c'è. Ma oltre a quello c'è qualcosa di ancora più importante. Noi pensiamo appunto, quando pensiamo all'auto, soprattutto ai tedeschi, ma la crisi seria dell'auto tedesca, che peraltro è già in corso, vuol dire la crisi di tutte le catene della fornitura, che partono quasi tutte dall'Italia per la componentistica, le sellerie, cioè nel nord-est soprattutto, ma non soltanto, c'è tutto. Ci sono interi distretti che vivono in funzione dell'auto tedesca, e questo dimenticarlo, ignorarlo, pensare che è far loro, non è far nostro, è molto miope.
0: Assolutamente, infatti ci vorrebbe un'alleanza fra Germania e Italia su questo punto, più solida di quella raggiunta fino ad ora. Alan, ti ringraziamo moltissimo per il tuo contributo, che non è incoraggiante, però è obiettivo e realistico, e di obiettività e realismo abbiamo grande bisogno in questi tempi. Grazie.
1: Grazie a voi e buona serata a tutti.

0: Ecco, riprendiamo la linea dopo l'intervista da Lampatarga, ci colleghiamo col terzo ospite che ci risponde dal Libano. Si tratta di Roni Rameh, imprenditore, già operatore umanitario e attuale responsabile di Comunione e Liberazione in Libano. Buonasera Roni.
1: Buonasera.
0: Ecco, grazie di aver accettato il nostro invito. E la prima domanda è: com'è la situazione umanitaria in Libano dopo la ripresa degli scontri in grande stile fra Hezbollah e l'esercito israeliano a partire dall'inizio di marzo? Com'è che vivono i profughi interni? Com'è cambiata la vita di tutti i libanesi, anche quelli che non sono dovuti fuggire dalle loro case? Sappiamo che dal 17 aprile è in vigore una tregua, ma in realtà i combattimenti sono sempre continuati. Com'è la situazione della popolazione civile in questo momento?
1: Ecco, la situazione umanitaria in Libano è diventata estremamente drammatica e dolorosa. Dopo la ripresa degli scontri su larga scala fra Hezbollah e Israele, soprattutto dall'inizio di marzo, migliaia di famiglie del sud del Libano, della Bekaa e di alcuni quartieri della periferia sud di Beirut hanno dovuto lasciare le proprie case. Molti vivono come profughi interni, alcuni presso parenti, altri in scuole, monasteri, sale parrocchiali o appartamenti affittati temporaneamente. Ci sono famiglie che hanno perso il lavoro, la stabilità psicologica e persino il senso di sicurezza quotidiana. Ma la sofferenza non riguarda soltanto chi è fuggito. Tutto il Libano vive sotto una pressione enorme, paura costante, crisi economica aggravata, turismo totalmente fermo, commercio paralizzato in molte zone e una grande stanchezza morale. La gente vive nell'incertezza. Nessuno sa se la guerra si allargherà ancora o se il paese riuscirà finalmente a evitare il peggio. Molti libanesi sentono che la loro vita è sospesa. Anche noi, che non sentiamo le bombe direttamente, viviamo il peso della guerra, ansia, paura per il futuro dei figli, perdita della speranza e sensazione di essere nuovamente ostaggi dei conflitti regionali. Ecco.
0: Ecco, veniamo alla questione più propriamente politica. A chi danno la colpa i libanesi per questo nuovo ciclo di guerra? A Israele o a Hezbollah o a tutti e due insieme? Io ricordo che nel dicembre scorso è uscito un sondaggio di Gallup, che è il più famoso istituto di sondaggi del mondo, e che diceva che in Libano solo il 10% dei libanesi sono favorevoli ad aiutare i palestinesi facendo guerra a Israele, e sempre secondo questo sondaggio il 79% dei libanesi giudica che solo l'esercito dovrebbe avere le armi, non le milizie come appunto Hezbollah, e fra i cristiani questa percentuale arriverebbe al 92%. Ora io chiedo, questi sondaggi corrispondono alla realtà delle opinioni della gente libanese, oppure a causa della ferocia degli attacchi israeliani, soprattutto il bombardamento di Beirut dell'8 aprile scorso, le profanazioni di simboli cristiani nel sud del Libano, questi fatti hanno spostato un po' le simpatie anche verso Hezbollah?
1: No, certo, quello che hai detto è tutto giusto, perché la maggioranza dei libanesi oggi non vuole la guerra. Questo è evidente nella vita quotidiana, nelle conversazioni della gente e anche nei sondaggi internazionali. Molti libanesi ritengono che il Libano non possa sopportare un altro conflitto regionale e che la decisione della guerra non deve appartenere a un partito o a una milizia, ma soltanto allo Stato libanese. Per questo i sondaggi non mostrano nessun sostegno a una guerra contro Israele, soprattutto nelle comunità cristiane, ma anche in altre comunità della società. Molti libanesi rifiutano che il Libano venga trascinato in guerra. La gente comune si sente schiacciata fra due paure, la paura della guerra permanente e la paura dell'umiliazione permanente.
0: Chiaro, chiarissimo. Ecco, i combattimenti, sappiamo, sono concentrati nelle zone a popolazione sciita, quindi soprattutto il sud del Libano, certi quartieri di Beirut e parte della valle della Bekaa. Però nel sud del Libano ci sono anche molti villaggi cristiani, molti di questi sono stati colpiti dagli israeliani, ci sono stati morti fra i cristiani, anche un parroco, e come ho detto all'inizio sono stati profanati un crocifisso almeno, una statua della Madonna almeno, dai soldati. Come si spiegano questi fatti?
1: Ecco, infatti nel sud del Libano non vivono soltanto sciiti, ci sono anche villaggi cristiani storici che fanno parte della memoria e dell'identità del Libano. Alcuni di questi villaggi sono stati colpiti duramente durante le operazioni militari israeliane e questo ha creato una ferita molto profonda nei cristiani libanesi. La morte di civili cristiani e del parroco di Klaia ha scioccato molte persone perché ha mostrato che la guerra non distingue realmente fra comunità. Quando una guerra si intensifica, spesso le popolazioni civili diventano le prime vittime. Per quanto riguarda le profanazioni di crocifissi o statue della Madonna, molti libanesi le hanno vissuti come fatti molto gravi e dolorosi. Anche chi non è coinvolto politicamente ha sentito che questi gesti colpiscono qualcosa di sacro nella cultura e nell'identità del Libano. È importante però distinguere fra la politica ufficiale di uno Stato e i comportamenti di alcuni soldati sul terreno. Ma in Medio Oriente i simboli religiosi hanno un peso enorme e ogni attacco contro di essi lascia ferite spirituali profonde.
0: Ciao. Ecco, passiamo un po' alle speranze, alle prospettive che questa cosa possa finire. Si sono svolti dei negoziati, si stanno svolgendo dei negoziati fra libanesi e israeliani, si sono svolte tre tornate di negoziati a Washington, l'ultima pochissimo tempo fa, il 14 e il 15 maggio, quindi giovedì e venerdì scorsi, per arrivare a un accordo permanente che ponga fine a queste offensive israeliane in Libano. Non sarebbe comunque un accordo di pace simile a quelli che l'Egitto prima, la Giordania poi hanno firmato con Israele, trattati di pace veri e propri, si parla comunque di un accordo permanente di pace, ma il negoziato sembra finora in stallo. Che cos'è che blocca il negoziato?
1: Ecco, il problema principale è che non si tratta soltanto di un conflitto fra Libano e Israele. Dietro questa guerra esistono equilibri regionali molto più grandi: l'Iran, gli Stati Uniti, sicurezza israeliana, il grande ruolo di Hezbollah e fragilità dello Stato libanese. Israele vuole garanzie di sicurezza concrete e durature lungo il confine nord, quindi nella Galilea. Gli Stati Uniti sostengono questa richiesta. Dall'altra parte, Hezbollah non accetta condizioni che possano apparire come una sconfitta. Infatti è un partito che dipende totalmente da Iran. Invece il governo libanese si trova in una posizione estremamente delicata, vuole evitare una guerra totale, ma non ha nemmeno la forza politica e militare per imporre soluzioni radicali. Inoltre manca ancora una vera fiducia reciproca, ogni parte teme che un accordo temporaneo possa essere violato poco dopo, per questo i negoziati avanzano lentamente e spesso si fermano. Il nostro più grande, più terribile problema è che Hezbollah continua a affermare che non è disponibile per niente di passare l'ordine, passare il potere al governo, allo Stato, e questo rende tutto molto, molto difficile.
0: Ecco, questo punto qui della questione, perché noi sappiamo che gli israeliani e gli americani chiedono al governo libanese di disarmare Hezbollah, ma tutti sanno che questa è una richiesta attualmente impossibile da soddisfare. Se l'esercito libanese cercasse di, materialmente di disarmare Hezbollah, io credo scoppierebbe di nuovo una guerra civile come quella del 1975. Certo, finirebbero gli attacchi di Israele, ma solo perché i libanesi comincerebbero a combattersi fra di loro. C'è un'altra soluzione, un altro percorso per arrivare a una pace definitiva fra Israele e Libano?
1: Guarda, molti libanesi credono che un tentativo di disarmo militare diretto di Hezbollah potrebbe portare a un conflitto interno molto pericoloso, anche perché i dirigenti responsabili del partito continuano a minacciare. In più, la memoria della guerra civile del 75 è ancora viva nel cuore del paese e nessuno desidera tornare a quel periodo, specialmente perché Hezbollah continua a minacciare tutte le altre comunità, sia cristiane che sunniti e perfino i drusi. Per questo la soluzione reale non può essere soltanto militare, deve essere graduale, politica e regionale allo stesso tempo. Una pace stabile richiede il rafforzamento dello Stato libanese e dell'esercito, quindi da parte della comunità internazionale. Garanzie internazionali serie per la sicurezza del Libano, la fine del brutto comportamento del partito che continua a ricevere tutto da Iran, specialmente gli ordini di muoversi e di lanciare i missili, eccetera. Un dialogo interno libanese sincero fra tutte le comunità e soprattutto una soluzione regionale più ampia che riduca le tensioni fra Iran, Israele e Stati Uniti. La vera pace non nasce soltanto dal silenzio delle armi, nasce quando la gente ritrova fiducia nello Stato, nella giustizia e nella possibilità di vivere senza paura. Oggi il popolo libanese è stanco della guerra, la maggioranza delle persone vuole semplicemente vivere con dignità, poter lavorare, far crescere i propri figli e non essere più il campo di battaglia dei conflitti degli altri. Ecco, e questo, diciamo, l'idea di gran parte dei libanesi.
0: Ecco, noi sappiamo che la principale chiesa cristiana del Libano è la chiesa maronita. Sì. Cosa dice dell'attuale situazione il patriarca maronita, il cardinale Bashar Arai, e quali reazioni provocano, hanno provocato le sue parole su questo conflitto?
1: Ecco, proprio stasera stavo seguendo il telegiornale e nell'omelia della messa del patriarca ha, come dire, insistito sulla pace che la guerra e la violenza non porta a nessuna soluzione. Infatti il cardinale Rai guarda la situazione del Libano con grande preoccupazione, ma anche con un forte richiamo alla speranza e all'unità nazionale. Nelle sue ultime dichiarazioni ha descritto il paese come una patria tra ansia, confusione e attesa, sospesa tra una guerra imposta e una guerra rifiutata. Il patriarca insiste molto sul fatto che il Libano non deve diventare terreno di scontri regionali. Da anni chiede la neutralità del Libano e continua a ripetere questa richiesta, la neutralità del Libano. Il rafforzamento dello Stato è una soluzione politica che protegge la convivenza tra cristiani e musulmani. Ha anche criticato indirettamente le forze armate non statali e le influenze esterne che trascinano il paese nei conflitti regionali. Quindi critica tanto in maniera indiretta il comportamento del partito, ma sempre come dire ordinato, prende gli ordini da Iran. Le sue parole, le parole del cardinale, provocano reazioni molto diverse nel paese. Una grande parte dei cristiani e molti libanesi moderati sostengono la sua posizione, vedendolo come una voce di equilibrio, pace e difesa della sovranità libanese. Alcuni ambienti vicini a Hezbollah e ai suoi alleati considerano invece certe sue dichiarazioni troppo politiche e troppo vicine alla linea occidentale. Molti cittadini, soprattutto dopo gli sfollamenti e la crisi economica, si riconoscono nel suo appello contro la guerra. In sintesi, il cardinal Rai cerca di mantenere una posizione patriottica e morale, denuncia la guerra, chiede unità interna, difende il ruolo storico del Libano come luogo di convivenza e invita continuamente a non perdere la speranza, nonostante la situazione molto dura. Ecco.
0: Grazie Rone, grazie davvero di averci messo in diretto contatto con quello che è il sentimento dei libanesi in questo momento, e attraverso di te vogliamo fare arrivare un abbraccio a tutti i libanesi che stanno soffrendo. Speriamo di averti di nuovo nella parte finale della trasmissione per gli interventi degli ascoltatori. Grazie.
1: Va bene. Ciao, ciao allora.

0: Ecco, riprendiamo la linea, concludiamo la serie degli ospiti di stasera con Fausto Biloslavo, l'inviato di guerra del giornale di Panorama delle reti Mediaset. Buonasera Fausto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ecco, ben trovato. Fausto Biloslavo è in zona, non è in giro per il mondo, perché domani a Milano saranno consegnati i premi della terza edizione del concorso Almerigo Grills, riservato ai giovani inviati di guerra, e lui è uno degli animatori del premio.
1: Sì, sì, assolutamente, mi sta molto a cuore perché Almerigo era un mio fratello maggiore, ha iniziato l'avventura del terrorismo di guerra con lui agli inizi degli anni 80, poi purtroppo è morto troppo presto in Mozambico il 19 maggio 1987, per un anno sarà 40 anni, filmando uno scontro a fuoco fra il Renato e il Frelimo, facendo cioè il ruolo giornalista, del primo giornalista caduto su un fronte di guerra in tempo di pace dopo il secondo conflitto mondiale.
0: Sì. Ecco, bene. Allora, passiamo subito al tema di stasera. Tu hai trascorso buona parte del mese di marzo nei dintorni di Erbil, nel Kurdistan iracheno, ai confini col Kurdistan iraniano, e da lì hai seguito i giorni caldi della guerra lanciata dagli americani e degli israeliani contro l'Iran. Molti si aspettavano che i curdi sarebbero passati all'azione contro il regime di Teheran, invece questo non è avvenuto. Perché?
1: I curdi volevano passare all'azione, i sei partiti armati curdi, anzi si sono

0: una valanga di missili e soprattutto droni sui loro campi, perché loro hanno dei campi che sono sia campi profughi, sia campi militari, sia campi di addestramento, sono tutto, e sono stati bersagliati quotidianamente, tra l'altro vengono ancora bersagliati nonostante ci sarebbe teoricamente una tregua, e ovviamente non per intensità di quelle prime settimane, e da il Pasdaran, e non solo, perché da est vengono colpiti dagli iraniani, e da sud dalle milizie sciite irachene, sono i Janissari di Teheran, e quindi il Kurdistan è finito proprio veramente fra due fuochi. Non hanno potuto fare niente, anche se io penso che gli israeliani avrebbero voluto dargli una mano, perché loro chiaramente chiedono garanzie politiche, soprattutto militari, che se avanzano e cercano di entrare in Iran, avranno bisogno di appoggio aereo, avranno bisogno di corpi speciali, avranno bisogno di armi, di sostentamento, cioè come avevano fatto gli americani in Afghanistan nel 2001 dopo le Torri Gemelle, ed è stata un'operazione che è riuscita allora cacciare i talebani da Kabul. Poteva riuscire anche oggi, gli israeliani probabilmente volevano farlo, ma Trump alla fine ha detto no, per un semplice motivo mai confessato, ma vicino anche la Turchia c'è Erdogan, che non vede buon occhio i curdi, e gli ha detto chiaro e netto che sarebbe intervenuto se fosse avvenuto un'operazione di questo genere, ovviamente contro i curdi.
1: Questa direi che è una questione molto delicata, quindi non era soltanto la mancanza di copertura aerea da parte americana, ma la volontà politica di non dare queste coperture per non scontentare Erdogan, che è un alleato della NATO. Quindi tu stavi dicendo che gli attacchi contro queste basi non venivano solo dall'Iran, ma anche dall'interno dell'Iraq, e che continuano tuttora, nonostante ci sia un cessate il fuoco.
0: Si continuano in maniera molto sporadica, adesso bisogna dire, rispetto a 450 droni che sono stati lanciati nelle due settimane quando ero là, prima solo di notte e poi dopo di giorno, cioè quindi ogni giorno. E continuano perché questa fetta di territorio nel nord dell'Iraq, che è una regione totalmente autonoma, io direi praticamente quasi indipendente, che è il Kurdistan, non è mai stato visto di buon occhio dai miliziani sciiti che rispondono direttamente a Teheran e che hanno però anche una forte presenza politica in Parlamento, a Baghdad, in senso del primo ministro e così via, insomma. Anche se in realtà lo stessi e il resto dell'Iraq federale, diciamo, non è che aveva tanta voglia di entrare in questa guerra, ma poi alla fine, insomma, il richiamo della foresta, cioè il richiamo degli Ayatollah, li ha fatti entrare in guerra con, tra l'altro, gli americani, che non subito, ma poi a un certo punto hanno cominciato a bombardare con i loro caccia A-10 le basi delle milizie sciite, che sono integrate in qualche maniera nelle forze armate
1: irachene.
0: Di fatto c'era anche questa guerra nella guerra, insomma, che si
1: ma hanno colpito esattamente le basi da cui partivano gli attacchi contro la base americana e contro i curdi iraniani.
0: Certamente quello era l'obiettivo, difatti erano tutti molto vicini, diciamo, alla linea di demarcazione tra Kurdistan e Iraq, quindi nel nord, tra l'altro anche a Baghdad, poi a un certo punto lanciavano missili anche razzi sull'ambasciata americana, quindi erano Baghdad, ma soprattutto le basi che erano a ridosso del Kurdistan, dove partivano appunto gli attacchi sia missili che droni contro i curdi iraniani, e non solo, soprattutto la base americana, la grande base americana nell'aeroporto di Erbil, che è la capitale fra virgolette del Kurdistan, dove c'è anche la base italiana, che pure è stata
1: attaccata. Ecco, noi sappiamo appunto che è in vigore un cessate il fuoco dall'8 aprile in questa guerra scoppiata il 28 febbraio, non si vede però una soluzione alla crisi, anche se il cessate il fuoco ancora tiene, con queste eccezioni, diciamo, con queste piccole rotture del cessate il fuoco. Ma il dato di fatto è che gli americani respingono i piani di pace di Dio.

0: Iraniani e gli iraniani respingono quelli degli americani. Gli israeliani probabilmente vorrebbero semplicemente che la guerra riprendesse per indebolire di nuovo l'Iran. Secondo te cosa ci riserva il futuro?
1: Ah, niente di buono, perché io non vedo la luce in fondo al tunnel. Siamo in una sorta totale stallo, a parte le scintille insomma, che inclinano ogni tanto la tregua, ma lasciamo un attimo da parte, e lo Strait di Hormuz è sempre bloccato, cioè nel senso, uno dei allora, prima la guerra non era bloccata, cioè passavano tranquillamente tutte le navi mercantili senza nessun pedaggio, senza nessun missile, senza niente. Adesso è bloccato anche durante la tregua, che doveva essere la prima cosa da risolvere. Blocco iraniano contro il blocco americano, ma comunque da là passa molto, molto poco, e questo lo sentiremo se non immediatamente, ma fra pochi mesi. Voglio vedere se si va avanti così e si rimane bloccato tutta l'estate e poi arriva l'inverno. È vero che per noi il flusso energetico da Hormuz è fra 10-20%, ma è tanto vero che se va avanti così non so a che cifre stelle l'aria arriverà il barile di petrolio, no? E quindi la nostra benzina, e quindi insomma tutto si rifletterà con un grosso shock economico energetico. Per questo bisognerebbe, insomma, il prima possibile cercare almeno di chiudere la partita di Hormuz, ma neanche quello riescono a fare, anche perché gli iraniani, c'è un detto fra militari, diplomatici, che detto sono persiano, i persiani possono perdere qualche battaglia, ma vinceranno sempre la guerra del negoziato. Infatti mi sembra che la stia vincendo, stiano prendendo tempo e riescano sempre a rintuzzare i tentativi, insomma, ci ritorna la guerra, e quindi questo certamente non è una buona notizia, ma è una guerra che non so dove porterà, perché dopo o avanzi in fondo o attuano i loro proxy, cioè occidentali come i curdi, i baluci, oppure cosa fanno? Continuano a bombardare, hanno già capito che questi resistono anche sotto i bombardamenti, perché per loro la vittoria è semplice sopravvivenza, e questo chiaro vittoria, no? Se non si riesce neanche a bloccare la leva principale che gli iraniani hanno trovato, ma insomma ci danneggia tutto l'Occidente, ne solo, anche sud-est asiatico, l'Asia e così via, non ripeto, sono molto pessimista, insomma.
0: Ecco, si fanno molte speculazioni circa, diciamo, l'assottigliamento degli arsenali militari di americani e iraniani, e alcuni vedono questo come il fattore che ha portato il cessato il fuoco, il fatto che scarseggiano un po' le armi da una parte e dall'altra. Ma abbiamo qualche certezza su questo dato? Gli americani scarseggiano davvero di missili Tomahawk, di sistemi di difesa antimissilistica, allora, e gli iraniani hanno rimasto poche o tante rampe di lancio dei loro missili?
1: Ma allora, se cominciamo con gli americani o anche gli israeliani, il punto è che non è che ne hanno più di missili, no? Da sparare, ma il problema è che una potenza mondiale, una potenza mondiale per il momento come gli Stati Uniti, anche una piccola potenza però regionale come Israele, deve avere delle scorte strategiche, cioè non può scendere sotto un certo numero di missili pronti al lancio, insomma, per intenderci, no? Pronti a essere utilizzati, e questo è il vero problema. E per cui hanno spostato, per esempio, gli americani mezzi, armamenti, uomini dell'estremo oriente, no? Però sì. Dopo restano esposti sul fianco, e quindi è chiaro che si era già calcolato fin dall'inizio che la guerra sarebbe durata un mese o poco più, come è avvenuto, proprio perché il ritmo di lancio e di missili non sono solo i missili, ma sono anche le bombe aereo, che non è che si fanno in 5 minuti, insomma, no? Però vengono sganciate a dozzine, se non centinaia, ogni giorno. E per quanto riguarda gli iraniani, invece, io penso che sono stati colpiti duramente, avranno fusato oppure perso nei bombardamenti metà del loro arsenale, ma non sono stati annichiliti. e lo dimostra il fatto che comunque continuavano, anche se diradando il numero di lanci rispetto all'inizio, lanciare dappertutto, su Israele, su paesi del Golfo, droni, missili, eccetera, e loro più velocemente dell'Occidente, e armi tecnologicamente più avanzate, costituiscono le loro scorte, perché i droni costano 50.000 euro rispetto a quello che può costare anche milioni di euro missile, un Tomahawk, un Kraus, eccetera, e i missili se li fanno in casa e velocemente, hanno queste cittadelle sovrane,
0: stanno continuando a produrli, la loro capacità produttiva di questo genere di armamenti non è stata azzerata. Esatto.
1: Quindi più tempo, no, allora è stata colpita pure quella, però poi queste sette sotterranee hanno tutta una serie di strutture che gli permettono di rimettersi in piedi abbastanza velocemente. Più tempo passa, ed è per questo che loro puntano a prendere tempo, a guadagnare tempo, più tempo passa, più ricostituiscono l'arsenale. E anche questo è un altro punto riguardo alla tregua e allo sviluppo dei negoziati.
0: Sì. Ecco, la guerra potrebbe riprendere in qualunque momento, soprattutto se diamo retta alle ultime dichiarazioni di Donald Trump, però proviamo a immaginare che questo non succeda, che la tregua vada avanti, che magari si trova qualche accordo o precario o meno precario. Attualmente, quali insegnamenti strategici dovrebbero trarre i capi di governo e gli alti comandi delle forze armate da questo conflitto? Che cosa insegna la politica e che cosa insegna ai militari questa intensissima guerra fatta solo di bombardamenti?
1: Prima di tutto bisogna andare in cerca di guai, di guerra di cui non avevamo bisogno, perché obiettivamente, insomma, in questo momento forse gli israeliani hanno delle motivazioni, ma io sto parlando noi come Italia, come Europa, avevamo bisogno di questa guerra? No, assolutamente. E in secondo luogo, che un conflitto anche con un paese, certo, che ha una certa forza regionale, insomma, non è certo una superpotenza, l'Iran, non si vince solo di cielo. Se non vuoi vincere anche una guerra, devi mandare boots on the ground, e nessuno li vuole mandare o li può mandare. E terzo, che abbiamo totalmente sottovalutato il Pandaran, anzi hanno fatto il peggio, gli hanno spianato il terreno perché hanno ammazzato gli Ayatollah, e adesso già prima era abbastanza in mano del Pandaran, adesso è completamente in mano del Pandaran, e i Pandaran sono quelli che io ho conosciuto ancora ai tempi della guerra in Iraq, quando ero appunto in Iran, e che addestravano i Bassigi volontari della rivoluzione per aprire un varco nei campi minati, facendosi saltare per aria, e aprire un varco grosso delle forze poi iraniane. Quei giovani ufficiali che addestravano e compevano la paluda di Faro e sono fatti le ossa là, sono diventati comandanti dei Pandaranghi, sono stati sì cimati dagli israeliani, però si è visto che avevano già previsto tutto, cioè automaticamente ne ammazzavano uno e ne saltava fuori un altro. E cosa abbiamo sottovalutato? Quel simbolino che c'è al centro della bandiera iraniana, che io ho visto sventolare al confine con l'Iran durante la guerra, in mezzo alle strette di difesa iraniane, di Siria iraniana del confine, fa la stessa impressione, che è il simbolo del martirio. E questo è votato al martirio, noi no.
0: Sì. Pronto?
1: Sì?
0: Sì. Siamo in linea?
1: Sì, sì, siamo ancora in linea. Io ti sento benissimo.
0: Sì, non sentivo più la tua voce. Io penso che ci sia anche un altro insegnamento di questa guerra, ed è che a volte le armi economiche possono mettere sotto scacco le armi molto costose.
1: Certamente.
0: Che questa
1: certamente.
0: È una guerra dove finiscono i missili, finiscono i tomahawk, eccetera, ma i droni ci sono, i droni costano poco e fanno grossi danni.
1: Ma c'è anche un altro aspetto: tutti i granadini, che ce ne dicevano gran parte, dicevano prima del conflitto, no, gli iraniani non toccheranno mai Hormuz perché non possono fare, non riescono, è controproducente anche per loro. Dicevo, secondo me la roba che faranno è bloccare Hormuz. Non pensavo che bombardassero in maniera così sistematica tutti i paesi del Golfo, ma hanno ha preparato un piano e l'hanno seguito pedissequamente, allargando il conflitto e trovando delle leve formidabili. I bombardamenti ai paesi del Golfo non erano bombardamenti diciamo che facevano crollare la forza militare dei paesi del Golfo, facevano crollare la forza economica e anche l'immagine dei paesi del Golfo, e impattava direttamente su di noi. Adesso l'Italia oggi è stato annunciato che andremo a ricostruire la grande raffineria del Qatar, ma dico il blocco di Hormuz si impatta su di noi, cioè quindi hanno usato delle armi ibride, chiamiamole, no, pur come militari, delle armi ibride che molti neanche immaginavano, e hanno trovato delle leve fortissime che, di cui adesso ci richiamo, le ferite, e continueremo a recarsi queste ferite se non si trova una soluzione. Quindi questo conflitto ha segnato anche questo. Speriamo siano delle lezioni apprese e non delle lezioni, come purtroppo spesso l'Occidente fa, in cui ripetiamo gli stessi errori.
0: Questo sarebbe fondamentale. Ti ringraziamo, Fausto, e fra poco torniamo in linea per la parte finale della trasmissione. Grazie, a fra poco.
1: Grazie, grazie.

Qui Radio Maria. Lasciamo ora spazio alle vostre domande sul tema appena trattato. Potete intervenire chiamando lo 031 610 610.

0: Bene, riprendiamo la linea per la parte finale della trasmissione. La parola agli ascoltatori.
1: Buonasera, sono Antonio da Torino. Innanzitutto grazie per la trasmissione. E la mia domanda era rivolta a Fausto Biloslavo, che se non sbaglio aveva fatto anche la guerra del Kosovo nel 99, proprio perché volevo sottolineare alcune, almeno a mio parere, analogie che ho trovato, essendo sia quella del Kosovo del 99 sia questa contro l'Iran l'unica di tutti almeno i conflitti recenti in cui non ci sono state milizie sul terreno, o ufficiali o paramilitari o milizie locali aiutate dall'aviazione statunitense o NATO. E io notavo questo, che la Serbia, che era 10, 15, 20 volte più piccola dell'Iran, comunque ha resistito 78 giorni di bombardamenti, e qui dopo metà giorni, 39, praticamente sembravano già stanchi. E allora mi chiedo, cioè, forse a parte che nel caso del Kosovo c'era tutta la NATO schierata, però mi chiedo, non sarà che magari forse sia un po', si pensava, non c'era, come dire, la guerra è orribile, per carità, che, come dire, non c'era, si pensava di risolverlo troppo in fretta, ma se la Serbia piccola ha resistito molto di più, qui probabilmente non ci si doveva stupire che gli iraniani potessero resistere molto a lungo, però là alla fine poi Milosevic si era arreso, e qui io penso che magari, e a parte che poi bisogna vedere la questione del diritto internazionale, mi sembra che in Serbia i bombardamenti erano molto più pesanti, colpivano la televisione e le centrali elettriche. Qui mi sembra che, non so, l'isola di Karg è stata appena toccata, mi pare, la televisione forse neanche, centrali elettriche pochissimo, mi sembra. Qui hanno avuto una mano molto più leggera, mi sembra, non so. Volevo chiedere su questo accostamento il parere di Biloslavo.
0: Sì, intanto dico io che i bombardamenti non si sono accaniti contro l'infrastruttura, perché gli americani e gli israeliani pensavano di liberare, fra virgolette, l'Iran dal suo regime, di poter avere un regime amico, e questo regime amico doveva disporre delle infrastrutture civili. Probabilmente questo è anche il motivo, ed è anche l'illusione che stava dietro questa guerra, cioè che la popolazione si sarebbe ribellata, ma la popolazione è disarmata, è per questo che non si ribella. Comunque, la parola a Fausto.
2: Allora, prima di tutto i bombardamenti sono stati pesantissimi, ovviamente su obiettivi prettamente militari o su i gangli del regime, anche su stesse personalità del regime, hanno ammazzato Khamenei, insomma, il primo colpo. E poi non è vero che non ci sono milizie nel 99, anzi c'era un importante gruppo armato che era l'UCK, che è stato pesantemente appoggiato di bombardamenti dagli americani, armato anche per l'una del 99, 98, io non l'anno ricordo se arrivavano proprio le armi distribuite, eccetera. E quindi in questo caso, diciamo, i curdi in Kosovo l'UCK, chiamiamola così, insomma, e hanno funzionato nel bene e nel male. Poi, appunto, ha detto lo stesso ascoltatore, qua stiamo parlando di tutta la Bolivia, la superpotenza degli Stati Uniti, però la superpotenza assieme a un altro paese, Israele. Nel caso del Jugoslavia invece c'era tutta la NATO, e quindi i raid erano compresi noi, tra l'altro compresi gli italiani, si è saputo dopo, ma insomma anche noi abbiamo partecipato. E poi bisogna anche non sottovalutare l'aspetto che sono passati un po' meno di 30 anni, no? Però 30 anni, sì. 99, 27, insomma, 26 anni, insomma, l'eternità è un'eternità per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica e l'edilità. Infatti in Kosovo è stato utilizzato soprattutto la forza aerea, meno la forza missilistica, invece in Iran non dico che è stato il contrario, è stato usato pesantemente la forza missilistica, per non parlare da parte soprattutto iraniana, è stato utilizzato un'arma che allora non c'era, i droni. Esatto, se quei droni sono, diciamo, l'ultima trovata, ecco, no?
0: Sì, dalla guerra ucraino-russa abbiamo questo tema dei droni.
2: Esatto, in maniera massiccia, no? Un drone tanto, insomma. E poi certamente hanno sbagliato i calcoli, anche perché giustamente è stato rilevato dall'ascoltatore, se andiamo a guardare la cartina, la piccola Serbia è, come dire, una provincia del grande Iran, e stiamo parlando di 93 milioni di persone, cioè, nel senso che di un paese enorme, no? E mentre per la Serbia è molto più piccola e ha molto meno gente, insomma. Il Kosovo era di tutto un milione, per dare l'idea, insomma, albanesi, kosovari, eccetera, insomma. Quindi sto parlando di realtà geografiche completamente diverse, insomma. E poi soprattutto la grande differenza è che alla fine in quel caso ci sono stati vincitori e gli sconfitti. Insomma, sconfitto alla fine era Milosevic, che ha dovuto comunque abbandonare il Kosovo. Ah, non si capisce bene chi ha vinto, che ha perso, insomma, dicono che hanno vinto tutti.
0: Sì, ecco, l'Iran ha una superficie che è 5 volte e mezza quella dell'Italia, quindi facciamo,
2: esatto,
0: c'è un'altra chiamata in linea, mi pare.
3: Pronto, mi sente?
0: Sì, buonasera.
3: Mi sente? Sì. Sono Teodoro da Lombardia. Vorrei dire una cosa. L'Iran vuole l'atomic. Vuole proprio questa atomic qui. Una volta che loro vogliono sganciare su Israele, poi le radiazioni arrivano anche fino all'Italia, l'Occidente. È molto pericoloso. E deve intervenire anche l'ONU e fermarlo, questo Iran. Ma soprattutto la dittatura oscurantista islamica, che è molto pericoloso, che ha fatto molte vittime anche tra tante povere ragazze. È molto pericoloso quello che vogliono fare, vanno fermati, perché c'è da aver paura veramente. Rimango in attesa, arrivederci.
0: Grazie, ecco, io personalmente penso che non sia questa la strada migliore per impedire all'Iran di avere l'atomica, ma che la strada debba essere anzitutto quella della diplomazia e degli accordi. Nel caso poi che l'Iran arrivasse all'atomica, comunque c'è il tema della deterrenza. Ci sono già altri paesi pericolosi con l'atomica, come la Corea del Nord, quindi la bomba atomica è molto pericolosa, ma non è detto che cambi definitivamente lo scenario nei termini apocalittici. Però volevo sentire su questo le persone che abbiamo in linea. Cominciamo con Cristiana Caricato. Lei cosa pensa di questo tema?
4: Beh, credo ovviamente che non sia quello che è stato fatto fino adesso la strada principale per impedire all'Iran di produrre l'atomica. Credo in questo, forse anche per la continuità che ho con Papa Leone, credo che sia sempre il negoziato la via principale. Soprattutto c'è un grande assente in tutta questa vicenda, che è quello che la Santa Sede ha sempre chiesto, cioè il multilateralismo. Cioè è evidente che qui non c'è la grande assente che l'Europa, e c'è comunque un'organizzazione internazionale degli stati che ormai non ha nessun ascendente, nessuna possibilità di dirimere le controversie che si vengono a creare, oppure di risolvere i problemi che si vengono a creare sulla scena internazionale. Probabilmente sono strumenti vecchi che non sono più utili, non lo so, questo non so se è proprio così, però certo manca qualcosa, perché se l'unica strada è quella delle bombe e della forza militare, è evidente che c'è un fallimento in atto, no? Che invece dovrebbe essere risolto diversamente. Mi sembra che non si voglia dare spazio, non si voglia aprire una strada invece alternativa, ed è quello che chiede per esempio la Santa Sede ormai incessantemente.
0: Sì, Fausto, su questa cosa dell'atomica iraniana.
2: Allora, è verissimo, è tutto verissimo quello che ha detto l'ascoltatore, solo che prima del conflitto gli iraniani avevano arricchito l'uranio al 65% e per l'utilizzo civile basta il 5%, basta e avanza, no? Però per la bomba c'è il 90%, quindi è chiaro che avevano, non l'avevano ancora fatta, ma avevano nella testa magari di farla sicuramente, anche se non l'avevano ancora fabbricata. Adesso, conoscendo i Pazdaran, la comica se la faranno sicuramente, magari in Corea del Nord, perché dopo questo attacco, dopo questi 40 giorni di guerra, diranno, ma non si fieranno mai più nessun accordo, tanto meno degli americani, perché prima o dopo avevano già fatto un accordo con Obama, no? Che Trump poi ha stracciato. Quindi nella loro logica, anche se non lo ammetteranno, anzi in realtà per dire il vero stanno discutendo in Parlamento, ci sono dei parlamentari che dicono di abolire il fatto di Benedetto che è morto, che diceva appunto non utilizzeremo le armi nucleari, non ci faremo le armi nucleari, no? Cioè, quindi se ne parla anche apertamente a livello di regime. Faranno sicuramente questo è un altro insuccesso, secondo me, di questa guerra.
0: Sì, ma fra l'altro diciamo un'atomica iraniana, sganciarla sarebbe l'autodistruzione dell'Iran, perché un minuto dopo il lancio di un'atomica iraniana arriverebbero atomiche israeliane e americane che azzererebbero il paese. E inoltre un'atomica iraniana su Israele vorrebbe dire uccidere soprattutto degli arabi più che degli ebrei, quindi anche lì io penso che sarebbe un'arma di deterrenza che gli iraniani vorrebbero avere come difesa più che come offesa, e per poter fare delle guerre per procura con la garanzia di non essere attaccati con un'atomica, perché ce l'hanno anche loro, ecco. Penso che la logica sia questa.
2: Sicuramente una logica che gli israeliani non potrebbero ammettere e accettare, infatti hanno sempre detto che la linea rossa è quella, quindi stiamo andando sempre verso peggio, no? Perché anche se gli iraniani pensano alla deterrenza, per gli israeliani è una linea rossa invalicabile, e quindi li attaccheranno magari addirittura se avessero l'atomica con first strike, cioè col primo colpo, insomma, a colpi di atomica, perché loro ce l'hanno.
0: Loro ce le hanno, esatto. Ci sono altre chiamate in linea, forse facciamo in tempo per l'ultima. Non ci sono più chiamate in linea, quindi concludiamo qui la serata su questa ultima questione dell'Iran e dell'atomica, ma spero che siamo riusciti a fare un quadro che comprende le conseguenze economiche italiane e mondiali della guerra in corso. La tragedia del Libano che si ripete ancora sotto i nostri occhi, e Roni Ramez ha messo veramente al corrente di quello che provano e sentono i libanesi in questo momento, e il richiamo al messaggio del Papa che dall'Africa è arrivato, ha riguardato e riguarda tutto il mondo. Ringrazio i miei ospiti e vi auguro la buonanotte.

citazione del giorno. Non bisogna sminuire le apparizioni di Medjugorje, perché collegate a quelle di Fatima. La Madonna a Medjugorje ha portato avanti il progetto di Fatima. La regina della pace ha nominato il popolo russo nel messaggio del 30 ottobre 1981. In Polonia, tra breve, ci saranno gravi conflitti. Ma alla fine i giusti prevarranno. Il popolo russo è il popolo nel quale Dio sarà maggiormente glorificato. L'Occidente ha incrementato il progresso, ma senza Dio, come se non fosse Lui il creatore. Nel secondo e terzo segreto di Fatima, la protagonista è la Russia. Sul fatto che la Russia sia protagonista anche del terzo segreto di Fatima, ci sono studi interessanti. Tratta da «Senza Dio non c'è futuro», il monito al mondo della Regina della Pace, un libro di Padre Livio.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Sostiamo ora per un breve esame di coscienza.

0: Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro.
1: Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
0: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica, al termine del giorno.
1: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano.
0: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
1: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e dallo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Antifona. Alleluia, alleluia, alleluia. Salmo 90. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore: mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido.
0: Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta mezzogiorno.
0: 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
1: Solo che tu guardi, con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
0: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
1: Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi.
0: Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Lo salverò, perché a me si è affidato. Lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.
0: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
1: Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Lettura breve. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce e di lampada, né di luce e di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
1: Responsorio breve. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
1: Dio di verità, tu mi hai redento. Alleluia, alleluia.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.

0: Antifona. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Cantico di Simeone. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
1: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli.
0: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Alleluia. Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia, per cantare la tua lode. Per Cristo, nostro Signore. Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.
1: Antifona alla Beata Vergine Maria. Regina dei Cieli, rallegrati. Alleluia.
0: Cristo, che è portato nel grembo. Alleluia.
1: È risorto come aveva promesso. Alleluia.
0: Prega il Signore per noi. Alleluia.
1: Preghiera della sera a Maria Santissima prima del riposo notturno. O Vergine, si fa tardi. Tutto si addormenta sulla terra. È l'ora del riposo, non abbandonarmi. Metti la tua mano sui miei occhi, come una buona madre. Chiudili dolcemente alle cose di quaggiù. L'anima mia è stanca di affanni e di tristezze. La fatica che mi attende è qui, a me vicina.
0: Metti la tua mano sulla mia fronte. Arresta il mio pensiero. Dolce sarà il mio riposo, se benedetto da te. Perché domani il tuo povero figlio si desti più forte e riprenda allegramente il peso del nuovo giorno. Metti la tua mano sul mio cuore. Lui solo vegli sempre e ridica al suo Dio un amore eterno.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
1: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

la grande grazia che ci viene dalla croce di Cristo, cioè la grazia che ci viene dalla sua passione, è la grazia dello Spirito Santo, che è qualcosa di talmente grande, cioè la grazia dello Spirito Santo è qualcosa di talmente grande nella vita, che se noi la percepissimo, se noi aprissimo il cuore a questa grande grazia, la nostra vita sarebbe nella luce, sarebbe nella gioia, sarebbe nella pace, sarebbe piena di ottimismo, sarebbe piena di creatività, no? Invece se siamo spenti è perché questa grazia dello Spirito Santo l'abbiamo lasciata morire in noi. Allora, il grande dono della redenzione, il dono che Cristo ci ha dato, è la grazia dello Spirito Santo. Allora, cominciamo col dire: cos'è lo Spirito Santo? Che cos'è lo Spirito Santo? Ecco una domanda mal posta. Non bisogna dire che cos'è lo Spirito Santo, bisogna dire chi è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una persona, è una persona della Santissima Trinità, perché questo è anche specifico del cristianesimo, il mistero di Dio che è comunione di amore, cioè Dio non è una solitudine, ma è una comunione di amore, è una delle cose che fa imbestialire i musulmani questa, per cui dicono che noi siamo adoratori di dei, di tre dei. No, lo Spirito Santo è il dono d'amore che si scambiano il Padre e il Figlio, è Dio come è Dio il Padre, come è Dio il Figlio, è un solo Dio che dentro Dio è una comunione eterna d'amore. Tant'è vero che il vero nome dello Spirito Santo, il vero nome dello Spirito Santo è dono, è il dono di se stessi che si danno il Padre e il Figlio, ed è una persona, è un tu, come un tu è il Padre, un tu è il Figlio e un tu è lo Spirito Santo. Il Padre è colui che genera, il Figlio è colui che è generato, lo Spirito Santo è colui che è ispirato, è la ispirazione d'amore. Queste cose tentano di tradurre il mistero di Dio con parole umane, però tutto quello che noi abbiamo saputo dire, dico noi, cioè la Chiesa, nel corso della storia sullo Spirito Santo è questo, cioè che sono tre persone in un solo Dio in tre persone, cioè Dio non è eterna solitudine, è eterna comunione d'amore. Perché queste cose sono importanti? Sono importanti perché noi siamo in cammino verso il cuore della Santissima Trinità, cioè noi dove andremo a finire? Noi eternamente andremo a finire non fuori la Santissima Trinità, ma nel cuore della Santissima Trinità. In quale punto esattamente? Saremo uniti all'umanità di Cristo, nella sua santa umanità adoreremo il Padre e parteciperemo a questa eterna comunione d'amore. Per capirla bisogna chiedere proprio la grazia dello Spirito Santo, se no non si capisce. Se solo ci arrivasse un raggio di questa luce, se noi sentissimo una goccia di questo amore, noi non riusciremmo più a vivere su questa terra. Mi è impressionato sentire una conversazione di Miriana, no? Che ha fatto con i pellegrini. Lei è quella fra i veggenti che vedono la Madonna una volta al mese, però insomma, tra questi tre che la vedono, è quella che l'apparizione la soffre di più, cioè la soffre, cioè si vede che c'è un riverbero umano di questa esperienza che è evidente, basta vedere i filmati, insomma, ma gli altri sono più composti, più sereni, più tranquilli, Maria addirittura è quasi impassibile, Ivan invece no, lui è un bravo figliolo che parla con la mamma, Visca parla sempre lei, partecipa in un modo entusiasta. Miriana soffre l'apparizione. Lei ha detto ai pellegrini che lei fa sempre più fatica dopo l'apparizione a tornare su questa terra. Non ci riesce. Cioè, lei che è una mamma, due figlie, dice che dopo l'apparizione fa fatica a riadattarsi. Fa sempre più fatica. Eppure vede la Madonna, non la Santissima Trinità. Questo per dire a quale grandezza siamo chiamati. E come noi dentro di noi abbiamo questa chiamata a questa partecipazione alla vita divina. C'è un'opposizione fra il cristianesimo e questo mondo che è incolmabile, no? Cioè noi viviamo in un mondo che ci dicono che l'uomo è un animale. Questo è il pensiero unico, dittatura del pensiero unico. Cioè l'uomo è un animale, quindi... ma è anche peggio, in un certo senso, però siamo a quel livello lì. Il cristianesimo cosa dice? Che

sì, per carità, è cosa che sia, è materia. Nell'uomo c'è l'anima immortale, c'è l'anima immortale con la quale l'uomo si apre a Dio, quindi è di una grandezza inimmaginabile l'uomo. Col suo pensiero pensa a Dio, col suo cuore si apre a Dio, col suo cuore ama a Dio, testimonia a Dio, è una cosa straordinaria. Allora, questa è la grandezza che noi siamo chiamati a partecipare alla vita della Santissima Trinità. Quello è il nostro destino, quella è la grandezza della destinazione a cui Dio ci ha chiamato, perché, vi dico la verità, io su queste cose sono molto puntiglioso, cioè, siccome Dio mi ha creato, dotato di un'intelligenza e una libertà, io con Dio discuto. E sono anche tentato di dirgli che potevo fare cose un po' meglio. Nella mia ottusità gli dico scusa, dico, quando leggo i giornali e vedo quello che fanno gli uomini, io mica me la piglio con loro, me la piglio con lui. Dico, ma scusa, ma non ci hai creati tu per caso, gli dico. Tu ci hai creati. È perché siamo così conciati. Poi rifletto e dico, lui che ci ha creati, ci ha dato una libertà, per cui, come dice la regina della pace, non siate immagini di Satana, siate mia immagine. Cioè abbiamo dentro di noi la capacità di elevarci fino a Dio, non perché noi ci eleviamo, ma perché lui si abbassa a noi e noi lo possiamo accogliere. Questa è la nostra incommensurabile grandezza. Allora, questo è il nostro destino, essere partecipi della Santissima Trinità, ma già fin da ora questo incomincia, in che modo? Col dono dello Spirito Santo. Veramente, la storia umana si divide in due parti, veramente prima di Cristo e dopo Cristo. Cioè, dopo Cristo, Dio si era pacificato con gli uomini, ha fatto la pace mediante Gesù Cristo e ci dà il suo amore. Questa è la grandezza del tempo che noi viviamo fino alla fine dei tempi, cioè il tempo in cui dalla croce di Cristo, dal suo cuore, viene donato a tutti gli uomini l'amore di Dio. Cos'è l'amore di Dio? È lo Spirito Santo, ci viene donato e noi diventiamo il Tempio della Santissima Trinità. Questa è, diciamo così, la grandezza, la bellezza della vita umana. Cioè la vita umana è veramente grande, è veramente bella per questo, perché per il resto io non so se voi vi divertite, ma per il resto è veramente una grande noia. Cioè veramente, se non c'è Dio è come se non ci fosse il sole, è una vita nella carne, soggetta alla malattia, alla vecchiaia, alla morte, al logorio continuo della materia, al tripudio della morte, del male, della sofferenza. Sarebbe una cosa incomprensibile la vita, un brutto scherzo, ma con l'amore di Dio che ci è stato dato in Gesù Cristo è qualcosa di meraviglioso. Allora, è la missione dello Spirito Santo che è quella che va dalla resurrezione fino alla fine dei tempi. Cioè, il Padre ha compiuto l'opera della creazione, Cristo l'opera della redenzione, lo Spirito Santo sta compiendo l'opera della santificazione. Cioè l'amore di Dio scende su questo mondo, soggetto alla malattia, alla vecchiaia, alla morte, alla cattiveria, al male, al peccato. Pensate com'è il mondo. Il mondo è un lazzaretto, come dice la Madonna, quando gli abitanti di Medjugorje si lamentavano perché la Madonna chiedeva 4 ore di preghiera al giorno. E si lamentavano, vi lamentate perché vi chiedo 4 ore di preghiera al giorno? Guardatevi in giro e vedete come abbonda il peccato nel mondo. Cioè nel mondo veramente abbonda il male e il peccato. Su questo mondo proprio il peccato abbonda dentro di noi, nel cuore degli uomini. Le menti offuscate, le cattiverie, proprio il tripudio dei vizi capitali, quello è lo spettacolo nel quale viviamo, no? Allora, l'amore di Dio scende, viene donato a questo mondo, a ognuno di noi viene donato l'amore di Dio, per purificarci, per santificarci. Questa è l'opera dello Spirito Santo proprio. Difatti, Gesù cosa dice agli apostoli che sono nel cenacolo? Appare, dice loro, pace a voi, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimette i peccati saranno rimessi. Cioè il primo dono che fa lo Spirito Santo a noi è quello di rimetterci i peccati. Cioè che è un dono immenso, perché ci porta via tutta la sporcizia che abbiamo addosso e che ci soffoca. Poi queste parole si possono tradurre anche in termini molto esistenziali, cioè perché la gente è triste? Perché la gente è triste? La gente è triste perché vive nel peccato. La tristezza della vita è data dal peccato.

I peccatori non sono mai felici, i peccatori sono infelici, possono godersi la vita, ma no, ma sono in preda delle loro passioni, le loro passioni li mangiano. E come dice Gesù, chi fa il peccato è schiavo del peccato. I peccatori sono i lavori forzati, sono schiavi delle loro passioni. È una cosa bruttissima il peccato è la maledizione del mondo. Difatti, chi è che produce il peccato? Chi stimola il peccato? Chi chiama il peccato? È il demonio, Satana, che è la sintesi, è la scaturigine di tutti i mali, di tutte le malizie, di tutte le cattiverie, dell'odio, di tutto ciò che c'è di brutto. Lui è il promotore, ma lui ci chiama al peccato e ci tira dentro in questo abisso di male che lui è. Sabe, un abisso di male, e col peccato ci tira sempre più dentro in questo abisso di male e mette le radici nei nostri cuori. Allora, da questa situazione gli uomini non ne usciranno mai fuori. Guardate, il mondo d'oggi è in pericolo. Perché è in pericolo? Specialmente l'Occidente. Perché? È in pericolo perché dice che il cristianesimo è superato, che il cristianesimo è pericoloso. E sicuramente che sono pericolosi, che il cristianesimo è una malattia mentale, che Gesù Cristo è una costruzione che abbiamo inventato noi, cioè praticamente rinunciano all'unico che ci ha salvato dal peccato, cioè rinunciano al Salvatore. E cosa fanno? Vogliono salvare se stessi? Cosa fa l'uomo per salvare se stesso? Io dico, laddove noi potremmo fare qualcosa senza bisogno dello Spirito Santo, non so, potremmo almeno trovare il lavoro a tutti. Almeno questo dovremmo poterlo fare. Dovremmo perlomeno, visto che siamo in un mondo pieno di ricchezze, dividere un po' tutte per bene, no? Invece no, siamo in un mondo in cui i bambini ne nasce uno su tre o su quattro dei concepiti, perché vengono radiati, eliminati, vivisezionati, monitorati, eccetera. Quando vengono al mondo, una buona parte è marginata, lo scarto, e così via fino al termine della vita. Questo è il mondo nel quale noi potremmo fare qualcosa, perché in fin dei conti chi ci impedisce di fare un mondo più giusto, dove tutti abbiano una vita dignitosa? Chi ce lo impedisce? È una cosa che anche gli altri dovrebbero saper fare, non vi pare? Anzi, hanno tentato di farla, cioè i famosi Hitler non vogliono fare un ordine nuovo, i famosi Stalin non vogliono fare il paradiso sulla terra. Cosa hanno fatto? I lager, i gulag, stermini, una cosa. Ma senza andare a quei casi estremi, noi con le nostre opere, noi uomini, cosa sappiamo fare? Noi uomini con noi stessi sappiamo soltanto schiavizzare gli altri uomini. Quello che siamo capaci di fare? Schiavizziamo gli altri uomini. Questo è il mondo che noi ci costruiamo. Figuriamoci come facciamo a liberarci dal peccato, dalla cattiveria che è in noi. Chi ci guarisce i cuori? Quale medicina ci guarisce i cuori? Quale psichiatra ci guarisce i cuori? Ma per carità, cioè, è un mondo che sprofonda su se stesso, difatti è a rischio di distruzione. Quindi questo per dire come noi, dalla situazione esistente nella quale ci troviamo, non ci salviamo. Anzi, io sono giunto alla convinzione che se Dio non si fosse fatto uomo, cioè se non fosse venuto Gesù Cristo qui su questa terra a insegnare la legge dell'amore, che spezzasse la legge dell'occhio per occhio, del dente per dente, della vendetta e dell'odio, se non c'era la medicina di Gesù Cristo, a quest'ora il mondo era da mo' che era finito, perché gli uomini nel frattempo, la stirpe di Caino, hanno accumulato talmente tante di quelle armi da poter distruggere la terra. Se il mondo va avanti è perché è venuto Gesù Cristo, sapete. Se il mondo continua ad esistere è perché in molti cuori è entrato l'amore di Dio. Se non ci fosse questa barriera dell'amore di Dio che dimora nel cuore di milioni di persone, la cattiveria avrebbe debordato e distrutto il mondo. Ma noi vediamo nel piccolo, nelle nostre famiglie. Se nelle nostre famiglie non c'è qualcheduno che è capace di perdonare, di portare la pace, di portare la buona parola, cosa diventerebbero? Grovigli di vipere. Cioè, non siamo consapevoli della malattia che abbiamo dentro e dalla medicina che ci viene data. La medicina che ci viene data è l'amore di Dio, che
rimetti i peccati, per prima cosa, rimetti i peccati. Ma li rimette, non soltanto rimetti i peccati, nel senso che ti perdona, è che ti toglie il marcio di dentro. Ma queste cose non sono tampate per aria. Uno che va a confessarsi e si confessa bene col pentimento, dopo la confessione si sente un'altra persona. Ma noi lo vediamo, una persona che fa la fatica ma affronta il cammino di conversione e cambia vita, quella persona si sente nuova nata, una nuova creatura. Ma questa è la verità. E dice, come facevo prima a vivere in quella condizione di schiavitù? Quindi questo è il miracolo che compie lo Spirito Santo, cioè l'amore di Dio che Cristo ci ha ottenuto sulla croce. Cioè sulla croce Cristo ha ottenuto il dono dello Spirito Santo per tutta l'umanità, per tutti i tempi. Il primo effetto del dono dello Spirito Santo è che gli uomini sono perdonati i peccati. Questo è un effetto grandioso, perché il peccato, come dicevo, rende triste. Il peccato è una macina di molino al collo di una persona. Il peccatore è in uno stagno, è una palude di sabbie mobili dove affonda pian piano. Qual è la sua vita? Affonda pian piano fin quando non va giù nell'abisso. Questa è la vita di chi vive nel peccato. Questa è la triste vita di chi vive nel peccato. E per quello che gli uomini sono tristi, sono inquieti, sono disperati, per forza. Allora, questa è la grande grazia che noi abbiamo, che ci viene data attraverso i sacramenti. E il primo sacramento in cui è inventato il dono dello Spirito Santo è il sacramento del battesimo. Cos'è il sacramento del battesimo? Una creatura che è nata sotto il segno di Adamo, dell'Adamo peccatore, quindi dell'Adamo che è lontano da Dio, quella creatura viene liberata dagli effetti del peccato originale, dall'influsso che Satana ha su quella creatura. Tant'è vero che nel battesimo si fa anche l'esorcismo. E viene data l'acqua che lo lava e la veste bianca che indica la grazia, cioè quella lì è una nuova creatura, perché quella che nasce non è una nuova creatura, è una vecchia creatura destinata alla morte. In Cristo quella creatura viene purificata, viene santificata, diventa il tempio della Santissima Trinità, diventa il tempio di Dio. Questa è la grandezza del battesimo, cioè lo Spirito Santo ci rimette i peccati attraverso i sacramenti, prima di tutto. Il sacramento del battesimo è il sacramento della penitenza. Per cui, quando noi dopo il battesimo ricadiamo nel male, nel peccato, ridiventiamo schiavi del peccato, quindi schiavi del maligno, noi abbiamo questa grande possibilità, attraverso la fede, il pentimento e la preghiera, di ricevere il perdono dei peccati ogni volta che becchiamo nel sacramento della penitenza. Quindi il primo effetto, meraviglioso effetto, del dono dello Spirito Santo è la remissione dei peccati. Ma la remissione dei peccati significa tagliare via la corda con cui viene impiccato. Il peccato è quella corda che è al collo, con la quale viene impiccato. È la catena con la quale Satana ti tiene prigioniero. È il veleno del serpente a sonagli che ti ha morsicato e che ti porta alla morte. Quello è il peccato. Ti porta già in questa vita alla tristezza, come si dice, alla noia della vita, alla disperazione, all'ottusità mentale, alla cattiveria del cuore. E poi alla morte. Come muore un peccatore? Non lo so, bisogna chiedere a Sant'Alfonso Maria del Liquore, che lo descrive molto bene, con tutta la corte dei demoni che gli parlano intorno, che gli preparano il posto. Allora, il primo effetto del dono dello Spirito Santo è il perdono dei peccati, che è una grazia di cui noi dobbiamo approfittare. Cioè, intanto rinverdire la grazia del sacramento del battesimo, perché quando il sacramento del battesimo sei diventato cristiano, sei stato unito a Cristo, è una grazia incommensurabile. Ma dobbiamo questa grazia del perdono dei peccati, dobbiamo riattivarla ogni volta che perdiamo la grazia santificante. Cioè ogni volta che noi perdiamo la comunione con Cristo, noi dobbiamo accostarci al sacramento della penitenza per riacquistarla. Ecco perché la Madonna ha detto che con la riscoperta del sacramento della confessione molte regioni dell'Occidente sarebbero state guarite. Ma è quanto, a mio parere, sta avvenendo adesso. Cioè la riscoperta del sacramento della penitenza è il segno che lo Spirito Santo sta soffiando sulla Chiesa. Perché? Perché attraverso il sacramento della penitenza mi è dato la remissione dei peccati, che è il suo primo effetto. Il primo effetto dell'amore di Dio è il perdono dei peccati. È il più grande effetto, perché col perdono dei peccati
Noi, cari amici, diventiamo il tempio dello Spirito Santo e con perdono dei peccati abbiamo il diritto alla vita eterna. Ma poi non è solo quello. Cioè, non è che noi veniamo liberati dal peccato, che è pure una grande grazia, ma lo Spirito Santo ci fa figli di Dio. Figli di Dio. Cioè, noi dovremmo le parole sentirle col cuore. Cioè, io sono figlio di Dio. Cioè, dirlo come fece San Francesco. No, quando si spogliò, gettò i panni, quelli belli, gettò i piedi del padre e disse: non sono figlio di Pietro Bernardone, sono figlio del Padre mio celeste, non sono figlio di papà, sono figlio del padre. È questa che dà la grandezza a ogni creatura umana. La grandezza del cristianesimo è quella di elevare ogni essere umano alla divina figlioranza. Cioè, mediante la grazia dello Spirito Santo diventiamo figli di Dio. Cosa vuol dire figli di Dio? Vuol dire che noi siamo inseriti, uniti a Gesù Cristo, perché tutto ciò che lo Spirito Santo fa è quello di unirci sempre più a Gesù Cristo. Mentre il battesimo siamo inseriti in Cristo, quindi diventiamo figli nel Figlio, diventiamo figli di Dio, diventiamo il tempio dello Spirito Santo e Dio abita in noi. Sono cose, diciamo così, che per noi cristiani vivono intensamente, no? Però noi queste cose qui le abbiamo dimenticate. Perché le abbiamo dimenticate? Per due motivi. Prima di tutto le abbiamo dimenticate perché non nutriamo la nostra fede con il Vangelo, con la Sacra Scrittura, con la dottrina cristiana, che sarebbe fondamentale. Cioè, è un dato di fatto che queste verità elementari, se noi le vivessimo, trasformeremo la nostra vita. Cioè, noi col battesimo diventiamo figli di Dio e veniamo inseriti in Gesù Cristo. E tutta l'azione dello Spirito Santo, cioè tutta la vita cristiana, in che cosa consiste? Consiste nel far sì che la nostra unione con Gesù Cristo sia sempre più profonda. Perché in fondo il cammino di santità non è poi una cosa così difficile. Il cammino di santità consiste, come si dice, nel scoprire Gesù Cristo in noi, nell'incontrarlo, nel conoscerlo, nell'amarlo, nel stringere con lui un'intima amicizia, nel dare la nostra vita a lui, nel testimoniarlo, nel donarlo agli altri. Ma questa sembra una cosa difficile, ma in realtà non è difficile. Cioè, noi col battesimo siamo diventati figli di Dio, membro del corpo mistico di Gesù Cristo, però di fatto nella nostra vita spirituale Gesù Cristo non l'abbiamo incontrato. Pietro ha avuto paura, ha rinnegato Cristo e ha detto: non conosco quell'uomo. Questo l'ha fatto prima di ricevere lo Spirito Santo. Dopo che l'ha ricevuto, ha avuto coraggio, è andato a parlare davanti a tutti, l'ha testimoniato, è stato portato davanti all'autorità, è stato portato in prigione, non ha avuto paura di nulla. A noi manca questo passaggio, cioè manca questa scoperta della bellezza e della grandezza del nostro incontro con Gesù Cristo. E come si fa? Non so come si fa, perché è una grazia, eh? C'è la conversione, perché ci sono molti che si convertono che sono dei cristiani tiepidi. Molti cristiani tiepidi si convertono, è la cosiddetta seconda conversione. Però quando si convertono vedi che la loro vita cambia radicalmente, cioè è un evento di grazia, un evento di grazia. Cioè, dopo tanti anni che sono cristiani, a un certo momento hanno scoperto di essere cristiani, hanno scoperto che esiste Gesù Cristo, hanno scoperto la sua presenza nella loro vita e la loro vita cambia radicalmente. Per fortuna questo è un evento che capita sempre più spesso. Cioè, sempre più spesso ci sono persone che, essendo state battezzate, avendo mai incontrato Gesù Cristo nella loro vita, anche se hanno fatto la crisi dei sacramenti e magari sono sposate in chiesa, queste persone a un certo momento scoprono Gesù Cristo nella loro vita. Come hanno fatto? È la grazia dello Spirito Santo. Cioè, la grazia dello Spirito Santo lavora nei cuori delle persone, le va a visitare una ad una. Visita tutte le persone la grazia dello Spirito Santo. Infonde nei cuori l'inquietudine di una vita abbandonata al male, al peccato. Fa sentire il rimorso della coscienza. E apre gli occhi sull'orrore della tua vita, su quello che fai, su una vita inutile, una vita piena di cattiverie, una vita che va alla morte. Ti apre gli occhi, ti suscita l'inquietudine e man mano senti sempre più la voce di Dio che ti attira. Chi fa questo lavoro? Questo lavoro lo fa la grazia dello Spirito Santo. È lui che prepara, è lui che risveglia la fede
che prepara la conversione, e questo è un lavoro che sta facendo in un modo incredibile in tantissime persone. Perché oggi è vero che molti perdono la fede, ma guardate che molti di quelli che perdono la fede l'hanno mai avuta. Cioè l'hanno avuta molto informe, molto fragile. Cioè uno che incontra Gesù Cristo non l'abbandona più. Cioè uno che lo incontra, ci può essere il caso, non so, io non so fino a che punto Giuda abbia conosciuto Gesù Cristo. Giuda ha sempre conosciuto Gesù Cristo un messia terreno. Non si è mai aperto alla fede. Non essendosi mai aperto alla fede, quando ha avuto il risveglio della coscienza, l'ha considerato un buon uomo, un sangue innocente, non certamente l'ha riconosciuto come il figlio di Dio, quindi non ha mai avuto la fede Giuda, non ha mai avuto la fede. Chi incontra Gesù Cristo non perde la fede, è molto difficile che la perda. Può avere un momento di smarrimento come l'ha avuto Pietro. Pietro l'ha riconosciuto Gesù Cristo, ha detto tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, ha anche detto Signore da chi andremo, tu solo hai il parola di vita eterna, e noi abbiamo riconosciuto che tu sei il santo di Dio, gli ha detto Pietro prima del rinnegamento. Il rinnegamento è frutto di un momento di fragilità, però si è ripreso, ma così deve essere per noi. Cioè oggi molti riscoprono Gesù Cristo. Ma anche il grande lavoro che la Madonna sta facendo da 33 anni ormai a Medjugorje, qual è l'obiettivo di fondo della Madonna? È attraverso la sua presenza, attraverso l'educazione alla preghiera, attraverso la fede, vuol portarci all'incontro con suo figlio, a scoprire Gesù Cristo, questa grande luce che illumina. Questa è la grazia dello Spirito Santo che lavora nei nostri cuori. È lui l'artefice della conversione ed è colui che dà alla nostra vita una dimensione soprannaturale. Ho fatto delle esperienze incredibili, no? Magari di uomini che mi ha sempre colpito per la loro onestà intellettuale, in cultura, bravura, però non avevano la fede. Però mi colpivano perché comunque difendevano la Chiesa, il Papa, vicini a tutto, però non avevano la fede. Ho visto proprio queste persone naufragare, cioè quando uno non ha la fede, ragazzi, a un momento non capisci più niente. Cioè la ragione non basta, a un momento la ragione è un lumicino col quale tu non esci fuori dalle grandi oscurità, non è sufficiente. Tu per quanto ti dia a fare, a un momento, se non hai l'umiltà di chiedere la grazia della fede, prendi la strada sbagliata. Io questo l'ho visto, lo sto vedendo anzi, e non mi meraviglio. Forse una volta mi meravigliavo, forse non mi meraviglio che anche le persone che tu credi che siano chissà che cosa, ma che non hanno la fede, a un certo momento prendono delle cantonate spaventose. Mentre una persona normale che non ha né cultura né preparazione né niente, ma ha la luce della fede, quella luce che si accende sempre quando i cuori sono umili, con quella luce della fede non prendono mai cantonate, ma sanno da che parte andare. Cioè dovremmo capire che la presenza dello Spirito Santo in noi sconvolge tutti i criteri del mondo. Lo Spirito Santo fa sì che una persona che sembra senza cultura, che abbia una sapienza grandissima, nei confronti della quale la cultura del mondo non vale niente, è zero, non ti dice qual è la strada giusta. Per cui noi con la luce dello Spirito Santo abbiamo una sapienza, quella capacità di vedere le cose dal punto di vista di Dio, di discernere i segni di Dio, la grazia del discernimento per fare scelte giuste nella vita, cioè quella dimensione soprannaturale grazie alla quale tu nella vita non vaghi nelle tenebre e non perdi la strada. Una che ha la luce dello Spirito Santo, che gli è accesa perché ha un cuore umile, ha il dono della sapienza, non perde la strada, non prende cantonate. E quanto oggi ci sia bisogno di questo, Dio solo lo sa. Dunque ci sono stati due momenti in cui il mondo stava per essere distrutto, dal dopoguerra in poi. Due crisi che hanno portato allora alla mezzanotte, cosiddetta mezzanotte, cioè qui venivano lanciati i missili nucleari fra Russia e Stati Uniti, no? Due momenti sono stati, e in quei momenti si radunano i comitati di sicurezza. Perché era successo questo? Perché si pensava che l'altro avesse lanciato i missili per primo. Quindi la prima volta il presidente americano era ubriaco, la seconda volta il presidente russo, che era Brezhnev, anche lui era ubriaco.
No, questi sono i grandi del mondo. Questo vi dico perché noi che siamo tante grandi, guardate che non solo la luce soprannaturale fa sì che le persone semplici non sbaglino strada, ma nei momenti difficili della vita fa sì che le persone sul posto deboli, e molte volte sono anche i ragazzi, le donne, hanno una forza divina che è il dono della fortezza che nessuno avrebbe mai immaginato. Cioè, la presenza dello Spirito Santo dà una dimensione della vita che va ben al di là di quelle che sono le qualità naturali, le possibilità naturali. Dà la luce di Dio e la forza di Dio a queste povere creature che sono gli uomini. E tu le vedi queste persone che hanno la luce di Dio e la forza di Dio. D'altra parte noi l'abbiamo visto con San Giovanni Paolo II, come alla fin fine con la sua forza, con la forza di Dio ha fatto crollare l'impero sovietico. Non c'è niente da fare. Con la forza di Dio l'ha fatto crollare. Ma vi ricordo nel piccolo, no? Nel piccolo, quando a Medjugorje apparve la Madonna, no? I primi 10 anni c'era il comunismo, e i primi anni il comunismo era molto duro, cioè perseguitava, usava anche mezzi odiosi sotto il profilo amministrativo, che toglieva i passaporti alle persone, toglieva il lavoro, perdeva la possibilità di vivere, in poche parole. Faceva le riunioni del Partito Comunista per soffocare questo fenomeno delle apparizioni, e scoprivano che alle riunioni i dirigenti parlavano e i presenti li devono in faccia. Cosa che era mai successa? Perché i presenti dicono: come? Appare la Madonna, abbiamo paura di questi buffoni noi. Mai più avremo paura di questi buffoni. Cioè, quando uno ha dentro la forza di Dio, non c'è forza umana che riesca a trattenerla. Guarda, l'impero romano, alla fin fine, da chi è stato conquistato? Che era la più grande potenza di allora. È stato conquistato da 12 pescatori. Questo è un fatto. Questo è il fatto. Quindi la presenza dello Spirito Santo in noi dà una dimensione divina alla nostra vita che è meravigliosa, che è straordinaria, ci dà la luce e ci dà la forza. E poi opera la nostra santificazione. Cioè lo Spirito Santo ha il compito di santificarci. Il Padre ha creato, il Figlio ha redento, lo Spirito Santo ci santifica. Allora purifica il cuore, trasforma il nostro cuore, ci dà un cuore nuovo, pieno di amore di Dio, perché la santità deve essere una cosa semplice, perché se non è una cosa semplice, se è una cosa complicata, capito, se diventa una specie di arte marziale, buonanotte. Così pure la preghiera cristiana, se diventa un'arte marziale, cioè arte marziale sono quelle meditazioni, gambe incrociate, quando invece un cristiano fa la preghiera dei figli, dammi il pane quotidiano, Signore ascoltami, Signore svegliati, leggete i salmi, vedete come è molto semplice la preghiera dei figli, no? Allora anche la santità è semplice, non può essere difficile la santità, non può essere qualcosa di riservato a pochi. Allora mi sono chiesto: ma in che cosa consiste l'opera di santificazione dello Spirito Santo? Sapete in cosa consiste? L'opera di santificazione dello Spirito Santo consiste che noi di giorno in giorno diventiamo sempre più amici di Gesù Cristo. In questo consiste: più diventiamo amici di Gesù Cristo, più siamo suoi intimi, più cerchiamo di imitarlo, più cerchiamo di far sì che i suoi pensieri siano i miei pensieri, i suoi sentimenti siano i miei sentimenti, il suo lavoro, la sua opera sia anche la mia opera, più cerco di fare questo, cioè più assomiglio a Gesù Cristo, più sono suo amico, più sono santo. Pensate che io sono arrivato alla mia età per scoprire bene questa cosa, ce l'avevo già presente, perché voi sapete che Robert Benson è quello che ha scritto il famoso libro Il padrone del mondo, no? Il famoso romanzo, però lui poi divenne prete e ha fatto dei sermoni bellissimi, poi questi sermoni li raccolti in un libro intitolato L'amicizia di Gesù, e lui, questo Robert Benson, mi ha sempre molto colpito perché è una grande luce, lui faceva consistere la santità nell'amicizia con Gesù Cristo, e veramente questa è la santità, cioè diventare amici di Gesù Cristo, intimi di Gesù Cristo, fedeli, amici intimi, in modo tale che siamo quasi una sola cosa, sua immagine viva. Questa è la santità. Per cui noi come facciamo a diventare santi? Noi per diventare santi dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo lavori in noi perché ci faccia aprire gli occhi, conoscere Gesù Cristo, conoscerlo. Sapete che noi non lo conosciamo Gesù Cristo, eh? Avete sentito qualche volta la Madonna? Io sono rimasto secco. Ci ha detto che dopo tanto tempo che è qui con noi, pochi sono quelli che mi conoscono e che mi seguono. Magari sono tanti quelli che fanno i pellegrinaggi, ma sono pochi quelli che mi conoscono e che mi seguono.
molti sono gli smarriti, cioè chiedere allo Spirito Santo la grazia di conoscere Gesù Cristo, ma ce lo rivela Lui. È una grazia che noi dobbiamo chiedere ogni giorno alla preghiera. Chiedere allo Spirito Santo, fammi conoscere Gesù, che io lo conosca, perché conoscendolo lo contempli, lo ami, lo imiti e mi sforzo di viverlo e di seguirlo. Perché se non c'è questo, non siamo cristiani. Cioè, se non c'è questo, non è che andiamo a parlare di cristianesimo, non si converte nessuno. T'assicuro che se Gesù Cristo non vive in te, non si converte nessuno. Puoi fare i discorsi migliori, puoi fare anche i miracoli, ma se Gesù Cristo non è in te, la gente dice, ma quello lì, boh, non c'è niente da fare. La fede si diffonde per irradiazione, lo diceva già anche Benedetto XVI questo, cioè Cristo vive in te, tu diffondi, più diventi amico di Gesù Cristo, più lo diffondi, più diventi amico, più lo fai conoscere. Questo è il succo della vita cristiana. Ragazzi, è per quello che abbiamo detto, pregate, pregate, pregate. Cioè, alla fin fine, noi dobbiamo aprire il cuore nella preghiera, chiedere allo Spirito Santo di lavorare dentro di noi perché i nostri occhi si aprano, perché possiamo conoscere, amare, servire il Signore, perché ci porti alla conoscenza del Signore. Chiedere che lo Spirito faccia questa grande opera in noi e poi rispondere con la fatica del cuore a tutte le purificazioni a cui Lui ci chiama, perché ci chiama a delle purificazioni, a delle rinunce, perché guardate che pulire proprio... abbiamo tante incrostature addosso da cui liberarci, ma poi diventiamo nuovi, diventiamo persone nuove, cioè ci fa questa purificazione e ci rende luminosi. Allora, la salvezza del mondo d'oggi, perché noi dobbiamo avere a cuore la salvezza della nostra generazione. Noi viviamo in un mondo dove la maggioranza ha rifiutato Gesù Cristo, è così, vivono seguendo gli idoli e hanno molti pregiudizi riguardo al cristianesimo, però sono in una condizione, anche se non danno a vedere, anche se sembrano che siano tutti loro. Io ho visto le uniche persone che sono contente nella vita e che profumano e non puzzano sono quelle che hanno Dio nel cuore. Tutte le altre sono sepolcri imbiancati, puzzolenti, tristi, molte volte abitati da Satana. Cosa devi fare? Puntare il dito? Come vuoi puntare il dito? No, devi dare la medicina. Non puntare il dito, non devi condannare. Questo è il nostro lavoro da fare. Quindi dobbiamo andare, portare la medicina di Dio, l'amore di Dio, il perdono di Dio, la fiducia in Dio, l'incoraggiamento al perdono. Questo dobbiamo dire. Ma cosa lo diciamo? Se noi l'abbiamo vissuto, se non lo sentiamo. Cioè noi diamo quello che abbiamo dentro. La Madonna di tutti i suoi messaggi, i suoi messaggi della Madonna sono sempre divisi in due parti, tutti. Guardateli bene. Prima parte ci dice, mediante la preghiera, unitevi a Gesù Cristo, convertitevi. Seconda parte, portatelo agli altri. Perché noi questa generazione la salviamo in questo modo. E incominciando da dove? Dalle nostre famiglie, figlioli. Dalle nostre famiglie, dai nostri parenti. Uno a uno, quelli che conosciamo. Portiamo la buona novella di Gesù che ci ama, che ci salva. Diciamo, scoprilo nella preghiera. Difatti molti vanno a Međugorje, fanno questa scoperta, tornano a casa, lo dicono agli altri, che ritornano anche loro. Questo è, come si dice, il miracolo della conversione quotidiana che avviene oggi proprio comunicando agli altri quello che tu hai sperimentato. È così che noi oggi dobbiamo fare, non organizzare chissà quali spedizioni apostoliche, basta Radio Maria, per carità, dico, quella arriva dappertutto, ma poi tocca a noi personalmente portare Gesù alla gente, dobbiamo portare Gesù alla gente, ma con Gesù che abbiamo scoperto. Ecco, chiediamo quindi questa grazia, questa grande grazia allo Spirito Santo, di farci conoscere Gesù, di aprirci gli occhi, di farcelo conoscere, di farcelo amare, di servire Gesù, perché guarda che è bello spendere la vita per Gesù Cristo, è bello, perché così poi, quando nel giorno del giudizio potete dire, Signore, voglio il posto dei distinti, cioè in alto in paradiso.

Radio Maria abbiamo trasmesso la catechesi giovanile di Padre Livio. Radio Maria, sempre con te.

0: Regina di Radio Maria, affidiamo a te la maratona che celebriamo in questo mese di maggio, a sostegno della radio che tu ci hai donato, per diffondere in tutto il mondo la pace e la gioia del Vangelo.
1: Aiutaci ad essere gli apostoli del tuo amore, che testimoniano il nome di Gesù senza paura, portando la salvezza ad ogni cuore che la cerca e la desidera.
0: Ricolma le nostre anime di entusiasmo, di speranza e di amore, perché il fuoco che Gesù ha portato sulla terra si accenda in tutto il mondo.
2: Fa che ognuno di noi sia missionario ovunque si trovi, nella famiglia, nella società e in ogni ambito dove l'uomo soffre e spera.
0: Allarga i nostri cuori perché siano generosi, tanto da abbracciare il mondo intero.
1: Ti ringraziamo immensamente per la radio che ci hai donato, strumento formidabile di preghiera e di evangelizzazione, di speranza e di pace.
0: Ci impegniamo a custodirla e a sostenerla con amore, perché sia strumento di grazia e di vita, fino al trionfo del tuo cuore immacolato. Regina di Radio Maria,
1: prega per noi.

Cari ascoltatori di Radio Maria, ci raccogliamo per la recita del Santo Rosario dalle comunità parrocchiali e monasteri. Siamo anche in radiovisione sul canale 789 del Digitale Terrestre, su radiomaria.it e sulla nostra pagina Facebook. Buon ascolto!

0: Diamo inizio ora al Santo Rosario.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
0: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
0: Il Santissimo nome di Gesù, sempre.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più della tua misericordia.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Primo mistero gaudioso, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
3: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave o Maria, piena di grazia.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Lodato sempre sia il
1: Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
4: Gesù mio, perdono.

0: regina della pace, prega per noi.
1: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
3: O Gesù, perdona i nostri secoli,
4: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Regina della pace,
4: prega per noi.
1: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie oggi il nostro Padre quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia.
5: Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
0: Gesù mio, perdona le nostre
4: colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, guarda nel cielo tutte le anime, specialmente le tue nostre, la tua misericordia.
0: Regina della pace,
5: prega per noi.
1: Quinto mistero gaudioso. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Preghiamo per la pace e per tutti gli ammalati, soprattutto coloro che si raccomandano alle nostre preghiere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e all'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: della
4: nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre

0: ore, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
0: Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, dalla tua misericordia. Manda, o Signore,
0: apostoli santi alla tua Chiesa.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.

0: la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.
4: Preghiamo la Santa Madre di Dio perché ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo e San Michele Arcangelo perché la preservi dagli attacchi del maligno.

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro le malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.

Međugorje. I tre giorni della salvezza. L'umanità all'appuntamento dei segreti. Di Padre Livio, edizioni Sugarco.

amici, siamo arrivati alla catechesi con il nostro bellissimo libro di catechesi, Međugorje, Tre giorni della salvezza. È un libro fatto di pensieri successivi di vario genere che riguardano comunque tutto quello che la Madonna ha detto e ha fatto, e anche tutto quello che anche noi abbiamo detto e ha fatto in tutti questi anni, questo lungo cammino. Quindi si raccolgono frammenti, ma come quelle che mi scrivono, che mi dicono: questo libro più che leggerlo lo si beve avidamente, insomma è piacevole. E questo per me è un incoraggiamento, perché anche per me è una fatica. E allora siamo arrivati adesso al pensiero 26, nel quale ho voluto sintetizzare tutto quello che io sono riuscito a sapere dei veggenti per quanto riguarda la vita della Madonna, che, come sapete, lei ha dettato. E, avendo io praticamente frequentato Međugorje fin dalle origini, e ho una memoria storica straordinaria, sono uno dei pochi sopravvissuti, quindi ricordo tutto quello che ho sentito, ho detto, poi molte volte ho inciso quasi tutto. E così è una memoria storica che ci dà la storia di questa grande, la più grande avventura della Madonna nella storia dell'umanità. Siamo al pensiero 26, vediamo allora come la Madonna ha raccontato la sua vita ai veggenti. Nella prima fase del suo programma, che va dall'inizio delle apparizioni fino alla scelta di guidare in modo speciale la parrocchia di Međugorje, cioè il 1° marzo 1984, in questo periodo l'Energia della Pace ha raccontato ai veggenti la sua vita raccomandando di scriverla. Si tratta di un'iniziativa di grande rilievo che non ha precedenti nell'apparizione mariana dei tempi moderni. Quanto la Madonna ha rivelato al riguardo per ora è rimasto segreto, ma quando lo riterrà opportuno verrà fatto conoscere. La Madonna ci ha detto, ripeto, riprendo le parole di Visca, la Madonna ci ha detto di fissare bene nella memoria quanto ci diceva e di scriverlo, e che un giorno avremmo potuto raccontarlo anche agli altri. Non è la prima volta che la Madonna fa conoscere la sua vita attraverso rivelazioni private. Parlo della storia del cristianesimo, quante volte l'ha fatto la Madonna con suo Gesù Maria di Agreda, con Maria Cecilia Bai, con la Valtorta, eccetera. Nel corso dei secoli la Chiesa è stata arricchita di capolavori insuperabili, fonte di inesauribile di luce e di santità. La Regina della Pace, raccontando la sua vita ai veggenti, li ha fatti crescere nella fede e nella pratica cristiana. I vostri figli vi osservano, ha ammonito una volta rivolgendosi ai genitori. E insegnamenti vengono recepiti dai ragazzi e dai giovani se vedono che sono vissuti. L'essenziale della vita della Madonna è già nei Vangeli. In tutti i momenti fondamentali della vita, come vediamo nei Vangeli, la Vergine è presente. Parlo della vita di Gesù, cioè nei momenti fondamentali la Vergine è sempre presente. Non si riflette mai abbastanza sul fatto che dal momento del concepimento fino alla deposizione e alla sepoltura Maria è sempre accanto al figlio. La Gospa ha raccontato la sua vita a tutti i veggenti singolarmente, eccetto che a Miriana, che allora si trovava a Sarajevo i primi anni, perché studiava là, la famiglia era là per i suoi studi, e che ha cessato di avere apparizioni quotidiane nel giorno di Natale del 1982. Attenzione però, quindi Miriana non ha avuto questa grazia, ma nei messaggi che la Madonna ha fatto a Miriana nelle apparizioni successive del 2 del mese, la Gospa ha spesso fatto riferimento a momenti particolari della sua vita, e questo chi conosce i messaggi di Miriana lo sa bene. Colpisce il segreto assoluto, questo è impressionante, colpisce il segreto assoluto che ha chiesto a tutti riguardo al contenuto della sua vita. Non ha neppur dato a Ivanka il permesso di mostrare a Frajanko, almeno da lontano, il quaderno con la scrittura cifrata che la Madonna stessa l'aveva suggerito. Cioè, la Madonna Ivanka ha dettato la sua vita, Ivanka l'ha scritta con una scrittura cifrata, Frajanko ha chiesto a Ivanka di mostrare il quaderno da lontano, la Madonna non ha dato il permesso.
Di Visca sappiamo che ha scritto ogni giorno dopo l'apparizione, quello che la Madonna le ha raccontato durante l'apparizione, compilando 3 quaderni che renderà noti quando le verrà dato il permesso. Io personalmente in diverse occasioni ho chiesto a Visca di farmeli vedere, almeno da lontano, ma lei mi ha sempre rimandato la prossima volta. Per quanto la Vergine abbia messo il sigillo della segretezza sulla sua vita, tuttavia qualcosa ha rivelato attraverso i messaggi. Si tratta di particolari tutt'altro che trascurabili. Quello più rilevante riguarda la questione se la Madonna sia morta prima di essere stata assunta in cielo. È una domanda che i vangelisti le hanno fatto, su input credo di qualche frate della parrocchia. A riguardo la Madonna è stata categorica: proprio del giorno dell'assunta, così la Madonna ha risposto: mi chiedete della mia assunzione, sappiate che io sono salita al cielo prima della morte. Cioè in pratica c'è stata una dormizione. L'affermazione della Madonna si pone così nel solco della tradizione più antica, che parla della dormizione della Beata Vergine Maria, intesa come momento di grazia nel quale la Madre di Dio è stata pienamente conforme al Figlio suo risorto, il vincitore del peccato e della morte, come dice il dogma dell'Assunzione. L'altro particolare che la Regina della Pace ha rivelato, chiedendo il coinvolgimento dei fedeli, riguarda il giorno della sua natività, la cui festa liturgica è celebrata dalla Chiesa l'8 settembre, come sappiamo, Maria Bambina. La Madonna ha voluto dare molta enfasi a questa rivelazione con un messaggio commovente. Del 1 agosto del 1984, il 5 agosto prossimo si celebri il secondo millennio della mia nascita. Per quel giorno Dio mi permette di donarvi grazie particolari e di dare al mondo una speciale benedizione. Vi chiedo di prepararvi intensamente con 3 giorni da dedicare esclusivamente a me. In quei giorni, in quei 3 giorni, cioè dal 2 al 2, 3, 4, poi 5 alla festa, in quei giorni non lavorate, prendete la corona del rosario e pregate, digiunate a pane e acqua. Nel corso di tutti questi secoli mi sono dedicata completamente a voi. È troppo se adesso vi chiedo di dedicare 3 giorni a me? Punto di domanda. La precisazione della Madonna può essere un prezioso punto di riferimento per gli storici e gli esegeti, cioè che lei è nata il 5 agosto e il 1984 era il 2000° anniversario. La precisione della Madonna può essere di un prezioso riferimento per gli storici e gli esegeti, sempre che lo vogliono accogliere. L'intenzione della Madre di Dio però è un'altra: vuole che i suoi figli si rendano conto del suo amore inesauribile e universale, che abbraccia l'intero cammino della Chiesa e di ogni persona in particolare, anche quello che ci chiede per festeggiare il suo compleanno è a nostro esclusivo vantaggio. Quel giorno i veggenti, cioè quel 5 agosto del 1984, i veggenti, i giovani del villaggio, hanno preparato per l'incontro con la Madonna una torta enorme con gli auguri di rito. Non era però possibile sistemarvi sopra tutte le candeline necessarie, sarebbero state 2000. Ecco, questo è il pensiero 26, che riguarda tutti i particolari che la Madonna ha rivelato sulla sua vita, ma in più è ancora conservato dai veggenti. Vediamo adesso il pensiero 27. L'annuncio dei segreti coglierà di sorpresa un mondo indifferente. Cari amici, la credibilità dei 10 segreti della Regina della Pace è fuori discussione per quelli che seguono gli eventi di Međugorje fin dagli inizi, quando la Regina della Pace aveva già rivelato tutto a Mirjana il giorno di Natale del 1982, consegnandole un rotolo di pergamena su quale era scritto tutto il necessario. Da allora è incominciato un tempo lungo di attesa che ben pochi avevano immaginato, attraversando un arco di tempo nel quale il mondo è profondamente cambiato, fino ad arrivare sull'orlo di una possibile catastrofe temporale e spirituale. Chi lo pensava nel 1982 che saremmo finiti così?
In tutto questo tempo, la Madonna, pur sottolineando l'urgenza della conversione, ha sfiorato in qualche espressione gli eventi del tempo futuro, chiedendoci di essere preparati in questa battaglia decisiva della storia e assicurandoci la vittoria sua e nostra. Cioè, la Madonna, specialmente nei primi anni, ha rivelato molto sui segreti e parzialmente anche nei tempi successivi. Anche i veggenti non hanno insistito più di tanto sulla tematica dei segreti, cercando di evitare col silenzio domande indiscrete alle quali non era possibile dare risposta. Cioè, io ho intervistato tutti i veggenti eccetto Ivanka, sono adorato, ecco, l'intervista è molto lunga, però ho notato che quando si parla dei segreti non è che loro siano reticenti, hanno paura di dire qualcosa che la Madonna non vuole che sia detto. Mi ricordo una volta che visse che mi ha detto: ma padre Livio, ma tu pian piano mi fai dire le cose che non devo dire. E poi Viviana, anche lei si è messa sul chivaracolo, cominciamo a fargli domande, diciamo, un po' difficiline, quando gli ho detto: ma scusa, ma i segreti sono uno dopo l'altro o magari possono essere anche due o tre insieme? E mi ha detto: no, non rispondo. Cioè, ad un altro momento bisogna capire i veggenti, cioè hanno paura di svelare i segreti, quindi sono molto sul chi va là. L'avvicinarsi del 40° anno delle apparizioni aveva riproposto il tema di quando sarebbe avvenuto il primo annuncio al mondo, cioè il primo segreto, come se ci fossero degli indizi per poterlo indicare, come se la Madonna o i veggenti avessero lasciato delle tracce per i curiosi. In realtà non è stato così e le aspettative sono state rimandate a occasioni più propizie. Cioè, mi ricordo che al 40° anno si creò una specie di aspettativa, dicendo che, appunto, perché era il 40° anno, e dicendo che siccome Miriana il 18 marzo aveva l'apparizione annuale, ma non è per il compleanno, ma perché c'era qualcosa di sotto sotto che riguardava la rivelazione dei segreti, si è pensato che il giorno dell'assunta del 18 marzo venisse rivelato il primo segreto, ma così non è stato. Sarà qualcosa di inaspettato, non riusciamo a indovinare nulla. La Madonna li custodisce. Questo non significa che il tempo dei segreti sia lontano, significa soltanto che questa tematica è di estrema serietà, perché fa parte di un piano straordinario di Dio che riguarda la storia della salvezza. A tutto ciò che è di Dio ci si deve avvicinare togliendo i cassari dai piedi e purificando la mente e il cuore, cioè non è un gioco. Io anche nella risposta che ho dato oggi a Max ho detto: noi non sappiamo nulla di quando incominciano, di quando finiscono, zero, zero, zero. La luce dei segreti è un evento divino, nel senso che tale momento non è stato stabilito dagli uomini ma da Dio. È qualcosa che non viene dalla terra ma dal cielo, chiunque sia la persona che dovrà annunciarli. Noi sappiamo con quale ferro rigore la regina della pace abbia protetto i segreti in tutto questo tempo, tanto che non è mai stato aggiunto nulla a quanto la Madonna ha permesso che fin dal principio fosse reso noto. L'unica cosa è quella di Visca, che è stata la Madonna che ha fatto questo cambiamento. Ve lo racconto tante volte, lo aggiungo, lo faccio anche adesso perché ci coinvolge Radio Maria. Sulla veggente Visca ha comunicato proprio in diretta su Radio Maria la decisione della Madonna di continuare le apparizioni quotidiane con uno dei tre veggenti. Cioè, prima si diceva che col decimo segreto non c'erano più le apparizioni quotidiane. La Madonna ha detto a Visca che Dio ha deciso che quando tutti e tre i veggenti attuali avranno il decimo segreto, in continuo le apparizioni quotidiane di uno di loro per tutto il tempo dei segreti e anche oltre. Non sappiamo se sarà Maria o Visca o Ivan, quindi questa è la novità. Noi non ci rendiamo conto della straordinaria importanza che l'inizio dei segreti hanno i piani di Dio per la salvezza del mondo. Ho detto che il primo segreto sarà fondamentale, come Međugorje si preparerà, sarà fondamentale
E bisogna proprio insistere su questo, prepariamoci tutti bene al primo segreto. Non ci rendiamo conto che sarà il cielo stesso a intervenire per salvare la terra e i suoi abitanti. Non ci rendiamo conto di quello che c'è in ballo. Non ci rendiamo conto che l'inferno invaderà ogni angolo del pianeta per distruggere e catturare tutte le anime. Parliamoci chiaramente, l'Apocalisse è incominciata già con la prima apparizione della Madonna a Medjugorje, incoronatevi 12 stelle, quel 24 giugno del 1981. Ma dopo il tempo della sua lunga permanenza, le sue rivelazioni, il mondo dorme più che mai il sonno della morte, specie nei paesi dell'antica cristianità. Cioè, fondamentalmente la Madonna non è stata accolta, se non molto parzialmente. Anche fra quelli che hanno risposto alla chiamata, pochi sono sintonizzati con la regia della pace. L'ha detto lei stessa con rammatico, dice, pochi mi capiscono. La verità è che il mondo corre dietro le sue torri di Babele e la Chiesa, ferita e tradita, ricorda i 12 apostoli prima della passione. Grazie a Dio, diciamo così, ci sono molti che vincono, per essere esatti, diciamo, non voglio fare la figura di Isaia che diceva, di Elia che diceva, non so se è Elia o Isaia, mi pare Elia, diceva, Signore, sono rimasto io solo, e Dio gli ha risposto, no, guarda, ci sono altri 7.000 uomini che sono pronti a difendermi, quindi probabilmente ci sono tanti che non si vedono, ma la Madonna c'è lì di riserva, sotto il suo manto. Il panorama si fa sempre più chiaro, più ci si avvicina al tempo dell'annuncio del primo segreto, e più il mondo nella sua totalità sarà indifferente, cieco e sordo. Almeno noi stiamo svegli. Forse neppure il senso alla collina delle prime apparizioni darà uno scossone salutare. Invece saranno gli eventi dei segreti, dal quarto al settimo, a frantumare le false sicurezze e a mettere le anime davanti a scelte decisive e a risvegliare finalmente dal sonno stanco delle loro anime. Bene, carissimi, ci veniamo qui, abbiamo letto abbastanza, sono punti molto belli, molto densi, leggendo i quali si ripercorre, diciamo così, dal vivo tutto quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Ringrazio la Madonna per questa trovata, diciamo, di dare degli strumenti in mano alle persone che non conoscono nulla o che lo conoscono poco. Bene, cari amici, chi vuole avere questo libro, che è intitolato Medjugorje, tre giorni a salvezza, deve chiederlo a Radio Maria, e Radio Maria che ve lo spedisce, e Radio Maria che deve fare l'offerta, ovviamente, chiedendolo via WhatsApp 031 610 610, poi con l'indirizzo email info.ita@radiomaria.org e telefonando all'ufficio informazioni 031 610 600, attraverso il sito cliccando catalogo. Potete richiederlo anche di store online, poi anche nelle librerie cattoliche, ovviamente. Abbiamo questo terminato, restate cari amici, sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria.

Medjugorje, i tre giorni della salvezza, l'umanità all'appuntamento dei segreti, di Padre Livio, edizioni Sugarco.

Medjugorje, i tre giorni della salvezza, l'umanità all'appuntamento dei segreti, di Padre Livio, edizioni Sugarco.

amici, eccoci arrivati all'appuntamento con il nostro bellissimo libro di catechesi. Međugorje, tre giorni della salvezza, l'umanità, l'appuntamento dei segreti. Lo dico per chi non ha ancora preso contatto con questo libro, che come il precedente di questo genere è la gloria di Maria nell'annuncio dei segreti. Sono libri che sono costruiti soprattutto sul blog, nel senso che collezionano i pensieri, le riflessioni che noi man mano andiamo elaborando in questo tempo di preparazione ai segreti, in modo tale che siano per noi un vademecum, che il libro comunque sia non ha bisogno di elettricità per essere letto, ma su una candela. Comunque sia, al di là di tutto, diventa una fonte di informazione autentica, seria. Io non è che mi attribuisco dei particolari o delle esclusività, dico solo che sono un sacerdote che lavora a servizio della regina della pace e a servizio della Romaria, assolutamente comunione con la Chiesa e a servizio della Chiesa, quindi questo per quanto vale è comunque un riferimento importante per tutti voi. E allora è importante avere le cose scritte, insomma, avere da parte. E ho letto con piacere che questo libro è fra i più regalati, l'ho letto su Amazon che è uno dei libri più regalati, questo dall'inizio, e questo mi fa molto piacere, vuol dire che avete anche sollecitudine, perché anche gli altri lo conoscono, poi sono così come è fatto, un libro che piace anche ai ragazzi, ai giovani. E mi ha scritto una mamma che il suo figlio fa il primo anno di ingegneria, e che gli è arrivato a casa il libro, se l'è preso lui, e in due giorni se l'è bevuto, se l'ha letto tutto, che pure non un ragazzo come tanti che sono un po' polemici con la Chiesa dicendo che è arretrata, però questo libro l'ho letto in volata e mi ha fatto molto piacere questo fatto, insomma, perché i giovani saranno quelli che entreranno nel tempo della pace e quindi dovranno costruire il mondo nuovo di Dio. Allora siamo a pagina 63 e il numero 27. L'annuncio dei segreti coglierà di sorpresa un mondo indifferente. Questo pensiero mi frullava dalla testa tempo fa, almeno questo pensiero qui l'ho scritto un anno fa. L'annuncio dei segreti coglierà di sorpresa un mondo indifferente. Coglierà di sorpresa anche i Međugorje, probabilmente. Leggiamolo. Cari amici, la credibilità dei segreti della regina della pace è fuori discussione per tutti quelli che seguono gli eventi di Međugorje fin dagli inizi, quando la regina della pace aveva già rivelato tutto a Mirjana il giorno di Natale del 1982, consegnandole un rotolo di pergamena su quale è stato scritto tutto il necessario. Da allora è incominciato un lungo tempo di attesa che ben pochi avevano immaginato, attraversando un arco di tempo nel quale il mondo è profondamente cambiato. Da 1981, altro che, fino ad arrivare sull'orlo di una possibile catastrofe temporale e spirituale. In tutto questo tempo la Madonna, pur sottolineando l'urgenza della conversione, ha solo sfiorato in qualche espressione gli eventi del tempo futuro, chiedendoci di essere preparatori in questa battaglia decisiva della storia e assicurandoci la vittoria sua e nostra. Anche i veggenti non hanno insistito più di tanto sulla tematica dei segreti, cercando di evitare col silenzio domande indiscrete alle quali loro non potevano dare una risposta, sono tenuti a segreto ovviamente. L'avvicinarsi del 40° anno delle apparizioni aveva riproposto il tema di quando sarebbe avvenuto il primo annuncio al mondo, come se ci fossero gli indizi per poterlo indicare.

tale momento non è stato stabilito dagli uomini ma da Dio. È qualcosa che non viene dalla terra ma dal cielo, chiunque sia la persona che dovrà annunciarli. Quindi l'annuncio dei segreti è un evento divino, non dimentichiamolo, che scuoterà il mondo. Noi sappiamo con quale ferro rigore la regia della pace abbia protetto i segreti in tutto questo tempo, tanto che non è mai trapelato nulla o aggiunto nulla a quanto la Madonna ha permesso fin dal principio fosse reso noto. Solo la veggente Visca, proprio in diretta su Radio Maria, ha comunicato una novità, cioè la decisione della Madonna di continuare le apparizioni quotidiane con uno dei tre veggenti, Mario o Visca o Ivan, che le hanno attualmente, fino alla fine dei segreti e anche oltre, dando anche i messaggi. Quindi questa è la novità ultima, l'unica novità dal 1982, quando appunto Miriana ha ricevuto il rotolo. L'unica novità è questa, e cioè che prima si diceva che col decimo segreto sarebbero cessate le apparizioni quotidiane. La Madonna attraverso Visca ha fatto sapere, attraverso Radio Maria e attraverso Visca ha fatto sapere che uno dei tre veggenti, o Mario, o Visca o Ivan, quando avrà il decimo segreto continuerà ad avere apparizioni quotidiane per tutto il tempo dei segreti e anche oltre. Questa è l'unica novità. Noi non ci rendiamo conto della straordinaria importanza che l'inizio dei segreti ha nei piani di Dio per la salvezza del mondo. Il primo segreto è fondamentale. Non ci rendiamo conto che sarà il cielo stesso a intervenire per salvare la terra e i suoi abitanti. Non ci rendiamo conto che l'inferno invaderà ogni angolo del pianeta per distruggere e catturare le anime. Parliamoci chiaramente, l'Apocalisse è incominciata già con la prima apparizione della regina della pace, incoronatevi 12 stelle. Già quindi dal 24 giugno del 1981 abbiamo avuto la Madonna con le 12 stelle, è incominciata l'Apocalisse. Ma dopo il tempo della sua lunga permanenza e le sue rivelazioni al mondo, il mondo continua a dormire più che mai il sonno della morte, specie nei paesi di antica cristianità. Anche fra quelli che hanno risposto alla chiamata, pochi sono sintonizzati con la regina della pace, come lei stessa ha detto con rammarico. La verità è che il mondo corre dietro le sue torri di Babele e la Chiesa, ferita e tradita, come ha detto la Madonna, ricorda i 12 apostoli prima della passione. Il panorama si fa sempre più chiaro. Più si avvicina il tempo dell'annuncio del primo segreto, e più il mondo nella sua totalità sarà indifferente, cieco e sordo. Forse neppure essendo sulla collina delle prime apparizioni darà uno scossone salutare. Saranno gli eventi dal quarto al decimo che sveglieranno le anime dal sonno stanco nel quale sono piombate. Forse neppure il segno sulla collina delle prime apparizioni darà uno scossone salutare. Saranno gli eventi dei segreti dal quarto al decimo, qui ho scritto settimo, ho sbagliato, dal quarto al decimo, a frantumare le false sicurezze e a mettere le anime dinanzi alle scelte decisive e a risvegliare finalmente dal sonno della morte. Saranno gli eventi dal quarto al decimo a frantumare le false sicurezze nelle quali ci siamo adagiati. I soldini arrivano e cosa vogliamo di più? L'ho sentito io questo, Saranno gli eventi dei segreti, dal quarto al decimo, a frantumare le false sicurezze e a mettere le anime davanti alle scelte decisive e a risvegliarle finalmente dal sonno della morte. Adesso leggiamo il pensiero 28, l'esorcismo della regina della pace. Cari amici, il messaggio della regina della pace del 25 maggio del 2022, nella sua parte centrale, si configura

come un vero e proprio esorcismo contro Satana. La stessa Maria, veggente, nella sua telefonata, ha detto che all'inizio la Madonna aveva un volto sereno, ma poi è diventata seria quando è esortato a pregare con più forza contro lo spirito impuro. Vediamo che parole di esorcismo ha pronunciato la Madonna. Figlioli, la pace è deturpata e Satana vuole la discordia. Perciò la vostra preghiera sia ancora più forte affinché ogni spirito impuro di divisione e di guerra sia silenziato. Cioè l'inferno che ha lanciato fuori tutti i suoi diavoli a seminare discordia e l'odio. E quindi la Madonna ci dice di aumentare la preghiera affinché, e questo è l'esorcismo che lei fa attraverso di noi, ogni spirito impuro di divisione e di guerra sia silenziato. Portentoso questa parola, silenziato. Per comprendere la profondità e l'eco evangelica degli esorcismi di Gesù in queste espressioni è necessario risalire al messaggio del 25 febbraio del 2022, quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina. Allora mi ha dato un messaggio da brividi. Ha detto: cari figli, sono con voi, preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere di morte, odio e paura ha visitato la terra. Cioè, l'invasione dell'Ucraina per la Madonna è stata l'ingresso di Satana nel mondo. Il suo potere di morte, odio e paura ha visitato la terra. Questa aggressione è quindi vista dalla Madonna come un debordare dell'inferno sulla terra, per fermare il quale è necessaria la potenza del digiuno della preghiera. Nel messaggio la Madonna dice che la pace è deturpata, la pace è guardata come un fiore che gli uomini abbruttiscono e calpestano. D'altra parte, chi ha visto un esorcismo sa bene come il demonio deturpi e degradi la persona umana creata a immagine di Dio. Noi abbiamo visto con sgomento le conseguenze di questa visita di Satana, che ha trasformato una parte del mondo in una bolgia infernale. Cioè, da allora Satana, da quando ha visitato il mondo, ha trasformato il mondo in una bolgia infernale. A questo punto la Madonna ci esorta a pregare con più forza, perché lo spirito impuro di divisione e di guerra non se ne vuole andare e fa tutto per distruggere la pace. Anche gli apostoli si sono trovati in questa situazione quando hanno cercato di scacciare una particolare specie di demoni che non voleva lasciare la preda. In questi casi la preghiera deve essere ancora più forte, in modo tale che ogni spirito impuro sia silenziato, cioè messo a tacere. Si avverte qui l'eco dell'esorcismo di Gesù. Vi cito Luca 4:35. Gesù, rivolgendosi al demonio, gli intimò: taci, esci da costui. Taci, esci dalla terra. Via. E avverrà il momento in cui la Madonna li manderà tutti inferi all'inferno, i demoni, i loro soci. È importante cogliere questa prospettiva nel messaggio, perché la Madonna certamente non permetterà a Satana di fare quello che vuole. Già nel giorno della consacrazione del suo cuore immacolato aveva detto che ascoltava il nostro grido e le preghiere per la pace, quando Papa Francesco con grande autorità e convinzione ha consacrato sia la Russia sia l'Ucraina alla regina della pace il 25 marzo del 2022. Già allora, con la consacrazione del suo cuore immacolato, la Madonna ha detto: ascolto il vostro grido e le preghiere per la pace. Ora ci invita, in questo messaggio successivo di maggio 2022, ci invita a partecipare con lei a questo esorcismo per mettere Satana a perdere, facendogli lasciare la preda. Sarà possibile? Certamente, se ci uniamo a lei, una volta detto che ha il potere di far allontanare Satana da qualsiasi luogo si trovi.
Cioè la Madonna ha detto che lei ha il potere di far allontanare Satana da qualsiasi posto si trovi. Chiediamogli di far allontanare dal mondo in generale, da Medjugorje in particolare, perché comunque la Madonna ha detto che Medjugorje è un'oasi di pace, ma Satana è in agguato e tenta di entrare. L'ha detto il primo o secondo anno delle apparizioni, molto presto. Adesso non leggiamo tutti i numeri, se non arriviamo mai alla fine. Passiamo al numero 30. Il futuro che abbiamo davanti è un appuntamento con Dio. È tutto rivolto ai segreti oggi, nemmeno farlo apposta. Cari amici, la vita di ogni uomo è in ogni caso un appuntamento con Dio, davanti al quale comparirà nell'istante stesso in cui la sua anima lascerà il corpo per essere giudicata. Sarete coscienti, figlioli, avete la Madonna, che la vita è breve e vi aspetta la vita eterna secondo i vostri meriti. Cerchiamo di accumularli, accumulare molti meriti. Tuttavia l'umanità di oggi, lo sappia o non lo sappia, ci creda o non ci creda, è la vigilia di un appuntamento con Dio, al quale la regia della pace ci sta preparando da 24 giugno del 1981. Cioè la Madonna è venuta ed è qui dal 24 giugno 1981 a prepararci all'appuntamento con Dio, che incomincerà col primo segreto. Voglio vedere io che faccia faranno quelli che adesso si stracciano le vesti e si danno da fare per dire che a Medjugorje non ci sono apparizioni, non ci sono segreti e non ci sono... E quel che dicono i veggenti si vedrà. Insomma, non so. Se non avessi sentito con i miei orecchi non ci crederei a queste cose, però l'ho sentito con i miei orecchi. Si tratta di un appuntamento unico e irripetibile della storia della salvezza. Quindi, quello dei segreti, indicato dalle Sacre Scritture, dalle apparizioni mariane, dalle rivelazioni a mistici e a santi e dallo stesso magistero della Chiesa. La Madonna si è prodigata in tutti i modi per preparare la Chiesa e l'umanità ad affrontare questa battaglia contro un impero delle tenebre, ben deciso a distruggere l'una e l'altra, cioè il mondo e la Chiesa. Man mano che andiamo avanti, anche i più distratti si rendono conto che il clima spirituale e morale sta rapidamente cambiando. Sono crollati in poco tempo i progetti, le certezze, la sicumera di essere i padroni del mondo. È subentrata la paura di perdere il benessere conquistato e il futuro assicurato, mentre i cuori sono agitati e confusi, sempre più in guerra fra loro. L'orizzonte è livido e sono sempre più inutili i tentativi di nascondere la realtà di un mondo che sta precipitando nell'abisso, perché ha messo Satana al posto di Dio. Questa, cari figli, è la situazione alla quale la regia della pace ci richiama ogni giorno, indicandoci nel ritorno a Dio l'unica via di salvezza. Cioè, solo la conversione ci può salvare. Il tempo si è fatto breve e si accorcia ogni giorno. Chi ha risposto alla chiamata e ha seguito la Madonna conosce il futuro che ci aspetta e si prepara ad affrontarlo. Beati quelli che hanno avuto questa grazia di conservare viva la risposta alla chiamata. È un futuro in cui Dio, attraverso Maria, offrirà alla Chiesa, che Dio la protegga e la benedica. Quando dico la parola Chiesa, il mio cuore sussulta di gioia, perché il dono che Dio ci ha fatto, però in questo momento ha bisogno del nostro aiuto in modo particolare. È un futuro in cui Dio, attraverso Maria, offrirà alla Chiesa e al mondo la possibilità di vincere la guerra scatenata dalle potenze del male guidate dall'angelo ribelle. Questo è il futuro in cui Dio, attraverso Maria, offrirà alla Chiesa e al mondo la possibilità di vincere la guerra scatenata dalle potenze del male guidate dall'angelo ribelle. La Madonna ci chiede aiuto e assicura il trionfo del suo cuore immacolato. Ognuno con la sua risposta personale deciderà di se stesso e del suo destino eterno. Non serve sapere altro per quanto riguarda il futuro che incombe. Le curiosità inutili distraggono e deviano. L'essenziale è il nostro sì
deciso, irrevocabile a Dio e a Maria che ci guida. Vegliamo che non ci accada come agli apostoli nella notte del Getsemani, quando Gesù li ha avvertiti e gli ha detto: lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Vigiliamo nella preghiera, decisi nel bene, come si esorta nella regia della pace. Guardiamo avanti senza farci prendere dalla paura e dall'angoscia. Non ci diamo alla stanchezza, allo scoraggiamento, all'inerzia. L'appuntamento con Dio, in questo passaggio storico, drammatico e glorioso, è la grande occasione della nostra vita. Non possiamo e non dobbiamo perderla. Il cielo combatte con noi e per noi. Cioè, siamo in un pezzo di storia della salvezza grandioso. Grandioso e apocalittico. C'è la grandiosità di Dio, ma è anche drammatico, perché è la battaglia fra il cielo e l'inferno e noi siamo in mezzo. Quindi, cari amici, l'appuntamento con Dio in questo passaggio storico, drammatico e glorioso è la grande occasione della nostra vita. Non possiamo e non dobbiamo perderla. Il cielo combatte con noi e per noi. Mi fermo qui, cari amici. È bello, sto libro mi piace. E i prossimi, credo che già dal prossimo di questa serie avrà anche delle lettere fra le più belle che sono state inviate, e anche con le mie risposte. Cioè, ci sono i pezzi ovviamente di riflessione e anche i contributi dei nostri ascoltatori. Perché questo è un'opera che si fa insieme, un cammino che si sta facendo insieme per prepararci ai momenti gloriosi dell'Epifania di Maria, regina della storia, regina della pace, e la sua ultima apparizione che trionferà con la gloria e il trionfo del suo cuore immacolato. Bene, carissimi, questo libro, Međugorje, i tre giorni della salvezza, potete ordinarlo qui a Radio Maria col numero di telefono di WhatsApp di Radio Maria, che è 081 610 610. Potete telefonare all'ufficio informazioni di Radio Maria, 081 610 600. Potete mandare l'email a Radio Maria info.ita@radiomaria.org. E anche attraverso il sito radiomaria.it cliccate catalogo, potete farlo arrivare, se volete, anche dagli store online o prenderlo nelle librerie cattoliche e non. Noi vi regaliamo un braccialetto, 10 grani con una bella medaglietta della Regina della Pace e con scritto Radio Maria, per il vostro rosario, insomma, che avete al braccio. E noi chiediamo ovviamente, per poter fare questo servizio, una vostra offerta libera a Radio Maria, insomma, che si sobbarca di questo lavoro. Ci vogliono i dipendenti per questo, ci vogliono i volontari, ci vogliono tante cose, e voi fate un'offerta a Radio Maria secondo le vostre possibilità, così in questo modo veniamo incontro anche alle persone più povere. E così siamo andati avanti finora e andiamo avanti contando sul vostro aiuto, sulla vostra generosità, con la quale, cari amici, la Madonna sta veramente moltiplicando i panni e i pesci. Grazie a tutti quelli che pregano e aiutano la Madonna Maria.

Medjugorje, i tre giorni della salvezza, l'umanità all'appuntamento dei segreti, di Padre Livio, edizioni Sugarco.

In sintonia con la Quaresima, tempo sacramentale di salvezza, meditiamo questa sera sulla passione di Gesù, più precisamente sulla sua agonia nel Getsemani, affinché dopo aver partecipato alle sue sofferenze possiamo essere resi partecipi della gioia della risurrezione. Ci lasciamo guidare da Maria questa sera, la madre di Gesù. Noi siamo certi che per la profonda sintonia esistente tra il suo cuore di madre e il cuore del suo figlio, essa ha partecipato in maniera spiritualmente molto vicina all'agonia del suo figlio nel Getsemani. Ti chiediamo, o Vergine Santa, di starci accanto mentre meditiamo la passione del tuo figlio, perché dopo aver vissuto qui in terra con te e come te i misteri della gioia e i misteri del dolore, possiamo un giorno partecipare ai misteri gloriosi eternamente. Iniziamo leggendo la narrazione che troviamo in uno dei sinottici, il capitolo 22 di Luca, dal versetto 39 in poi. Uscito se ne andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e inginocchiatosi pregava: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo del cielo a confortarlo. In preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Queste parole di Gesù nel Getsemani hanno un precedente che noi tutti conosciamo. Gli apostoli e Gesù uscivano dal mistero celebrato nel Cenacolo, dove si erano compiute cose mai accadute prima, dove Gesù aveva detto parole sublimi mai pensate da mente e da labbra umane. Gesù nel Cenacolo aveva dato compimento alla Pasqua antica, aveva preannunciato e anticipato la sua Pasqua, istituendo il sacerdozio ministeriale, l'Eucaristia, memoriale perenne della nuova ed eterna alleanza nel suo sangue. Aveva anche celebrato l'altra Eucaristia, quella della lavanda dei piedi. E quindi aveva pronunciato la sublime preghiera sacerdotale e insieme preghiera, testamento e promessa, così come troviamo al capitolo 19 di Giovanni. Ora gli apostoli, terminata la cena, cantato l'inno, seguivano il maestro un po' sconcertati, un po' impauriti. Si avviavano con Gesù verso un altro mistero che nelle parole del Signore si intravedeva come un mistero di dolore. Ripetutamente Gesù aveva detto: tutti voi vi scandalizzerete questa notte per causa mia. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. È giunta l'ora. Ecco una parola chiave per cercare di penetrare in questo momento, per cercare di entrare nel mistero del Getsemani. È giunta l'ora. Giovanni 13,
prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta l'ora per lui di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino all'estremo. E dunque il primo significato di quest'ora è il passaggio di Gesù da questo mondo al Padre. E ancora, Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, affinché il Figlio glorifichi te. E dunque anche l'ora della glorificazione del Figlio. Il Padre e il Figlio manifestano la gloria di Dio in questo momento supremo della vita di Gesù, atto di dolore estremo, atto d'amore supremo. E ancora l'ora in cui il chicco di grano deve andare a marcire sottoterra. E ancora dirà più tardi, ma questa è la vostra ora, è la potenza delle tenebre. C'è quindi qualcosa di misterioso e di impenetrabile in quest'ora, c'è qualcosa che equivale a oscurità e a morte, la potenza delle tenebre. È l'ora dello scandalo, voi tutti vi scandalizzerete per causa mia, è l'ora della persecuzione, è l'ora del rifiuto da parte degli uomini del Figlio di Dio apparso in questo mondo, è l'ora in cui Cristo ha a che fare con l'ostilità dei peccatori, è l'ora degli uomini peccatori e del potere delle tenebre, è insieme l'ora della glorificazione del Padre e del Figlio, è l'ultima tentazione. Infatti, se ricordiamo, dopo che Gesù ha vinto il demonio nel deserto, l'evangelista Luca annota, finita la prova, il diavolo si allontanò da lui fino al tempo stabilito. Ora il tempo stabilito è questo. Sono gli ultimi giorni del Cristo. È giunta l'ora in cui sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita, la perde. E dunque con queste premesse, Gesù, dopo aver celebrato l'Eucaristia nell'ultima cena, attraverso il torrente Cedron, e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi, in un podere chiamato Getsemani, nel quale entrò lui e i suoi discepoli. Getsemani è chiamato questo luogo. Getsemani significa frantoio dell'olio, dove le olive vengono pigiate e frantumate. Qui Gesù, in preghiera, si dispone a tingere le sue vesti di sangue e a lasciarsi spezzare sull'albero dell'olivo benedetto per effondere sul mondo l'unzione profumata dello Spirito Santo che fa brillare di gioia il volto dell'uomo. Perché prima di ogni glorificazione, di ogni gioia, lui deve passare dal frantoio dell'olio nel Getsemani. Deve lasciarsi spezzare, lasciarsi schiacciare. È questa l'ora delle tenebre. Ma nello stesso tempo è il momento della massima rivelazione di Dio. Quando sarò elevato da terra, allora saprete che io sono. Quando Giuda uscì dal cenacolo era notte. E qui allora noi vediamo che il mistero della pietà, come è chiamata la nostra redenzione, passa attraverso lo scontro con il mistero dell'iniquità. Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se invece uno cammina di notte inciampa perché gli manca la luce.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Ecco qui indicata chiaramente la causa della passione di Gesù, il nostro peccato, tenebra impenetrabile, mistero incomprensibile. E Gesù affronta la nostra tenebra, non la evita, vi entra decisamente per portarvi la sua luce. Vuole affrontare tradimento, ostinazione, violenza, angoscia e martirio, perché l'ultima parola sul mondo e sulla vita di ogni essere umano sia pace a te, oppure ti sono perdonati i tuoi peccati, oppure l'uomo peccatore possa sentirsi dire oggi sarai con me in paradiso. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché anche in questo tu ci hai preceduto. Tu cammini davanti a noi decisamente verso il Calvario. Sei entrato nelle nostre sofferenze per primo, per poterci essere al fianco quando anche noi vi passiamo. Sei entrato nella notte perché le nostre tenebre potessero trasformarsi nell'alba della risurrezione. Hai affrontato ogni dolore e ogni agonia perché anche noi potessimo uscirne vittoriosi, affinché nelle tue piaghe potessimo essere guariti. In questo momento ti offriamo le ore buie della nostra vita. Le mettiamo insieme alle tue, fanne quello che vuoi. Donaci la forza di entrare con te nel frantoio dell'olio, di scendere con te nella tomba come quando siamo stati battezzati, come il seme di grano, perché possiamo portare molto frutto. Benedetto questo luogo, dice Sant'Efrem di Nisibi, benedetto questo luogo così piccolo, dove spezzato fu il pane del covone benedetto, dove pigiato fu il grappolo di Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

La prima cosa che ci colpisce, meditando su questo mistero, è la preghiera di Gesù. Sedetevi qui mentre io vado là a pregare. Pregate per non cadere in tentazione. Dunque Gesù si prepara ad affrontare la sua ora con l'arma della preghiera, anzi passando la notte in preghiera. Così come aveva fatto spesso nella sua vita, ritirandosi in luoghi deserti. Si inoltra dunque solo sotto l'ombra degli olivi in preghiera. I commentatori ci dicono che Luca, ad esempio, proietta sulla figura di Gesù in preghiera i tratti caratteristici dei martiri e degli uomini fedeli e coraggiosi nella lotta. Infatti Gesù lascerà la preghiera come un combattente con i segni dello sforzo e della lotta. Il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadevano in terra. La sua lotta vittoriosa in forza della preghiera è una lotta fino al sangue. Come Giacobbe prima di passare il guado dal torrente Yabbok, Gesù ha attraversato il torrente Cedron e ora si appresta a passare da questo mondo al Padre, passando attraverso la morte, il sepolcro e gli inferi. Anche Gesù, come Giacobbe, dovrà sostenere la sua lotta con Dio. Dovrà incontrarsi con qualcuno più forte di lui, eppure così debole davanti a lui. Potente come un atleta, debole come un fanciullo. Forte come un leone, debole come un agnello. Colui che domina e insieme si lascia vincere dall'amore, donando la benedizione. Così è accaduto, ad esempio, a Giacobbe nel famoso episodio del guado del torrente Yabbok. Ora nella sua passione Gesù si manifesta contemporaneamente come leone di Giuda e agnello immolato, combattente fortissimo per essere fedele alla verità e insieme uomo come sopraffatto dai terrori e schiacciato sotto il peso della ostilità dei peccatori. Ma dicevo poco fa, Gesù ha un'arma per affrontare questo momento che ha lo stesso valore del momento in cui è stato crocifisso, ed è l'arma della preghiera. Vediamo di esaminare insieme i momenti di questa preghiera, perché noi qui troviamo davvero un insegnamento fondamentale per la nostra vita di fede. E si staccò da loro quanto un tiro di sasso e inginocchiato si pregava con la faccia a terra e chiedeva, se fosse possibile, che passasse da lui quell'ora. Allontanatosi ancora per la seconda volta, pregava ripetendo le stesse parole. Ed entrato in agonia, pregava più intensamente. Per comprendere la preghiera di Gesù, dobbiamo rifarci a un testo della lettera agli Ebrei, che è sempre stata letta in parallelo con questa preghiera di Gesù nel Getsemani. Il passo di Ebrei 5, 7, 10 dice: «Nei giorni della sua carne, avendo offerto implorazioni e suppliche a colui che poteva liberarlo da morte, con forte grido e lacrime, ed essendo stato esaudito per il suo profondo rispetto, imparò dalle cose che patì l'obbedienza. E reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli obbediscono causa di salvezza eterna, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec». Riprendiamo più analiticamente questo passo di Ebrei 5. Nei giorni della sua carne, e cioè nei giorni della sua vita umana terrena, tempo di sua natura, della debolezza e della fragilità, Gesù si mette ancora una volta al nostro livello,
entra nella nostra situazione di uomini fragili e votati alla morte e diventa pienamente solidale con noi in tutte le nostre tribolazioni. Subito dopo, infatti, entrerà in uno stato di paura e di angoscia, come vedremo. Gesù dunque prega nei giorni della sua vita terrena e soprattutto durante il momento della prova e della tentazione suprema. Gesù prega, prega ripetutamente, prega ripetendo le stesse parole, prega con la faccia a terra, prega intensamente e affettuosamente, Padre. Il testo che abbiamo letto dice: con forti grida e lacrime, come sul Calvario, quando Gesù gridò con forte voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma questo testo va oltre. Ci fa capire che tutta la passione di Gesù è presentata come una preghiera. Gesù sperimenta le prove più crudeli che un uomo possa sopportare: tradimento, abbandono, rinnegamento, processo ingiusto, iniqua condanna, percosse, sputi, derisioni, flagellazione e crocifissione. Tutto questo viene affrontato in preghiera. La preghiera non è un momento della vita di Gesù e non è un momento della sua passione, ma è la passione fatta preghiera, diventata preghiera. La tragica conclusione della sua vita, il pensiero di inabissarsi nella morte, hanno provocato in Gesù la reazione di una preghiera più intensa al Padre suo. E il testo della lettera agli Ebrei dice che fu esaudito a motivo del suo profondo rispetto, della sua pietà filiale, ma insieme, dice, imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Ecco qui allora che noi comprendiamo qual è il movimento di questa preghiera, il dinamismo spirituale della preghiera di Gesù, questa preghiera così intensa, così ripetuta, così accorata, così forte, così gridata: Padre, salvami la vita, te lo chiedo con profondo rispetto di figlio. Questa è la preghiera del figlio, una preghiera umanissima, una preghiera comprensibile, la preghiera del figlio che di fronte alla morte chiede al Padre di salvarlo. Ma a poco, attraverso una dura lotta interiore, in Gesù si opera una trasformazione di questo desiderio iniziale di avere salva la vita. E questo desiderio si modella, certamente per divina attrazione, per la forza di quello Spirito Santo che era sceso su di lui in pienezza durante il battesimo nel Giordano e lo accompagnò durante tutta la sua esistenza e guidò tutti i suoi passi e gli suggerì tutte le parole e lo sostenne in tutti i momenti. Lo Spirito Santo dunque piega e trasforma il desiderio del figlio alla volontà del Padre e lo modella sulla volontà del Padre. Perché la persona che prega, se prega davvero, se è una preghiera secondo quanto ci ha insegnato il Signore, aspira anzitutto non a ottenere a qualunque costo il risultato o ciò che domanda, ma la preghiera aspira innanzitutto alla unione della volontà nell'amore. Desidera unirsi alla volontà di Dio. Gesù per la preghiera riesce ad abbandonarsi interamente a Dio per la scelta della via da seguire. Così fu esaudito, e cioè non nel senso che il Signore gli ha risparmiato sofferenza e morte,
ma gli ha dato di ottenere una vittoria totale sulla morte, e quindi assai al di là della sua domanda, proprio perché Dio sempre ci esaudisce al di là di quello che noi possiamo pensare e domandare, al di là dei nostri desideri. Il risultato di questa preghiera è che Gesù, che è il Figlio, imparò l'obbedienza. Ecco il primo frutto della preghiera: imparare a obbedire a Dio Padre, imparare a trasformare le prove e le sofferenze che producono rivolta in mezzo di bene e conducono a una più profonda unione con Dio.

questo intervento non secondo quanto io penso o desidero, ma secondo quanto Dio vuole per il mio bene. La preghiera chiede l'intervento divino, l'obbedienza, la docilità lo accoglie. Il primo risultato dunque di questa preghiera, di questo movimento di preghiera che trasforma il cuore del figlio, imparò l'obbedienza. E il secondo risultato è che Cristo è stato reso perfetto. È diventato l'uomo nuovo, l'uomo perfetto, pienamente conforme al progetto di Dio, pienamente gradito a Dio. Dunque, non è possibile vera perfezione davanti a Dio se non passando attraverso questa obbedienza che comporta abbracciare la croce e accogliere in questo mondo la nostra parte di dolore e la nostra parte di sofferenza. Terzo risultato, siccome Gesù ha sofferto in un movimento di estrema solidarietà con noi, è divenuto per tutti quelli che gli obbediscono causa di salvezza. È stato proclamato sommo sacerdote, mediatore di una nuova alleanza. Tale è l'esaudimento ottenuto dalla preghiera drammatica di Gesù. Straordinarietà della preghiera, straordinaria fecondità della preghiera, che conferì a un avvenimento umanamente tragico il valore di un'offerta sacerdotale perfetta. Così possiamo dire a questo punto, nel Getsemane e in genere durante tutta la sua passione, Gesù ci si presenta quale modello supremo di preghiera per noi. Ma ora, dopo il suo esempio, noi siamo certi che Gesù è vicino a noi quando noi soffriamo, che Cristo prega in noi e per noi. Anzi, ora ci dice la Scrittura, il lavoro di Gesù che il Padre ha risuscitato dai morti è quello di pregare per noi. È scritto al capitolo 7 della lettera agli Ebrei, versetto 25, perciò, cioè a causa della sua obbedienza, del suo sacrificio, della sua immolazione piena d'amore, perciò può salvare perfettamente tutti quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo a intercedere in nostro favore. Ora il suo ministero sacerdotale consiste in una intercessione ininterrotta, senza fine. Coronato di gloria e di onore a causa della sua passione, Cristo può comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore e ottenere per noi ogni cosa. Ora non grida più, non offre più, lo ha fatto, non soffre più, lo ha fatto una volta per tutte. Ora sta davanti al Padre con le sue piaghe gloriose ed è in grado di ottenerci ogni cosa in ordine alla salvezza. Gesù dunque nostro avvocato, Gesù nostro intercessore. Gesù, a causa di questa obbedienza al Padre, ora è il nostro propiziatorio. Gesù inaugura l'anno di grazia, il giorno della remissione, ed è il giorno in cui l'agnello immolato è entrato come risorto nel Santo dei Santi, è penetrato nei cieli e si è posto davanti al Padre per renderlo propizio al genere umano e per pregare per tutti coloro che credono in Lui. Questo dico, figlioletti miei, dice Giovanni nella prima lettera, perché non pecchiamo. Ma se siamo caduti in peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto, ed Egli stesso è il propiziatore per i nostri peccati. Non solo Gesù risorto con i segni della passione sta davanti al Padre e intercede sempre a nostro favore, ma domanda che si associno a lui anche altri intercessori. Come nell'orto degli ulivi domandò agli apostoli assonnati e tristi che gli stessero accanto

e pregassero vigilanti con lui. Il Signore domanda altri intercessori. Gli intercessori pregano soprattutto nella notte, fanno il loro Getsemani con Gesù e come Gesù. Vegliano nella notte e con Cristo nello Spirito Santo raccolgono il gemito che sale dalla terra e invocano per tutti Kyrie eleison, Signore pietà, e ripetono continuamente la preghiera del cuore e fanno salire tutta la sofferenza umana presso il trono dell'Altissimo, perché il Padre doni lo Spirito e trasfiguri questo mondo e trasfiguri la nostra esistenza. Questo dunque è il frutto della sofferenza che Gesù ha accettato per amore. Egli è divenuto sommo sacerdote e intercede continuamente a nostro favore.

Una seconda riflessione che vogliamo sviluppare è quella delle reazioni interiori, dei sentimenti che Gesù ha provato di fronte alla prospettiva di una morte così dolorosa. Se prendiamo alcune parole dei sinottici, essi ci dicono che Gesù, le ripeto in latino, cepit tedere et pavere, tristis est anima mea, cepit contristari ed mestus esse. Cominciò ad avere tedio e paura, a essere triste. Dunque Gesù, che più volte ha predetto lucidamente per 3 volte la sua fine dolorosa e che aveva tacciato come Satana Pietro, che voleva distoglierlo dalla sua passione, che si era incamminato, dice Luca, decisamente verso Gerusalemme per dare compimento alla sua ora, che aveva affermato con grande sicurezza, con grande autorità, io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo, viene sottoposto a questa terribile prova. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso perché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Ma nonostante questo, Gesù viene colpito da una crisi terribile. Viene preso dalla tristezza, malinconia, depressione, dalla paura e dall'angoscia. Signore Gesù, come ti sentiamo vicino a noi nel momento in cui vieni preso dalla paura e dalla tristezza? Ora sappiamo che non sei andato incontro alla tua passione come a un'allegra passeggiata. Anche tu, che pure l'hai prevista e abbracciata liberamente, ne hai sentito tutto il peso e l'orrore, vero figlio dell'uomo, come noi, uno di noi. Quante volte, soprattutto di fronte a malattie dolorose, lunghe, estenuanti, quante volte in situazioni di ostilità, di violenza, di sopraffazione, noi veniamo presi dalla tua stessa reazione, noi che non siamo innocenti. Aiutaci a passare anche noi il nostro Yabbok, il nostro torrente Cedron. Aiutaci a compiere anche noi il nostro passaggio, la nostra Pasqua, partecipando alle tue sofferenze per poter partecipare alle gioie della tua risurrezione. Per le tue sofferenze non permettere che abbiamo a sprecare la sofferenza. Aiutaci a soffrire amando come te e insieme con te. Qui io ho cercato di vedere un po' il significato che hanno certi termini del Vangelo relativi alla passione di Gesù nel linguaggio psicologico. Nel linguaggio psicologico la depressione è uno stato mentale contraddistinto da afflizione e sfiducia, accompagnata generalmente da ansia. Dicono gli psicologi che viene a cessare ogni attrattiva per gli obiettivi principali della vita, l'attività mentale è rallentata e inefficiente, vi è sentimento di stanchezza e di facile stancabilità. Questo dunque è la depressione. Inoltre si parla della paura di Gesù. Gesù è preso dalla paura, emozione spiacevole suscitata da una situazione di pericolo che può diventare stato di ansietà e suscitare opposti comportamenti di fuga o di lotta. Quando questa paura è molto grave, paralizza le capacità di reazione della persona, diventa il cosiddetto timor panico, e la persona non ha più capacità di reagire. Ma c'è di più: Gesù viene preso dall'angoscia, che è uno stato di ansia di notevole gravità, accompagnato da disturbi vasomotori, da sensazioni viscerali, soprattutto sensazioni penose di costrizione toracica
Alcune persone si sentono come soffocare quando sono prese dall'angoscia, non hanno più la capacità di respirare regolarmente. Coloro che sono angosciati si sentono come racchiusi e soffocati al buio, qualcosa di doloroso che attanaglia la loro anima, un disagio di vivere, fino a quel famoso tedium vitae, quel tedio della vita, per cui in certi momenti la morte è preferibile, perché è vista e sentita come una liberazione. Certo, noi non vogliamo attribuire a Gesù le patologie della psiche umana, perché lui era l'uomo perfettissimo, ma stando a quanto ci dicono gli evangelisti, sappiamo che Gesù ha voluto entrare in questo tipo di sofferenze proprio nel Getsemani. Prima di affrontare la sofferenza fisica, ha voluto sperimentare la sofferenza della psiche, la sofferenza del cuore. Ha voluto sperimentare tutte le crisi fisiche, psichiche e spirituali di tutti gli uomini per essere con loro fino in fondo, per divenire un sommo sacerdote capace di compassione vera per la condizione umana nella sua debolezza. Gesù nel Getsemani sperimenta la vera paura umana, quella del bambino atterrito dal buio o quella del condannato che attende il plotone d'esecuzione o la camera a gas. Gesù, anche se lo sapeva, sperimenta tutto l'orrore umano del sangue, lo spavento di una fine atroce e vergognosa. Sente il vero raccapriccio dell'uomo quando si sente braccato dalla morte. Questa paura investe anche il corpo, ghiaccia il sangue, sbianca la carne, scuote in un tremito tutte le membra. Di qui il disgusto, la ripugnanza, la nausea. Incominciò ad angosciarsi e a rattristarsi. Ma c'è ancora di più. Nella condizione in cui si trova Gesù non c'è soltanto la sua reazione di uomo di fronte alla sofferenza, c'è anche il fatto che egli si carica del peso immane delle brutture e delle ignominie e dei peccati di tutti gli uomini, di cui vuole condividere il destino per riscattarlo. Prima di essere sconfitto, a due tronchi sul colle del teschio, deve rimanere inchiodato sotto gli olivi per attendere il bacio del tradimento. Morte anticipata la sua. La mia anima è triste da morirne. Morte nel cuore, più penosa della cessazione del respiro e dei battiti del cuore. Nessun uomo potrà mai arrivare al limite di una tale sofferenza. È la morte dell'anima di chi non può morire. Abisso di sofferenza. L'anima mia è triste da morirne. Ne sanno qualcosa i mistici, giunti ai vertici dell'unione trasformante con Dio, nelle loro notti dello spirito, nel loro nudo patire, nel loro dolore doloroso. Ora noi possiamo anche comprendere la profezia di Isaia, che parlava di colui che si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità, letteralmente schiacciato. Infatti Gesù si butta a terra. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti. Gesù vive ciò che è scritto anche nel Salmo 37. I peccati ricadono su di me, pesano per me come un carico. Io sono penetrato da dolori, sono afflitto e sfinito e grido per l'angoscia del mio cuore. Nella comprensione di questo mistero, della sofferenza di Gesù, di un'angoscia più pesante della morte stessa,
di colui che si carica di ogni sofferenza e di ogni peccato, può essere illuminante un testo di San Paolo e la riflessione che ne ha fatto la spiritualità della Chiesa ortodossa. Il testo di Paolo è questo: che significa la parola ascese se non che prima era disceso nelle regioni inferiori della terra per riempire tutte le cose? Efesini 4. Ecco, questa frase significa che la corsa del Figlio di Dio inviato dal Padre inizia con il suo rinchiudersi nel seno di una donna, prosegue con la nascita nell'oscurità della grotta, ricordate l'icona della nascita, prosegue con la nascita nell'oscurità della grotta, dove il bambino viene rappresentato e dipinto come deposto nelle viscere tenebrose dell'inferno, cioè il punto estremo della disperazione umana. Dopo la sua morte discende agli inferi per liberare i prigionieri. Adamo è precipitato nello Sheol, cupo segno della morte, ma Gesù vi discende per cercarlo, collocandosi così al centro della creazione e vi impianta la croce della salvezza dopo aver infranto le porte degli inferi. Scende ripetendo il grido del Padre che troviamo già nella Genesi: Adamo, dove sei? E il Padre, che ama di un amore senza misura gli uomini, l'uomo fatto a sua immagine, invia il suo Figlio che va a cercare la creatura perduta fino agli interi. Ebbene, Gesù nell'orto del Getsemani vive questa discesa agli inferi spiritualmente. Discende nell'inferno degli uomini, nella solitudine dei peccatori, degli atei privi di speranza, e li fa sentire la sua presenza continua. Dentro in questo inferno, tenebra, solitudine, dolore, disperazione, morte, vi si colloca una volta per tutte l'agnello di Dio per farvi scorrere il suo sudore di sangue, per donare il suo spirito e trasformare questo mondo nella nuova terra del regno di Dio. Da questi inferi Gesù uscirà, dice Paul Evdokimov, come da un palazzo nuziale, dove ha celebrato le sue nozze con i peccatori, e tornerà al Padre conducendo con sé i prigionieri. Questa sofferenza quasi infinita di Gesù nel Getsemani viene dipinta da un'espressione o da alcune espressioni notevoli della beata Camilla Battista Varani da Varano, monaca clarissa del monastero di Camerino. Questa monaca ha scritto in gioventù un libricino dettatole dal Signore stesso dal titolo I dolori mentali di Gesù, cioè i dolori dell'animo, del cuore di Gesù nella sua passione. In esso la beata confessa di aver ottenuto di entrare nel mare amarissimo delle pene mentali del cuore di Gesù ed annegarvi. Afferma inoltre: sono tante queste tue pene, mio dolce e benigno Signore, che tu non mi sembri più un Dio, ma piuttosto un inferno di pene amorose. I santi non sanno più trovare parole per indicare la misura di questo dolore dell'anima di Gesù. Così Gesù ha voluto vivere dentro di sé tutte le paure, tutte le nausee, tutte le tristezze dei morti e di quanti sarebbero nati, dei perfetti e dei mostri, dei santi e dei dannati. Egli assorbe in quel momento in cui è steso a terra e bagna la terra con il suo sudore di sangue, assorbe perfino la sofferenza degli alberi, delle acque, delle pietre, degli animali, della terra intrisa di sangue, inzuppata di pianto, macchiata di peccato, di questa terra violentata dall'uomo che si rivolta contro di lui. Davvero noi adesso un pochettino di più comprendiamo le sue parole: l'anima mia è triste
da morirne.

di terminare questa meditazione su Gesù nel Getsemani, dopo aver esaminato la forza della sua preghiera e l'intensità delle sue sofferenze interiori, vogliamo dire ancora una parola per capire come tutto questo ha fatto di Gesù l'Amen che rende possibile il nostro Amen. La lotta interiore e sovrumana di Gesù con il dolore e la morte violenta imminenti, con l'aiuto della preghiera fatta incessantemente con forti grida e lacrime, ha il suo epilogo in un atto di accettazione e di abbandono completo alla volontà del Padre. Padre, non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ecco perché il libro dell'Apocalisse chiama Gesù o Amen in greco. Gesù è l'Amen per definizione. Ma lo è in un modo del tutto particolare, perché se noi esaminiamo brevemente il significato della parola Amen, troviamo che nell'Antico Testamento Amen è sempre una risposta, una conferma, un assenso a ciò che un altro ha appena detto. Non si trova mai un'affermazione introdotta dall'Amen. L'Amen, anche nei testi liturgici, lo ripetiamo anche noi nella liturgia, è sempre una parola di risposta, è una parola conclusiva di conferma, di assenso. Ma Gesù nel Nuovo Testamento usa questa parola con una notevole singolarità. Innanzitutto, come vi accennavo prima, al capitolo 3 dell'Apocalisse, versetto 14, la scrittura chiama Gesù l'Amen o Amen. Ora, nell'Antico Testamento, negli scritti rabbinici, l'Amen è sempre un eco, è una risposta di ciò che un altro ha appena detto. Quando uno pronuncia l'Amen, fa proprio quanto ha udito, come se dicesse: è fondato, è vero, acconsento, sono d'accordo. Mai nessuno introduce la propria affermazione con Amen vi dico, in verità vi dico. Ora, nel Vangelo di Giovanni, spesso Gesù inizia con queste parole: Amen, Amen, dico vobis. In verità vi dico, noi traduciamo. Così il Verbo incarnato, la verità stessa, esprime la verità assoluta, cioè l'incrollabile solidità delle sue parole che non passeranno mai, e proclama nel contempo l'autorità della sua parola che si impone agli uditori. È la garanzia, insomma, che lui è la roccia sulla quale noi possiamo poggiare senza alcun timore. Quando però Cristo si serve dell'Amen in modo così insolito, l'eccezione è solo apparente. Infatti la sua parola introdotta dall'Amen è anch'essa una risposta, è anch'essa un eco. La mia parola non è mia, ma è quella del Padre. Gesù può mettere l'Amen all'inizio delle sue parole, delle sue affermazioni, semplicemente perché tutta la sua vita e tutta la sua persona è un Amen. Con questo nome lo designa l'Apocalisse, così parla colui che è l'Amen, il testimone fedele e verace. Il Cristo è l'Amen, è il grande sì al Padre. Lo è innanzitutto quando, Verbo eterno prima dell'incarnazione, impronta della sostanza del Padre, viene a compiere la volontà del Padre in mezzo a noi. Lo è anche al momento dell'incarnazione. Egli è il grande Amen, come un'acclamazione viva e vigorosa e permanente al Padre. Questo Amen di Gesù che dice: ecco io vengo,
è una risposta alla volontà del Padre. Tutta la sua vita, il suo insegnamento, la sua passione e la sua morte non sono che un deciso Amen Abba, sì Padre. Ecco perché San Paolo, nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo primo, ha potuto fare una sintesi della vita di Gesù dicendo: infatti il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo predicato tra voi, non fu sì e no, ma in lui c'è stato il sì. E in realtà tutte le promesse di Dio in lui sono divenute sì. Per questo è attraverso lui che sale a Dio il nostro Amen alla sua gloria. Dunque Gesù dice Amen, Amen, dico vobis. Inizia i suoi discorsi con questa affermazione: in verità vi dico, perché non è altro che in questo mondo l'eco della volontà eterna e della parola eterna del Padre. In verità vi dico, il Figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa, anche il Figlio lo fa. Il Padre infatti ama il Figlio e gli manifesta quello che fa. Io non posso far nulla da me stesso. Giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite. Dunque Gesù realizza compiutamente il disegno di Dio. La sua vita è tutto un sì amoroso e filiale al Padre, fino a quel grido ultimo sulla croce: tutto è compiuto. Il sì Padre non è stato solo sulle sue labbra, ma nel suo cuore e nell'intera sua vita. Il suo Amen dunque redime la nostra esistenza e rende possibile anche il nostro Amen. Ricorderemo qui le parole della lettera agli Ebrei, al capitolo 10, versetti 4-10, dove dice: poiché è impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri, per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro di fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima: non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, cose tutte che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Con ciò stesso egli abolisce il primo sacrificio per stabilirne un nuovo, ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Dopo l'Amen di Gesù, il Signore attende anche il nostro sì: o Signore, si compie in me la tua parola, sia fatta la tua volontà. Questo atto di abbandono, questo atto sacerdotale, divenuto l'eco, il prolungamento delle parole del Verbo: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Anche il nostro Amen è l'eco delle parole pronunciate da Gesù nel Getsemani: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Tutti i nostri atti di sottomissione e di accettazione della volontà di Dio sono anche l'eco e il prolungamento della parola di Maria: eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me secondo la tua parola. Fino a quando anche noi potremo dire, abbandonandoci nelle braccia del Padre: tutto è compiuto.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione del nostro peccato e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
4: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua, che scaturissi dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: slave Otca i Sina i Duha Svetog. Amin. Credo, vjerovanje, vjerujem Boga Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Hrista, Sina njegova jednog Gospodina našega, koji je začet pod Duhom Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen Poncijom Pilato, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebo i sjedo desne Boga Otca svemogućega, od On će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo sveto i oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amin. Komenčamo kon misteri gaudiozi. U prvom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna djevica Marija začela po Duhu Svetom.
1: Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'arcangelo Gabriele a Maria Vergine.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mariju, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu e Sinu i Duhu Svetom.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U drugom radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna djevica Marija pohodila svoju rođakinju Elizabetu.
1: Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Moise, oprosti nam naše grijehe. O Gesù
2: mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, tua misericordia.
0: U trećem radosnom otajstvu razmišljat ćemo kako je blažna Djevica Marija rodila našeg spasitelja Isusa.
1: Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella capanna di Betlemme.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, Благословен плод утробе Твое, Иисус.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Maria, milosti, pona Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo

0: Gosti, pona gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobi one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa. U četvrtom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su Marija i Josip prikazali Isusa u hramu.
2: Nel quarto mistero gaudioso si contempla Maria e Giuseppe che presentano Gesù al tempio.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
1: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi ne rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona gospode s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona gospode s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona gospode s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti pona gospode s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu e Sinu e Duhu Svetom.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito u petom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako su Marija i Josip nakon 3 dana traženja pronašli Isusa u hramu.
2: Nel quinto mistero gaudioso si contempla Maria e Giuseppe che dopo 3 giorni hanno ritrovato Gesù nel Tempio.

0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Daci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Zdravo kraljice, majko Regina, Mario te slavi, duha naše zdravo, te vapijemo prograni sinovevni, te uzdišemo tugoći plačući u ovoj suznoj dolni, sve dakle zagornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa. Blagoslovljen je plod utrobe svoje, o blaga, o mila, slatka djevice Mario. Amen.
2: Adesso completiamo il nostro collegamento con i messaggi della Madonna che ci riferisce Visca.
0: Ecco, carissimi ascoltatori, saluto ancora una volta e adesso sono qui per dire messaggio della Madonna che dice per tutti noi. Guarda, messaggi principali che la Madonna dice sono preghiera e pace, conversione, confessione, digiuno. E anche la Madonna raccomanda che noi ogni giorno preghiamo tutti e tre parti rosario, e anche due volte in settimana digiuno, mercoledì, venerdì, solo pane e acqua. Ma una cosa più bella che la Madonna raccomanda, preghiamo per nostra forte fede. E quando la Madonna raccomanda pregare, lei non chiede che noi preghiamo solo con parole, con bocca, ma la Madonna raccomanda che noi ogni giorno piano piano aprire il suo cuore, che preghiera viene una gioia, preghiamo proprio con cuore. E anche la Madonna ha dato un bellissimo esempio e dice: ma tutti voi da vostre case avete una vasa di fiore, che voi ogni giorno di questo fiore mettete due o tre gocce acqua, vedete come questo fiore crescere viene una bella rosa. E anche lo stesso esempio è il nostro cuore. Ma quando noi ogni giorno il nostro cuore mettiamo solo due preghiere con cuore, il nostro cuore crescere stesso come questo fiore. E quando due o tre giorni non mettiamo l'acqua, vediamo come questo fiore sparisce, come non esiste più. E anche la Madonna dice: ma noi tante volte, quando viene momento per preghiera, possiamo dire: ma oggi sono stanca, stanco, non può pregare, ma prego domani, quando viene domani, dopodomani. Così ogni giorno lontaniamo la nostra preghiera, il nostro cuore viene tutto da un'altra parte. E la Madonna dice: ma come un fiore non può vivere senza acqua, e noi non possiamo vivere senza grazia di Dio. E anche dice: ma preghiera con cuore non si può studiare, non si può leggere, ma preghiera con cuore solo si può vivere, giorno per giorno andare un cammino avanti. E quando la Madonna raccomanda digiuno, lei dice: ma una persona che sta male non fare digiuno pane e acqua, solo fare un piccolo sacrificio che più piace. Ma una persona che sta bene dice: ma non si può digiunare, male testa gira. E la Madonna dice: ma quando noi fare digiuno per amore Dio e lei, è sicuro non c'è problemi, solo che manca nostra forte volontà. E anche la Madonna vuole nostra totalmente conversione, dice: cari figli, voi quando hai un problema e una malattia, tutti voi pensate che io Gesù stiamo lontano da voi. E la Madonna dice: no, noi stiamo sempre vicino da voi, ma voi aprite il vostro cuore e dopo vedete quanto noi amano da tutti voi. E anche la Madonna vuole che noi la fare piccolo sacrificio, ma più contenta quando noi non pecchiamo più e lascio i nostri peccati. E dice: io dare da voi la sua pace, il suo amore, ma voi portate la vostre famiglie e vostri amici e dare una benedizione da tutti noi e prega per tutti noi. E anche la Madonna dice: ma sono più contenta quando voi da vostre famiglie pregate insieme rosario, genitori con figli, figli con genitori, così uniti in preghiera che Satana non posso fare niente. E anche la Madonna dice che Satana sempre disturbo, vuole disturbare nostre preghiere e nostra pace. E la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più e uno armo contro di Satana solo il rosario in nostra mano. E anche raccomanda che noi mettiamo vicino a noi una piccola cosa benedetta, piccolo croce, piccola medaglia, solo un piccolo segno contro di Satana. E anche la Madonna raccomanda che noi mettiamo Santa Messa al primo posto, e questo è il momento più importante, momento santo, e questo momento Gesù viene vivo mezzo di noi. Così la Madonna vuole quando siamo in chiesa andiamo a prendere Gesù senza paura, senza scusa. E raccomanda una volta al mese santo confessione, dice: ma voi non andate a confessare solo perché hai un peccato, ma voi andate a confessare, fare qualche consiglio sacerdote, così andate un po' avanti. E anche la Madonna è troppo preoccupata per tutti i giovani in mondo, che giovani è vivere una situazione molto molto difficile, che noi solo può aiutare con nostro amore e preghiera con cuore. E dice: cari giovani, è questo cosa le offre il mondo? E tutto è un passeggero. Si vede dove Satana aspetta tutto il nostro momento libero e lui si vuole attaccare. Ma oggi proprio lavoro giovani e vuole dividere le nostre famiglie. E anche la Madonna dice: ma questi sono momenti, momenti di grande grazie, che lei vuole che noi la prendere questi suoi messaggi e vivere. E la Madonna vuole che noi siamo portatori la sua pace, preghiamo pace per tutto il mondo. Ma prima la Madonna raccomanda: preghiamo pace nel nostro cuore, pace in nostre famiglie, in nostre comunità, e dopo con questo pace preghiamo pace per tutto il mondo. E la Madonna dice: ma quando voi pregate pace per mondo e non c'è pace dentro il nostro cuore, questa preghiera non va così tanto. E quest'anno che è passato è stato anno di giovani, e la Madonna raccomanda che ancora comincia un anno di giovani, anno di nostre famiglie insieme. E anche in questo momento la Madonna raccomanda che noi preghiamo un po' di più, preghiamo per sue intenzioni, per sui piani, che ogni giorno prendiamo la Bibbia e leggere 2 o 3 righe, vivere questa la giornata. E anche raccomanda, preghiamo per Santo Padre, vescovi, sacerdoti, per tutta la nostra chiesa che sono bisogni la nostre preghiere. E anche in modo particolare la Madonna raccomanda, preghiamo per un suo piano che si deve realizzare. E anche dice che lei prega per pace e raccomanda che noi insieme con lei preghiamo per stessa intenzione, aiutiamo con nostre preghiere.
2: Adesso Visca ci parla della sua esperienza quando ha visto il paradiso, l'inferno e il purgatorio.
0: Sai, un giorno io e Jacopo siamo stati a casa sua, è venuta la Madonna, dice: adesso andate con me a vedere paradiso e purgatorio e inferno. E Jacopo dice: ma guarda la Madonna, tu porti Visca, sono tanti fratelli e sorelle, io sono unico figlio. Jacopo pensa che andiamo, non ritorniamo più. Ma io in questo momento non ho detto niente, ma penso: ma dove andiamo, sopra o sotto? Ma quante ore, quanti giorni? Da un momento il tetto si è solo aperto per passare, da un secondo siamo venuti in paradiso e visto uno grande spazio e una luce che non esiste là qui sulla terra. E visto persone tutti girano, cantano, pregano e piccoli angeli volano. E la Madonna dice: ma guardate quanto sono felice e contente queste persone che sono qui in paradiso. Ma una gioia che non si può descrivere, che non esiste là qui sulla terra. Ma anche purgatorio non si vedono persone, solo si vede una grande nebbia, si sente dove persone soffrono. E la Madonna dice: persone che sono qui in purgatorio e aspettano nostre preghiere dopo andare in paradiso. Inferno, prima è visto un grande fuoco e dopo persone che state normale, quando andare fuoco tutti trasformati come una bestia, animali, sentire tante bestemmie. E anche la Madonna dice: persone che sono qui anche sulla terra, si qui può vivere un paradiso e purgatorio e inferno, dopo solo continua. E anche la Madonna dice: ma c'è tanta gente che vivere qui sulla terra e pensa quando si qui morire si finisce tutto. E la Madonna dice: ma questo è un grande sbaglio, noi siamo qui solo passeggeri,

Teresa D'Avila. Libro della mia vita. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 35. Prosegue nello stesso argomento della fondazione di questa casa del glorioso padre San Giuseppe. Dice in che modo il Signore le ordinò che vi si osservasse la santa povertà, la causa per cui se ne andò via da quella signora con cui stava e altre cose che le accaddero.

Mentre dunque stavo con questa signora di cui ho parlato, dove rimasi più di mezzo anno, piacque al Signore che di me avesse notizia una mantellata del nostro ordine, che viveva a più di 70 leghe lontano dalla città in cui ero. Trovandosi a passare da quelle parti, deviò un po' dal suo itinerario per parlarmi. Il Signore le aveva dato lo stesso anno e mese che a me l'ispirazione di fondare un altro monastero dell'ordine. E animata da questo desiderio, ella aveva venduto tutto ciò che possedeva. Era andata a Roma a piedi scalzi per ottenerne l'autorizzazione. Donna di grande penitenza e di grande orazione, il Signore le faceva molte grazie e la Madonna, apparendole, le aveva imposto di attuare il suo proposito. Aveva tanto vantaggio su di me nel servizio del Signore che io mi vergognavo davanti a lei. Mi fece vedere le autorizzazioni che recava da Roma e nei 15 giorni che rimase con me concertammo come fondare questi monasteri. Fino a quando non parlai con lei non era venuto a mia conoscenza il divieto della nostra regola, prima della mitigazione, di possedere qualcosa di proprio. Né io pensavo di fondare le case senza rendita, nell'intento di eliminare ogni preoccupazione del necessario. E non consideravo le preoccupazioni ben più gravi che comporta avere una proprietà. Invece questa benedetta donna, illuminata dal Signore, aveva ben capito, pur essendo analfabeta, quello che io ignoravo, nonostante avessi ripetutamente letto le Costituzioni. Appena me lo disse, mi sembrò cosa assai opportuna, benché temessi che non me lo avrebbero permesso, sostenendo che commettevo una pazzia e che non dovevo fare nulla che esponesse le altre a un motivo di sofferenza. Se invece fossi stata sola, non avrei esitato né poco né molto, anzi mi sarebbe stato di gran gioia il pensiero di seguire i consigli di Cristo, nostro Signore, se mi fosse stato possibile, nello stato in cui ero, andare mendicando per amor di Dio e di non possedere né casa né nulla di mio. Ma temevo che se il Signore non avesse dato tali aspirazioni anche alle altre, esse sarebbero vissute scontente. Temevo anche che ciò fosse causa di qualche distrazione, avendo visto alcuni monasteri poveri non molto raccolti, senza riflettere che il fatto di non essere raccolti era la causa della loro povertà, e non la povertà causa di distrazione, la quale non rende mai ricchi. E Dio non manca mai a coloro che lo servono. Insomma, la mia fede era fiacca. Ciò che non avveniva per quella gran serva di Dio. Abituata com'ero a chiedere consiglio a tante persone per ogni cosa, in questa non trovavo quasi nessuno del mio parere, né il mio confessore, né i dotti con cui trattavo. Allegavano tante ragioni che non sapevo che cosa fare. Perché conoscendo ormai che era una prescrizione della regola e sembrandomi rispondente a maggiore perfezione, non potevo indurmi a possedere una rendita. E anche se qualche volta riuscivano a convincermi, tornando a raccogliermi in orazione e vedendo il Signore sulla croce, così povero e nudo, non potevo sopportare il pensiero di essere ricca. Lo supplicavo con le lacrime agli occhi di far sì che io potessi vivere povera, come lui. Vedevo inoltre grandi inconvenienti nel possesso di una rendita che mi appariva come una tal fonte di inquietudine, di distrazione, che non facevo altro se non discuterne con i dotti. Ne scrissi anche a quel religioso domenicano che ci aiutava. Mi rispose con due fogli di 4 pagine ciascuno, pieni di confutazioni, di ragioni teologiche per indurmi a non farlo, aggiungendo che scriveva così dopo aver studiato a fondo la questione. Io gli risposi che per non seguire la mia vocazione, il voto di povertà che avevo fatto e i consigli di Cristo in tutta la loro perfezione, non intendevo far ricorso alla teologia, né giovarmi della sua dottrina, e che di ciò dovesse scusarmi. Se invece trovavo qualcuno che mi sosteneva, ne avevo grande gioia. In questo mi aiutava molto la signora con cui stavo. Alcuni invece in principio mi dicevano che sembrava loro una cosa buona. Poi, riflettendoci meglio, trovavano nell'assoluta povertà tanti inconvenienti che, cambiato parere, si adoperavano con tutte le loro forze a dissuadermene. Io rispondevo loro che se essi mutavano così presto di opinione, io preferivo attenermi al loro primo parere.
In quel tempo, in seguito alle mie preghiere, il santo fra Pietro, che questa signora non aveva mai visto, grazie al Signore venne in casa sua. Egli, amante com'era della povertà che praticava ormai da tanti anni, ben sapendo quale ricchezza si racchiuda in essa, mi fu di grandissimo aiuto e mi ordinò che per nessun motivo tralasciassi di seguire con tutto l'impegno il mio proposito. Forte ormai di questo parere e di questa protezione che mi venivano da chi meglio d'ogni altro poteva darmeli, perché sapeva queste cose per lunga esperienza, io decisi di non consultare più nessuno. Un giorno, mentre insistevo nel raccomandare a Dio la fondazione del monastero, il Signore mi disse di non rinunziare in nessun modo a fondarlo povero, perché questa era la volontà di suo padre e sua, ed egli mi avrebbe aiutata. Il che avvenne in un grande rapimento, i cui effetti furono tali da non farmi assolutamente dubitare che non venissero da Dio. Un'altra volta mi disse che le rendite sono fonte di disorientamento e altre cose il lode della povertà, assicurandomi che a chi lo serviva non sarebbe mancato mai il necessario per vivere. Del resto, come ho detto, la mancanza del necessario io non l'ho mai temuta per me. Il Signore cambiò anche la disposizione d'animo del padre presentato. Intendo dire di quel religioso domenicano che mi aveva scritto di non fondare il monastero senza una rendita. Ero ormai molto contenta, sia per quello che avevo udito, sia per il parere di tali uomini. Decidendomi a vivere solo dell'amore di Dio, mi sembrava di possedere tutte le ricchezze del mondo. Frattanto il mio provinciale mi revocò l'obbedienza all'ordine che mi aveva dato di stare lì, lasciandomi libera di partire subito o di aspettare ancora un po'. In quei giorni nel mio monastero dovevano esserci le elezioni e mi avvisarono che molte suore volevano darmi la carica di priora, il cui solo pensiero era per me di così gran tormento che mentre sarei stata pronta a sopportare per Dio senza difficoltà qualunque genere di martirio, a questo non potevo indurmi in alcun modo. Prescindendo dall'enorme fatica di governare un numero così grande di monache ed altre cose che io non amo, come non amo alcuna carica e che non ho mai voluto accettare, mi sembrava di gran pericolo per la mia coscienza. Pertanto ringraziai Dio di non trovarmi lì e scrissi alle mie amiche di non darmi il voto. Mentre ero felice di non trovarmi in quel trambusto, il Signore mi disse che non dovevo assolutamente tralasciare di partire, perché se desideravo la croce, là se ne stava preparando una buona per me e non dovevo rifiutarla. Dunque, che mi facessi coraggio, che egli mi avrebbe aiutato e che partissi subito. Io me ne afflissi molto, non facevo che piangere, pensando che la croce fosse quella di diventare priora. E non potendo, come ho detto, persuadermi in nessun modo che tale carica convenisse alla mia anima, non riuscivo a rassegnarmi. Raccontai ciò al mio confessore. Mi ordinò di partire subito, perché evidentemente tutto questo era di maggiore perfezione. Tuttavia, poiché faceva molto caldo, bastava che mi trovassi là per le lezioni, e quindi potevo trattenermi ancora alcuni giorni, ad evitare che il viaggio potesse nuocermi. Ma il Signore aveva disposto altrimenti e dovetti fare come egli voleva, perché era così grande la mia inquietudine che non potevo più darmi all'orazione. Mi sembrava di mancare a ciò che il Signore mi aveva ordinato e che stando lì a mio bell'agio non volesse espormi alle fatiche e che quindi tutto il mio amore per Dio si esaurisse in parole, giacché non v'era ragione che potendo stare dov'era maggiore perfezione non lo dovessi fare. E se anche avessi dovuto morire, che morissi. E insieme avevo un tale stringimento nell'anima, una così assoluta privazione operata dal Signore, del gusto spirituale dell'orazione. Insomma, ero ridotta in tale stato e ormai il mio tormento era così grande che supplicai quella signora di volermi permettere di andare via. Anche perché il mio confessore, vedendomi in quello stato, mi disse di partire, ispirato da Dio come me. Ella soffriva tanto che io la lasciassi, e questo era per me un altro tormento.
Le era costata molta fatica riuscire ad ottenere dal provinciale, tempestandolo di sollecitazioni di ogni specie, il permesso di avermi lì con sé. Mi parve una cosa insperata, tenuto conto del suo dispiacere, che finisse con l'acconsentire. Siccome era molto timorata di Dio, e le avevo detto, fra molte altre cose, che gli si poteva rendere un gran servigio, e le avevo fatto sperare la possibilità che tornassi a vederla, cedette, ma con molta pena. Io invece ormai non mi dolevo di partire, perché avendo capito che ciò era di più perfezione e maggiore servizio di Dio, per la gioia di poterlo accontentare, passavo sopra il dispiacere di lasciare quella signora, che vedevo soffrire tanto. E poi alle altre persone alle quali dovevo molto, specialmente il mio confessore, che apparteneva alla Compagnia di Gesù e con il quale mi trovavo bene. Ma quanto più grandi erano i motivi di conforto che perdevo per amore del Signore, tanto maggiore era la gioia di perderli. Non capivo come ciò avvenisse, perché vedevo chiaramente trattarsi di due opposti sentimenti. Gioire, confortarmi, rallegrarmi di ciò che mi pesava sul cuore, che era il lasciare quella casa dove mi sentivo confortata, serena, dove avevo la possibilità di stare molte ore in orazione. E sapevo che andavo a gettarmi nel fuoco, perché il Signore mi aveva detto che avrei dovuto sopportare una gran croce, anche se non immaginavo che fosse tanto pesante come poi vidi. E ciò malgrado vi andavo allegramente, mi struggevo dal desiderio di trovarmi presto nella battaglia, visto che il Signore lo voleva. E così Sua Maestà mi dava il coraggio necessario, infondendolo nella mia debolezza. Come dico, non riuscivo a capire come ciò avvenisse, ma mi venne in mente questo paragone. Se io, possedendo un gioiello o un altro oggetto che mi sia molto caro, vengo a sapere che una persona che io amo più di me e che voglio contentare a prezzo del mio stesso piacere lo desidera, provo nel privarmi di esso una gioia maggiore di quella che me ne dava il possesso, pur di far contenta quella persona. E poiché tale gioia di soddisfare il suo desiderio supera il mio stesso piacere, si annulla la pena della mancanza del gioiello o di ciò che amo e di perdere il piacere che mi dava. Pertanto, sebbene avessi voluto dolermi di abbandonare persone così afflitte nel separarsi da me, ed essendo io per natura così riconoscente che ciò sarebbe bastato in altri tempi per procurarmi grande afflizione, ora anche volendolo non riuscivo a provare alcuna pena. Fu di tale importanza, ai fini della fondazione di questa benedetta casa, il non differire neanche di un giorno la partenza, che io non so come la cosa si sarebbe potuta concludere se allora mi fossi trattenuta lì. Oh grandezza di Dio! Io spesso resto trasecolata quando penso a tutto ciò e vedo come il Signore volesse particolarmente aiutarmi perché si realizzasse questo piccolo angolo di paradiso. Come io credo che sia tale recesso di cui Sua Maestà si diletta. Mi disse infatti un giorno nell'orazione che questa casa era per lui un paradiso di delizi e sembra che egli stesso abbia scelto le anime che sono venute a lui, fra le quali mi trovo anch'io con grandissima confusione. Io non avrei davvero potuto desiderarle così perfette per un monastero di tanta austerità, povertà e orazione. E ci stanno con tanta gioia e allegrezza che ognuna si sente indegna di avere meritato di venirci. Specialmente quelle che il Signore ha chiamato dalle molte vanità, dalle pompe del mondo, in cui avrebbero potuto vivere felici, in conformità delle sue leggi, dando loro qui gioie aumentate in tal misura che vedono chiaramente di avere da Lui il 100 per 1 di ciò che hanno lasciato, e non cessano di ringraziarlo. Altre le ha cambiate di bene in meglio, a quelle più giovani da forza e conoscenza, affinché non abbiano a desiderare altra cosa e comprendano che l'appartarsi da tutti i beni terreni, anche in termini umani, fa vivere più tranquilli. Alle più anziane di poca salute ha dato e dà le forze necessarie per poter sopportare le asprezze, le penitenze di tutte le altre.
Oh mio Signore, com'è evidente la vostra potenza. Non c'è bisogno di cercare ragioni per indurci a fare quello che volete, perché al di sopra di ogni umana ragione, voi rendete ogni cosa possibile in modo così chiaro che fate ben vedere come non occorra altro, per trovare tutto facile se non amarvi sinceramente e abbandonare davvero tutto per voi. Cade qui a proposito dire che fingete di renderci gravosa la legge, perché io non la vedo tale, Signore, né vedo come sia stretto il sentiero che conduce a voi. Non è un sentiero, ma una strada maestra, una strada su cui chi l'intraprenda va innanzi con maggiore sicurezza, perché sono molto lontani le gole, i dirupi ove poter cadere, cioè le occasioni di offendervi. Io chiamo sentiero, e sentiero stretto e pericoloso, quello che da una parte ha una valle profonda, dove si può cadere, e dall'altra parte c'è un burrone. Alla minima inavvertenza si precipita in fondo, ci si riduce a pezzi. Chi vi ama veramente, oh mio bene, cammina con sicurezza per un'ampia strada maestra. Lungi sta il burrone. E al minimo inciampo voi, Signore, gli date la mano. A perderlo non basta né una caduta né molte. Se ama voi e non le cose del mondo, perché cammina nella valle dell'umiltà. Non riesco a capire che cosa ci sia da temere a mettersi sulla strada della perfezione. Il Signore, per quello che egli è, ci dia la capacità di intendere quanto sia dannoso sentirci sicuri in così evidenti pericoli, quali sono quelli che si incontrano seguendo la corrente del mondo, e come la vera sicurezza sia nel cercare di progredire continuamente nel cammino di Dio. Fissi gli occhi in Lui, non c'è da aver paura che questo sole di giustizia venga meno e ci lasci camminare fra le tenebre con il pericolo di perderci, se non siamo noi i primi ad abbandonarlo. Non si ha paura di vivere in mezzo ai leoni, di cui ognuno sembra voglia portarsi via un pezzo di noi, cioè in mezzo a ciò che il mondo chiama onori, piaceri e altre simili soddisfazioni. E qui pare che il demonio faccia temere anche di animaletti da nulla. Mille volte ciò mi è causa di meraviglia, e 100.000 volte vorrei sciogliermi in lacrime e gridare a tutti il mio accecamento e la mia perversità, per vedere di aiutare un po' la gente ad aprire gli occhi. Glieli apra colui che per sua bontà può farlo, e non permetta che io ricada nella mia passata cecità. Amen.

0: Sicilia.
1: Capitolo 36. Prosegue nell'argomento iniziato e dice come si giunse alla conclusione della vertenza e si fondò il monastero del glorioso San Giuseppe. I grandi contrasti, le persecuzioni che ci furono contro le religiose dopo la vestizione, i grandi travagli e le tentazioni che ella soffrì, e come da tutto il Signore la fece uscire vittoriosa, a sua lode e gloria.

Partita ormai da quella città, facevo la strada molto contenta, decisa a sopportare di buon animo tutto quello che al Signore piacesse. La notte stessa del mio ritorno giunse da Roma il dispaccio con il breve che autorizzava la fondazione del monastero. Tanto che io ne fui stupita, e altrettanto lo furono quelli che sapevano quanta fretta mi avesse fatto il Signore per la partenza, quando conobbero la grande necessità che c'era di questo e la favorevole circostanza che egli mi aveva preparato. Perché in città trovai il vescovo, il santo Fra Pietro e un gentiluomo, grande servo di Dio, in casa del quale quest'ultimo aveva alloggio, essendo una persona in cui i servi di Dio trovavano appoggio e protezione. Tutti e due finirono col far decidere il vescovo ad accogliere il monastero sotto la sua giurisdizione, il che non fu poca cosa, trattandosi di un monastero povero. Ma egli era tanto ben disposto verso persone che vedeva risolute a servire il Signore, che subito prese a favorirci. Chi fece tutto, anzi, fu proprio questo santo vecchio, prima approvando il progetto, poi dandosi attorno con gli uni e con gli altri affinché ci aiutassero. Se io non mi fossi trovata lì in tale circostanza, come ho già detto, non so proprio come si sarebbe potuto fare. Perché quel sant'uomo rimase poco in città, credo che non furono neppure 8 giorni, e quasi sempre molto infermo. Di lì a poco il Signore lo chiamò a sé. Sembrava che Sua Maestà lo avesse conservato in vita fino alla conclusione di questo affare, essendo molto tempo, non so se più di 2 anni, che stava assai male. Si fece tutto in gran segreto, perché altrimenti non si sarebbe potuto fare nulla, tenuto conto dell'ostilità della gente, come si vide in seguito. Intanto il Signore permise che si ammalasse un mio cognato. Poiché sua moglie era assente, aveva un così gran bisogno di assistenza che mi diedero licenza di andare da lui. Questa circostanza servì a non fare trapelare nulla, nonostante che qualcuno non lasciasse di nutrire dei sospetti. Tuttavia, nessuno ancora ci credeva. Fu davvero una cosa sorprendente che la sua malattia non durasse più del tempo che occorreva per la conclusione dell'affare. Dopo, essendo necessario che gli stesse bene, perché io restassi libera ed egli lasciasse sgombra la casa, il Signore gli diede così buona salute da riempirlo di meraviglia. Ebbi molto da fare, oltre che per assistere il malato, anche per sbrigare ora con l'uno, ora con l'altro, le pratiche dei permessi, e sorvegliare gli operai affinché facessero presto a finire di adattare a monastero la casa, i cui lavori erano molto indietro. La mia compagna non era con me, perché ci parve più opportuno che se ne stesse lontana per meglio dissimulare la cosa. Io vedevo che tutto dipendeva dal far presto, per molte ragioni, una delle quali era il timore che continuamente avevo di sentirmi ordinare d'andarmene. Furono tante le mie tribolazioni da farmi pensare se non fosse questa la croce, benché in fondo mi sembrasse leggera di fronte a quella a cui, come avevo udito dal Signore, dovevo sobbarcarmi. Sistemata infine ogni cosa, piacque al Signore che il giorno di San Bartolomeo prendessero l'abito alcune religiose e si collocasse nella cappella il Santissimo Sacramento. E così, con tutte le autorizzazioni e con piena validità, fu fondato il monastero del gloriosissimo nostro padre San Giuseppe nell'anno 1562. Alla vestizione fui presente io con altre 2 monache della Casa dell'Incarnazione, che per caso si trovavano fuori di lì. Poiché la casa ove fu eretto il monastero era quella in cui stava mio cognato, il quale, come ho detto, l'aveva comprata a nome suo per dissimulare meglio la cosa, io vi stavo col dovuto permesso e non facevo nulla senza chiedere il parere dei dotti, per non scostarmi di un punto dall'obbedienza. Essi, vedendo che la fondazione, per più motivi, sarebbe stata di gran vantaggio per tutto l'ordine, anche se procedevo con gran segretezza e all'insaputa dei miei superiori, mi dicevano che potevo farlo. Qualora invece mi avessero detto che in ciò era anche una minima imperfezione, credo avrei abbandonato non uno, ma 1000 monasteri. Su questo non c'è dubbio, perché sebbene io desiderassi quella fondazione, per meglio separarmi da tutto il resto e conformarmi alla mia vocazione religiosa,
con maggiore perfezione in più stretta clausura. Il mio desiderio era tale che se avessi saputo che era maggior servizio di Dio rinunziarvi, io lo avrei fatto, come l'avevo già fatto la volta precedente. L'avrei fatto in tutta pace e tranquillità. Mi parve dunque di essere in paradiso quando vidi che si collocava il Santissimo Sacramento e che si erano trovate 4 orfane povere e gran serve di Dio. Fin da principio, infatti, si cercò di ammettere nel monastero persone su cui esempio si potesse fare assegnamento per realizzare il nostro intento di adempiere una vita di grande perfezione e di orazione, e che si era portata a termine un'opera che sapevo a servizio del Signore e di onore all'abito della sua gloriosa madre. Questi erano i miei desideri. Mi fu anche di grande consolazione aver fatto ciò che il Signore mi aveva tanto raccomandato e di aver creato in questa città una chiesa in più intitolata al glorioso padre San Giuseppe, che non ne aveva. Non già che credessi di averne alcun merito io. Questo non l'ho mai creduto, né lo credo, convinta che ha fatto tutto il Signore. Quello che ci misi da parte mia era così pieno di imperfezioni che piuttosto ritengo si dovesse farmene una colpa, non un merito. Tuttavia mi rendeva felice constatare che Sua Maestà, pur essendo tanto misera, avesse voluto scegliermi come strumento per compiere un'opera così grande. E ne ero tanto soddisfatta da sentirmi come fuori di me, immersa in una profonda orazione,

visto tutto da circa 3 o 4 ore, il demonio mi sconvolse, con una battaglia spirituale che ora dirò. Mi fece sorgere il dubbio che quanto avevo fatto potesse essere malfatto, di aver contravvenuto all'obbedienza, nell'agire senza l'autorizzazione del provinciale, a cui ben mi sembrava che dovesse alquanto dispiacere che avessi posto il monastero sotto la giurisdizione dell'ordinario, senza prima avergliene fatto parola. Benché d'altro canto, siccome non aveva voluto riconoscerlo e io rimanevo sottoposta a lui, non mi pareva che dovesse importargliene poi molto. E ancora che le monache potessero non essere contente di vivere in tanta austerità, che potesse mancare loro da mangiare, che potesse essere stato tutto una follia. E mi induceva a chiedermi perché avevo voluto imbarcarmi in questa impresa, visto che avevo già un monastero in cui stare. Tutti gli ordini del Signore, i molti consigli, le tante preghiere che duravano da più di 2 anni, tutto era cancellato dalla mia memoria, come se non fosse mai stato. Solo mi ricordavo delle mie opinioni. La fede e ogni altra virtù erano allora in me come sospese, sino a mancarmi la forza di farle operare e difendermi da tanti assalti. Il demonio mi faceva anche presente che non potevo rinchiudermi in una casa così rigorosa, piena com'ero di infermità. Come avrei potuto sopportare così dure penitenze, venendo da una casa così spaziosa, piacevole, dove mi ero trovata sempre tanto bene, dove avevo tante amiche? Chissà se quelle di questo monastero sarebbero state di mio gusto. Insomma, mi ero assunta obblighi gravosi che forse mi potevano essere causa di disperazione. Ed era probabilmente questo ciò a cui ispirava il demonio: farmi perdere la pace, la tranquillità, in modo che in tanto turbamento io non avrei potuto darmi all'orazione e avrei perduto la mia anima. Cose di tal fatta mi faceva tutte insieme presenti il demonio, tanto che non mi era possibile pensare ad altro, con l'aggiunta di tali angosce, tenebre e oscurità nell'anima che non riesco a descriverle. Vedendomi in questo stato, andai a visitare il Santissimo Sacramento, benché non riuscissi a raccomandarmi a Dio. Mi sembrava di avere l'affanno, come di chi sta in agonia. Né potevo osare di parlarne con qualcuno, perché non avevo ancora un confessore designato. Oh Dio mio, quanto è miserabile questa vita! Non vi è in essa gioia sicura, né cosa alcuna esente da mutamento. Era passato così poco tempo da quando mi sembrava che non avrei cambiato la mia gioia con alcun'altra della terra. E ora, la stessa causa di quella gioia mi tormentava a tal punto da non sapere cosa fare di me. Oh, se considerassimo attentamente gli avvenimenti della nostra vita, ognuno vedrebbe per esperienza in quanto poco conto si debbano tenere i piaceri e i dispiaceri che essa procura. Questo mi pare che fu certamente uno dei momenti più duri della mia vita. Sembrava che lo spirito presagisse quanto avrebbe sofferto, benché nessuna sofferenza sarebbe stata pari a questa se fosse durata. Ma il Signore non permise che la sua povera serva soffrisse troppo, e non avendo mai lasciato di soccorrermi nelle tribolazioni, non mi abbandonò nemmeno in questa. Mi diede un po' di luce che mi fece scoprire la verità, di vedere che tutto era opera del demonio, il quale voleva spaventarmi con menzogne. Allora cominciai a ricordarmi dei miei generosi propositi di servire il Signore e dei miei desideri di patire per Lui. E pensai che se volevo effettuarli non dovevo andare in cerca di riposo, e che se avevo travagli con essi mi procuravo meriti, e se contrarietà, accettandole per amor di Dio, mi sarebbero servite di purgatorio. Di che temevo dunque? Poiché desideravo i travagli, quelli erano proprio buoni, in quanto nelle più grandi contrarietà stava il maggior profitto. Perché dunque dovevo perdermi d'animo nel servizio di colui a cui tanto dovevo? Con queste ed altre considerazioni, facendomi una grande forza,
promisi davanti al Santissimo Sacramento di fare quanto potevo per ottenere il permesso di venire in questa casa e di impegnarmi ad osservarvi la clausura, non appena l'avessi potuto fare in buona coscienza. E nell'istante stesso in cui feci questa promessa, il demonio fuggì. Mi lasciò tranquilla, contenta, e tale sono sempre rimasta. Tutto ciò che in questa casa si osserva, circa la clausura, la penitenza e il resto, mi è estremamente dolce e leggero. La gioia è così grande che alle volte mi chiedo che cosa potrei scegliere di più piacevole in questo mondo. Non so se ciò influisca a farmi avere molta maggior salute di quanta n'abbia mai avuta, o se, essendo necessario e giusto che io faccia tutto quello che le altre fanno, il Signore voglia darmi la consolazione di poterlo fare, anche se con fatica. Certo che dal fatto che io possa sopportare questa vita si meravigliano tutte le persone che conoscono le mie infermità. Sia benedetto colui che concede ogni bene e per la cui potenza si può fare ogni cosa. Uscii da quella lotta molto stanca, ma ridendomi del demonio che vidi chiaramente esserne l'autore. Credo che il Signore l'abbia permesso perché, non avendo io mai saputo che cosa fosse sentirsi scontenta di essere monaca, nemmeno per un attimo, in più di 28 anni che lo sono, potessi conoscere la grande grazia che mi aveva fatto con la vocazione religiosa e il tormento da cui mi aveva liberato. E anche perché, se vedessi qualcuna stare in quell'angustia, non me ne meravigliassi, ma ne avessi pietà e potessi consolarla. Dunque, passata questa burrasca, volevo prendermi dopo pranzo un po' di riposo, perché tutta quella notte non avevo quasi potuto chiudere occhio e molte altre ne avevo passate.

supplicando il Signore di aiutarmi e il mio padre San Giuseppe di ricondurmi nella sua casa. Offrii a Dio quello che avrei dovuto soffrire e partii assai contenta che mi si presentasse l'occasione di patire per Lui, di poterlo servire. E così me ne andai, sicura che subito mi avrebbero gettata in prigione, il che mi sarebbe stato molto gradevole per il fatto di non parlare con nessuno, di riposare un po' in quella solitudine di cui avevo tanto bisogno. Ero rotta di stanchezza per trattare continuamente con la gente. E quando appena arrivata esposi le mie ragioni alla priora, si calmò un poco. La comunità poi avvertì il provinciale, rimettendo la causa nelle sue mani. Venuto che fu, mi presentai al suo giudizio con vera e grande gioia di soffrire qualcosa per amore del Signore, perché nella presente circostanza sapevo di non aver offeso in nulla Sua Maestà né l'ordine. Anzi, quanto all'ordine, avevo cercato con tutte le mie forze di favorirne lo sviluppo e per questo ero pronta a sacrificare anche la vita, perché tutto il mio desiderio era di osservare la regola con assoluta perfezione. Mi ricordai del giudizio di Cristo, di fronte al quale il mio mi parve una cosa da nulla. Mi accusai come se fossi molto colpevole, e tale dovevo sembrare a chi non conosceva i motivi delle mie azioni. Dopo il severo rimprovero del provinciale, quantunque non fosse fatto con tutto quel rigore che avrebbe meritato la colpa e le accuse che molti gli presentavano a mio riguardo, io, decisa a non discolparmi, lo pregai invece di perdonarmi e di punirmi e di non essere irritato con me. Certo, in alcune cose io vedevo che mi condannavano a torto, come ad esempio accusandomi di aver agito per essere tenuta in una certa considerazione, per farmi un nome o cose simili. Ma in altre vedevo chiaramente che dicevano la verità, cioè che io ero la peggiore di tutte, che non avendo osservato le molte pratiche religiose di quella casa, non si capiva come pensassi di osservarle in un'altra dove erano più rigorose, che scandalizzavo la gente, che volevo introdurre delle novità. Questo però non mi turbava, né mi affliggeva minimamente, anche se dimostravo di soffrirne, affinché non sembrasse che tenevo in poco conto quanto mi dicevano. Infine il provinciale mi comandò di rendere conto del mio operato davanti a tutte, e dovetti farlo. Siccome io avevo la coscienza tranquilla e il Signore mi aiutava, lo feci in modo tale che né il provinciale né le monache lì presenti trovarono di che ammonirmi. Parlai poi da sola più chiaramente con il provinciale, che rimase molto soddisfatto e mi promise, non appena fermatasi la fondazione e la città fosse tornata tranquilla, di darmi licenza di tornare a quel monastero. Infatti, come ora dirò, la città era in gran subbuglio. Di lì a 2 o 3 giorni si riunirono il governatore, alcuni consiglieri comunali e membri del capitolo, e tutti unanimemente dissero che in nessun modo si doveva permettere la fondazione in un monastero che era di evidente danno al bene pubblico, che bisognava togliere il Santissimo Sacramento e che a nessun patto avrebbero tollerato che la cosa continuasse. Convocarono tutti gli ordini affinché 2 teologi di ciascun ordine dessero il loro parere. Alcuni tacquero, altri condannarono e infine conclusero che il monastero si dovesse subito sopprimere. Solo un presentato dell'ordine di San Domenico, sebbene fosse contrario non alla fondazione del monastero, ma alla povertà cui si conformava, disse che non era cosa da poter far sparire così su 2 piedi, che occorreva rifletterci bene, perché tempo per questo ce n'era, che era un caso di competenza del vescovo e altre cose del genere che sortirono assai buon effetto. Con la furia che avevano, fu una vera fortuna che non attuassero subito il loro disegno. Infine, così doveva essere perché così il Signore voleva, e ben poco potevano tutti contro la sua volontà. Adducevano le loro ragioni, erano animati da giusto zelo. Peraltro, pur senza offendere Dio, facevano soffrire me e tutte le poche persone che favorivano il mio intento, le quali dovettero sostenere un'aspra persecuzione.

siamo partiti, lo ricordo sempre, perché pare che abbiamo perso un po' i collegamenti nel momento che da tanti mesi ci siamo fermati su un valore fondamentale che sta scomparendo, il rispetto manifestato, o che dovrebbe meglio manifestarsi, soprattutto nei confronti degli anziani. E allora, oltre al testo, alla ricerca delle virtù perdute, io mi riferisco a un altro mio libro, La vecchiaia, età della speranza, sempre pubblicato dall'editore Gribaudi. E il tema di questa nostra giornata, i temi meglio, li potrete trovare da pagina 94 in poi, ma anche in maniera più sintetica nell'altro mio volume, che raccoglie degli spunti di meditazione, di riflessione per ogni giorno dell'anno, Ad ogni giorno il suo amore. E ho già pubblicato Ad ogni giorno la sua luce, Ad ogni giorno la sua gioia, e quest'anno Ad ogni giorno il suo amore. Nel mese di ottobre il tema è proprio dedicato alla vecchiaia, accoppiata all'infanzia. L'infanzia e la vecchiaia, bisogno di tenerezza. Dopo aver oramai sfiorato almeno e anche cercato di ampliare con il vostro contributo determinati argomenti, io credo che sia opportuno, perché qualcuno anche me l'ha chiesto, come mai lei si dedica agli anziani. Posso dire anche che io vivo quotidianamente a contatto con gli anziani, e allora non ho nessuna esitazione anche a ricordare e a confidarvi le motivazioni di questa scelta. Quindi permettetemi questa confidenza personale, perché alcuni anni fa, ormai sono una quindicina di anni fa, ho fatto una specie di scommessa, una scommessa proprio sul terreno della speranza, scegliendo e decidendo di assicurare una presenza costante in una casa per anziani. Per cui la mia attività oggi come prete si svolge in due dimensioni: la prima è quella dello scrivere, la seconda è quella proprio di un'assistenza, e spiegherò meglio che cosa io intendo per assistenza, a una casa, meglio più che l'assistenza alla casa, agli anziani ospitati in una casa. Ora, non ha nessuna reticenza a dire chiaramente come è nata questa mia decisione. La decisione è nata quando meditavo un particolare, sembra un particolare insignificante, riferito dal Vangelo di Luca. Luca 1,41. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Più volte ero rimasto colpito da quel dettaglio, ma un giorno e poi anche in seguito quella frase ha incominciato a tormentarmi un momento, a rodermi nell'animo o nel cuore, e soprattutto mi ha fatto intravedere un orizzonte insospettato. Per cui, cari amici di Radio Maria, mi sono detto più o meno così: certo, può essere relativamente facile provocare un sussulto nel cuore di un giovane, dare la voglia e la gioia di vivere a un individuo nel pieno vigore delle forze, accendere un ideale in chi ha un avvenire spalancato dinanzi agli occhi sognanti. Perché invece non tentare di provocare quel sussulto, provocare, suscitare quella vibrazione
in un cuore i cui palpiti si stanno affievolendo, quando la stanchezza, lo scoramento, la rassegnazione accompagnano il decadimento fisico e spesso anche mentale? Perché non provare piuttosto a mettere addosso una voglia di danza in individui che si reggono a stento con l'aiuto del bastone o che addirittura vengono rimorchiati in carrozzella? Perché non suscitare l'attesa di qualcosa di nuovo in persone che pensano di aver ormai visto tutto? Perché non azzardarsi a coltivare desideri in un terreno dove abitualmente purtroppo crescono rigogliosamente solo i rimpianti, i mugugni, i lamenti e talvolta anche i rimorsi più tormentosi? Perché non sloggiare la rassegnazione con la provocazione della gioia? Perché non tentare almeno di trapiantare la speranza là dove ormai sono stati bruciati i sogni, quei sogni che l'esistenza aveva messo a disposizione? Perché non obbligare a progettare il domani chi ritiene di aver già chiuso con la vita? Ecco, queste sono le domande che mi sono poste. Questa soprattutto è la scommessa che io ho giocato, prima di tutto con me stesso, col mio essere sacerdote, col mio essere uomo di speranza, dimostrare che io sono uomo di speranza in un campo in cui la speranza sembra entrarci veramente poco. E allora ecco che mi sono ritrovato in una parrocchia dove l'età media delle persone supera abbondantemente l'ottantina. Proprio recentemente è morta una signora che era sulla soglia dei 103 anni ed è ancora vivo in questa mia casa un vecchietto che ha superato i 104 anni. L'età media è superiore certamente agli 80 anni. Questa è una delle mie due parrocchie. Io ho due parrocchie, questa parrocchia di anziani e poi ho una parrocchia dai confini non facilmente tracciabili, che è quella costituita da coloro che leggono i miei libri. Io ho molto la consapevolezza, per la prima può essere abbastanza facile, ma anche per la seconda io sono convinto che esiste questa parrocchia invisibile ma reale. In fondo scrivere vuol dire sempre scrivere a qualcuno, vuol dire indirizzarsi a qualcuno, anche se questo qualcuno non ha un volto, se questo qualcuno io non lo conosco, non so il nome, ma so che c'è, c'è vicino a me, c'è lontano da me. Recentemente sono stato in Polonia e ho avuto la gioia di constatare che anche lì ho dei miei parrocchiani, gente che legge i miei libri tradotti in polacco, per cui al mattino quando mi metto davanti al foglio bianco io mi rendo conto che non sono semplicemente davanti a un foglio bianco, ma sono davanti a dei volti, a dei cuori. Posso anche aggiungere una confidenza: questo mio tipo di parrocchia non era quello gradito a mia madre. Mia madre ha sempre avuto un'idea piuttosto tradizionale e anche perfettamente legittima del prete, il prete che è prete in quanto si occupa di determinate persone ben precisate in un luogo particolare, diciamo pure in una parrocchia, per cui io che non ho mai preso una parrocchia, per
me il vertice della carriera l'ho raggiunto facendo il vice parroco, non sono andato più in là. Poi per circostanze varie mi sono dedicato alla scuola e poi ho scoperto questa mia vocazione, missione, che mi è stata indicata anche dal mio vescovo, quella dello scrivere. Mia mamma questo non lo comprendeva e aveva dentro una specie di dispiacere, di amarezza che mi manifestava sovente, proprio perché mi vedeva che io facevo il prete non nella maniera che lei avrebbe desiderato. Per cui anche quando oramai avevo scritto una ventina di libri, ricordo che alcune volte tornando a casa magari le portavo l'ultima mia opera, che poi lei naturalmente leggeva con molto interesse, lei prendeva in mano quel libro, lo esaminava, quasi lo carezzava con le mani, però immancabilmente mi diceva: e quando ti decidi a prendere una parrocchia? Ecco, mia mamma, poveretta, non si rendeva conto che io avevo già questa parrocchia formata da migliaia, forse centinaia di migliaia di persone che io non conosco naturalmente, ma verso le quali io sento una responsabilità precisa. Ecco, quindi per questo ho detto che io ho due parrocchie, questa parrocchia della casa di riposo e quell'altra invisibile, chiusa la parentesi. Ebbene, quella pagina di Vangelo di Luca mi ha costretto a misurare l'ampiezza della mia speranza, a verificarne la consistenza, a controllare quello che io chiamo il fattore audacia. Per cui mi sono convinto che non esiste solo il rischio della fede, ma c'è anche quello ancora più esaltante, il rischio della speranza. E ogni giorno devo dire, io rinnovo la mia scommessa, di cui sono sempre più tenacemente convinto, e mi ostino a ravvivare la fiammella di quegli stoppini fumiganti che minacciano di spegnersi, a rafforzare quelle canne incrinate che rischiano di spezzarsi irreparabilmente. Sì, mi impegno a far reggere tutto il peso della speranza a quelle canne curve e fragili. Ma qui mi sento di dover fare una precisazione fondamentale. E non è, cari amici, che io mi senta pagato quando accompagno i miei amici anziani sulla soglia della casa del padre, quasi dare loro addio, ci rivedremo lassù, magari più tardi possibile. Ossia accompagnarli semplicemente muniti dei conforti religiosi, come si diceva una volta, equipaggiati di tutti i sacramenti, quasi mettere tutti i visti e i timbri religiosi regolamentari, senza dei quali non si entra in paradiso. Forse all'inizio facevo questo proprio perché non li conoscevo ancora, non partecipavo alla loro vita, per cui specialmente gli inizi, dovendo svolgere anche un compito di supplenza verso il cappellano che non era più in grado di svolgere quel ruolo, mi accontentavo di questo. Poi mi sono accorto che non potevo essere prete semplicemente come uomo dei sacramenti. No, la mia scommessa riguarda anche l'aldiquà di quella soglia fatidica. Io mi preoccupo non solo di munire i miei anziani dei conforti religiosi, ma dei conforti umani, quotidiani, di rifornirli quotidianamente di speranza e se possibile anche di gioia. Speranza per me vuol dire aiutare i miei vecchi a prendere gusto alla vita. Come dicevamo la volta scorsa, in rapporto a quella pagina stupenda del Papa, che esclamava: conservo il gusto della vita. Ecco, io vorrei
sempre aiutare i miei vecchi a prendere gusto alla vita, a tenere almeno socchiusa la porta della sorpresa, a inventare il futuro. Speranza per me significa invitarli a sorridere e perfino cantare alla vita. Per cui il mio più grande desiderio è che la voce del mio saluto, anche se ovviamente non possiede lo stesso timbro e la stessa intensità e la stessa efficacia di quella di Maria di Nazareth, accenda dei colori della speranza l'esistenza minacciata dal grigio e qualche volta persino dal nero di coloro che io avvicino quotidianamente. Per cui dar cuore, rasserenare, riconciliare con la vita, anche se talvolta è una vita diminuita, appesantita, oserei dire umiliata da infermità e miserie assortite, educare ad affacciarsi con un senso di stupore al giorno che comincia. Ed è il momento più difficile, sapete, per i malati, per certi malati, ma anche per gli anziani. Il momento del risveglio è sempre il momento più pesante, venato sovente di tristezza, si sente come un peso. Ebbene, invece, educare ad affacciarsi alla nuova giornata con un senso di sorpresa, di stupore, di riconoscenza. E questa è la mia scommessa. Ho parlato di scommessa e quindi ho cercato di spiegare in che cosa consista questa mia scommessa, anche se naturalmente non tutto è possibile spiegare con le parole. Parafrasando le parole del maestro di tavola Cana, Vangelo di Giovanni, capitolo 2, versetto 10, io mi ostino a dimostrare ai miei parrocchiani, i quali, sia ben chiaro, contano per me più della penna e più di ogni altra attività, che il vino buono è quello che giunge inatteso alla fine, quando già si pensa a sparecchiare la tavola, allorché tutti ritengono che la festa, purtroppo, sia conclusa. Conclusa sempre troppo presto, anche se è durata 100 anni. Alimentare una fiamma possente, robusta, rientra nelle possibilità umane. Ma dovete darmi atto di questo, cari amici di Radio Maria: far sprigionare una scintilla e poi un'altra e un'altra ancora da uno spesso strato di cenere, ecco quella speranza che sembra impossibile ma che è necessaria, perché la speranza cristiana tante volte è impossibile ma necessaria al tempo stesso. I vecchi avvertono il freddo nelle ossa, anche in piena estate, il buio davanti agli occhi, anche in una giornata magari in cui sfolgora il sole, unicamente perché abbiamo regalato tutta la speranza ai giovani, perché riteniamo che il vino faccia loro male, dia loro troppa allegria, impedisca di pensare alla morte. E in quel momento che i vecchi, quando noi dispensiamo la nostra gioia, la nostra speranza unicamente agli altri, ai giovani, allora i vecchi, quando vedono che per loro non c'è più nulla, il vino non è per loro, fa anche male, che non è vero tra l'altro, allora avvertono il freddo nelle ossa anche in piena estate, avvertono il buio davanti ai loro occhi anche quando ci sono giornate di sole quasi accecante, con la scusa che corrono il rischio di scottarsi,
li lasciamo abbandonati davanti al camino spento a rovistare tra i carboni anneriti dei ricordi e pensare che basterebbe il sospetto, io ho avuto questo sospetto, che un cuore, anche al di là degli 80 anni, non aspetta altro che di avvertire il richiamo della speranza per dimostrarsi capace di un sussulto e di un fremito nuovo. Sta a noi provare, sta a noi tentare. Io ci ho provato, io ci provo ancora, io non desisto ancora, io non ho rinunciato e non ho ritirato la mia scommessa. Riassumendo quello che ho appena detto attraverso questa specie di confessione personale, potrei fare una specie di sintesi, esprimermi con una frase concisa dicendo: bisogna invecchiare nella speranza, ma oltre a questo occorre anche aggiungere un altro tassello: bisogna invecchiare nell'amore. L'anziano ha bisogno di un ambiente caldo, di rapporti che siano rapporti all'insegna dell'umanità, di un clima cordiale, di persone che gli dimostrino affetto. E mi pare molto significativo questo componimento poetico, che è quasi una supplica. L'ho trovato in una immaginetta: lasciatemi invecchiare con amore e diventare anziano, così come avviene per tante cose belle, l'avorio e l'oro, i merletti e le sete non vogliono essere nuovi. Nelle vecchie querce c'è tanta potenza, nelle vecchie strade tanto fascino e calore. Perché allora a me, come a tutte queste cose, non deve essere permesso di invecchiare con amore? Ma non basta ancora. Resta da aggiungere un terzo elemento, quello decisivo. Speranza, amore, ma l'amore deve avere un connotato particolare, quello della tenerezza. Se ricordate, ne abbiamo già parlato in una conversazione precedente, io insisto su questo aspetto. L'anziano avverte un bisogno quasi struggente di tenerezza, perché solo la tenerezza riesce a far rifiorire quello che può essere il suo deserto affettivo, riesce a evitare la terribile carestia che minaccia e indebolisce il suo cuore. Per cui, mettiamocelo bene in testa, è necessario, accostando gli anziani, promuovere la tenerezza. Se non siamo capaci di tenerezza, stiamo lontani dagli anziani. E qui il tatto riveste un'importanza particolare e bisogna evitare di colpevolizzarlo, magari in base a un moralismo che è un moralismo gretto, rancido, e che non ha nulla di sospettoso, di evangelico. L'anziano cerca istintivamente il contatto con una mano che gli trasmetta amicizia, simpatia, che gli dica amicizia e simpatia, che gli dica partecipazione intensa alla sua vicenda, coinvolgimento nei suoi problemi, ma anche nelle sue paure qualche volta e nelle sue angosce. L'anziano invoca una carezza. La carezza, insisto a dire, è
il linguaggio delle mani. Invoca un sorriso aperto, uno sguardo di benevolenza. Io ricordo sempre un episodio che mi ha colpito e che non dimentico più. Una sera, al termine di una giornata piovosa, una signora ultra novantenne, che avevo sempre visto e conosciuto come una persona schiva, addirittura fredda, appartata, con delle punte addirittura di durezza, all'improvviso mi ha sorpreso con una richiesta che non avrei mai sospettato. Posso chiederle una cosa? Mi ha detto. Mi dica, ma non mi giudichi male, per carità. E perché mai? Mi dia un bacio. Vedete, in quell'armatura di apparente asprezza, quasi di scontrosità, si era prodotta una crepa, e da quella fessura è spuntata la voglia incontenibile di un bacio, un gesto di tenerezza per esorcizzare la paura della notte, per sconfiggere la paura, per sconfiggere la solitudine. E potrei riferire centinaia e centinaia di episodi di questo genere. Solo la tenerezza è in grado di spaccare la crosta di solitudine e di isolamento che spesso rischia di soffocare l'anziano. E dal momento che abbiamo accennato a questa dimensione di solitudine, dobbiamo renderci conto che proprio la solitudine è una delle forme più drammatiche delle cosiddette nuove povertà. Oggi si parla tanto di nuove povertà. Bene, io ritengo che la solitudine sia una delle forme più drammatiche di queste nuove povertà e rappresenta anche la vera grande malattia della vecchiaia. Lo psichiatra, lo psicoterapeuta Giacomo d'Aquino, che ho già citato la volta scorsa, nel suo libro Libertà di invecchiare, scrive: è la solitudine, fa questo ritratto, questo quadro, apparentemente a tinte fosche, ma che è realistico. È la solitudine che si viene a creare quando i figli sono grandi, quando il mondo del lavoro mette da parte, quando le ore di tempo libero sono troppe e la giornata diventa una spaventosa dilatazione di vuoto. È la solitudine delle malinconiche passeggiate solitarie con la speranza di incontrare qualche conoscente, qualcuno che dedichi un po' del suo tempo. È la solitudine del vecchio seduto sulla panchina ai giardini con l'occhio immobile, o della vecchietta che fissa la strada da casa sua scostando le tendine. È la solitudine dei ricoverati negli anonimi ospizi per poveri o nelle cliniche geriatriche di lusso per ricchi. È un quadro, ho detto, piuttosto amaro, nero, ma che corrisponde tante volte alla realtà. E allora, per tornare al tema che abbiamo appena accennato, bisogna convincersi che l'anziano, anche se è duro d'orecchi, anche se ci vede poco, pare non recepisca nulla, in realtà capisce soprattutto il linguaggio, che è un linguaggio fatto di mille sfumature, il linguaggio della tenerezza. Per cui un volto cupo, un sorriso negato, un atteggiamento di indifferenza, un gesto di insofferenza,
la fretta infastidita, riescono a spegnere il già pallido sole nella giornata del vecchio. Una donna, ospite da pochi giorni in una casa di riposo, non la mia, mi ha confidato: qui mi trovo bene, mi sento assistita, curata, aiutata, però, e qui ha fatto una lunga pausa e io ho aspettato che tirasse fuori quello che aveva in gola, però, lo diceva in dialetto, a me manca il più sé, che vuol dire mi manca il più, ho tutto ma mi manca il più, ossia ho tutto e niente altro. Io, vedete cari amici, mi ritrovo sovente a interrogarmi sul significato di quel di più che rappresenta il bisogno più struggente. Abitualmente, vedete, ci si accontenta dell'assistenza. Io credo che bisogna invece arrivare alla misura dell'amore, che è sempre dismisura, che è sempre eccesso. L'amore è quello giusto soltanto quando è eccessivo. L'amore che spinge ad andare oltre, il di più, appunto. Personalmente resto convinto che soltanto il di più migliora la qualità della vita. Anche se quel di più non è mai stabilito una volta per sempre. Se mi dite che cos'è e precisiamo quel di più, non ve lo saprei dire. Dobbiamo intuirlo. L'anziano ha bisogno di quel qualcosa in più. E quindi non possiamo programmarlo già in partenza. È il cuore, è l'intuizione che deve suggerircelo di volta in volta. Il qualcosa in più, quel qualcosa in più è da inventare giorno dopo giorno. E a questo punto io vorrei riferire l'esperienza che ho vissuto in una giornata particolare che mi è rimasta incisa nella memoria, anche perché l'avevo organizzata in parte io quella giornata, la giornata dell'anziano. E ricordo in modo particolare quella litania che è stata recitata proprio da un gruppo di anziani della mia casa, i quali durante la celebrazione pregavano: benedetti quelli che mi guardano con simpatia, benedetti quelli che si adeguano ai miei movimenti lenti, benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremolanti, benedetti quelli che si interessano del mio passato, benedetti quelli che mi regalano un po' del loro tempo, benedetti quelli che mi sono vicini nel mio passaggio ultimo, quando entrerò nella vita senza fine mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù. Questa litania, io sono rimasto perplesso soltanto da un'invocazione, quella che riguarda il tempo. Dicevano esattamente: quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. Io sono convinto che non basta. Agli anziani non basta dare frammenti di tempo, briciole di tempo. Bisogna dare tempo in abbondanza, tempo senza risparmio, tempo in eccesso. Se diamo soltanto le briciole del nostro tempo agli anziani, noi non diamo nulla. Teniamo presente che quella litania gli anziani la recitavano quel giorno in tono sommesso, perché loro, almeno loro, conservano il senso della misura, sanno chiedere con discrezione, quasi con pudore, non pretendono, non rivendicano nulla. Io personalmente poi
avrei aggiunto quale monito a tutti i presenti in quella chiesa, quella cappella sempre stipata, familiari, suore, personale di servizio, volontari, benedetti quelli che non si limitano a celebrare una tantum, la giornata dell'anziano, versando il doveroso obolo di commozione, simpatia, interesse, ma si ricordano che l'anziano esiste ogni giorno, con il suo bisogno di tenerezza, di ascolto, di speranza. Purtroppo tante volte ci si ricorda degli anziani in una giornata particolare, oppure nelle grandi festività, Natale, Pasqua. L'anziano, con i suoi bisogni, con le sue esigenze, dobbiamo convincere, esiste ogni giorno e ogni giorno ha bisogno di noi, perché l'anziano ha l'abitudine di esserci sempre, anche quando noi facciamo finta di ignorarlo. Per cui io ritengo che quotidianamente bisognerebbe festeggiare la giornata dell'anziano. Ogni giorno la persona che vive la stagione ricca di frutti, nonostante certi limiti, della vecchiaia, dovrebbe ricevere attenzione, rispetto, riconoscimento della sua dignità. Ecco, io vorrei tornare questa conversazione, forse anche nella prossima, su questa giornata dell'anziano celebrata qualche tempo fa nella mia casa di riposo. Una giornata naturalmente che ha toccato il suo punto culminante nella celebrazione eucaristica. Una celebrazione che è stata come era come percorsa da un filo legato ai due poli, la memoria e la gratitudine. Occasione per riflettere su una realtà che a diversi titoli ci interpella tutti. In quella liturgia sono stati gli anziani stessi protagonisti. Posso assicurare che molti dei partecipanti dall'esterno avevano le lacrime agli occhi. Avevamo rispolverato i canti di un tempo, che potessero almeno canti che potessero vantare almeno un'ottantina di anni di glorioso servizio in chiesa e nelle processioni. Si sono levati cori possenti di rara intensità che hanno sorpreso un po' tutti, facendo impallidire certe melodie piuttosto melense, certe tiritere in voga oggi. Le letture, le preghiere varie sono state fatte da un drappello di ospiti della casa, anche senza il supporto degli occhiali, e una signora dalla figura piuttosto minuta ha scandito con voce squillante quella che è una provocazione classica, il capitolo terzo del libro del Siracide. Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli. Chi onora il padre espia i peccati. Onora tuo padre a fatti e a parole. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita, anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo mentre sei nel vigore. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, chi insulta la madre è maledetto dal Signore. Sentendo quelle parole per l'ennesima volta, io mi auguravo che fossero incise nel cuore di tutti. Non dovremmo mai dimenticare queste raccomandazioni forti, persino violente, contenute nel libro biblico del Siracide. Al termine di questa pagina si dice parola di Dio. Non è una parola qualsiasi, è parola di Dio.

Guadalupe, le apparizioni della perfetta Vergine Maria, di Antonino Grasso. Versione radiofonica a cura di Radio Maria.

Non appena la celeste signora ebbe finito di parlare, Juan Diego si incamminò verso Città del Messico. Camminava con il cuore pieno di gioia, perché era sicuro che questa volta ogni cosa sarebbe andata bene e il suo compito sarebbe stato portato a termine perfettamente. Faceva molta attenzione che nulla andasse perduto di quello che portava dentro il suo mantello e si deliziava della fragranza di tutti quei fiori.

Quando raggiunse il palazzo del vescovo, gli vennero incontro il maggiordomo ed altri servi. Egli li supplicò di introdurlo alla presenza del vescovo, ma essi fingevano di non capire. Un po' perché ancora era molto presto, un po' perché già lo conoscevano, lo ritenevano un importuno. I servi che lo avevano pedinato avevano infatti raccontato a tutti come lo avessero misteriosamente perso di vista. Egli perciò dovette attendere molto prima di avere una risposta. Sebbene fosse trascorso già molto tempo, Juan Diego continuava a rimanere lì, a testa bassa, aspettando di essere chiamato. I servi, essendosi accorti che portava qualcosa nella tilma, si avvicinarono per vedere di cosa si trattasse e un po' per soddisfare la loro curiosità. Non riuscendo in nessun modo a nascondere ciò che portava, temendo che lo maltrattassero, mostrò loro i fiori aprendo leggermente la tilma. I servi videro che erano fiori preziosi, variegati, fioriti in una stagione insolita, e li ammirarono per la loro freschezza, il loro profumo, la loro bellezza, e tentarono di portargliene via qualcuno. Per tre volte tentarono di prenderli, ma senza riuscirci. Infatti, ogni volta che ci provavano, i fiori si sottraevano e sembravano come ricamati, dipinti o cuciti sulla tilma. Fu così che corsero dal vescovo per raccontargli ogni cosa, cioè che l'indio, che già altre volte era venuto, da tanto tempo attendeva di essere nuovamente ricevuto e desiderava vederlo. Udito questo, il vescovo ritenne che quella fosse la prova per convincerlo a mettere in atto quanto quel povero uomo sollecitava. E diede quindi l'ordine che egli fosse introdotto.

Entrato da lui, Juan Diego si prostrò come sempre e disse: mio signore, ho eseguito quanto mi hai ordinato. Sono andato a dire alla mia padrona, l'amata madre di Dio Maria, che chiedevi una prova per potermi credere e dare il via alla costruzione del tempio nel luogo da lei desiderato. Le ho anche detto che ti avevo promesso che sarei venuto a portarti qualche segno concreto della sua volontà. Ella ha accolto il tuo desiderio, purché sia rispettata anche la sua volontà. E così oggi all'alba mi ha nuovamente inviato presso di te. Poiché aveva promesso di fornirmi il segno che le avevo chiesto, mi ha subito accontentato. Mi ha mandato sulla cima del colle, dove l'avevo vista in precedenza, affinché vi raccogliessi diverse rose di Castiglia. Io le ho tagliate e gliele ho portate. Lei le ha prese con le sue sante mani, le ha avvolte nuovamente nel mio mantello, perché venissi a consegnarle unicamente a te. Ben sapendo che il colle non era il luogo adatto alla crescita dei fiori, lì vi abbondano pietre, cardi, cactus. Ma non ho dubitato. Giunto in cima al colle, ho potuto ammirare un paesaggio paradisiaco. C'era una grande quantità di diversi fiori pregiati, pieni di rugiada e luminosi. E io li ho tagliati.